0: La giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo, malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì?
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire all'ora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprire l'ultimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero. Però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: La biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No, lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
3: Ok.
1: Comunque viva la biga, sempre, sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi, Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate. Però Brembio. Oh, Brembio non mi risulta, no? Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi, Lombardia.
0: Lodi.
2: 2804 quali? Abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai! Messi male.
4: Chiara, bentornata.
0: Grande.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: Ah, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì,
2: Eccoli. Avevi voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre sempre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è. Esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, quello argentino era un bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiara hockey.
2: Il chiara
3: hockey. Con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: quando manca quella persona potete finalmente essere liberi di fare cosa? È questo che ci state raccontando al 331 80 90 101 con le vostre voci.
1: Possono dire anche le cose più intime.
0: Certo. Sì, perché
2: e che chiedi? Permesso? Noi siamo
3: cosa
2: così.
3: Dire? Quando non c'è quella persona non si lavano le mutande. Cosa intendi per le cose più intime?
2: Ora ce lo spiegherà, spero.
0: Magari robe estetiche. Il bagno si trasforma in un centro estetico quando manca qualcuno in casa.
3: Quando non c'è quella persona si mette i piedi sul divano e chi se ne frega.
0: Oppure?
4: Maurizio da Genova. Ciao. Quando non c'è nostra figlia fai con sughi, con capperi e olive. Lei li odia. Ciao.
3: Ah, è vero. Dai, è vero, perché anche la dieta familiare è in subordine a quelli che sono i gusti dei nani.
2: Sì, sì,
0: me
2: sì.
0: Li vedo. Amore, siamo soli stasera.
5: Vai di capperi.
2: Capperami tutta.
3: Magari a te piace un qualcosa e non si può fare perché l'altra non lo mangia. Ho capito. Allora,
2: e allora cosa devo fare? Sei piatti diversi. Vabbè, dico, trasgressione tutto sommato abbastanza contenuta, no? Andiamo di roba
3: piccante.
2: Andiamo.
6: Quando mia moglie si assenta per qualche giorno, niente, io non faccio il letto finché non rientra a casa.
5: Grande.
6: Ciao Paolo da Bergamo.
3: Ciao Paolo, è vero.
5: Anch'io, fino all'ultimo, l'ultima 10 minuti, quando la sento in macchina, cacchio, devo ancora fare il letto da stamattina.
3: Vuoi dire che dormiamo tutti insieme, io, te e Paolo? Perché anch'io questa abitudine.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao. Buongiorno.
7: Paolo, direi che se oggi ti senti solo e vuoi apparecchiare lì con noi che ti guardiamo dalla tele, la tovaglia ce l'hai, la camicia di Militello.
5: Sì, un po' tovaglia è.
0: Canale 67 per ammirare questa camicia che oggi sta facendo furore.
2: Va oltre la moda perché fuori moda.
3: Sì.
2: Fuori dalla moda.
5: Sì.
2: Quindi va oltre. Va bene, rilanciamo?
0: Rilanciamo, sì. Quando manca chi finalmente possa.

0: Oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
1: L'Inter.
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
3: un calciatore interista
0: in campo. Fino a ieri e Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita. Molte polemiche
0: doveva su questo. Entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
3: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
3: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due il secondo ieri sera di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana, tecnicamente non sono tiri in porta.
3: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a Benin. Beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
1: per cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
3: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Ecco, si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo me, per le partite. Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica tutto disco fuoco dance. Ma vorrei chiudere con Lercio.
3: Cosa ha detto Lercio?
2: Sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
3: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
1: Ecco cos'è.

0: pezzi sono Rocco Babaleo.
1: Buongiorno Babaleo. Have a nice day anche lei. Buona giornata, buongiorno.
0: Quando ti svegli col sole della Basilicata è tutta un'altra storia.
1: Certo.
2: Certo te.
0: Sì, ragazzi.
1: Maratea. Sì. Marina di Camerota.
0: Camerota, Lauria.
1: Buongiorno anche a tutti voi. Buongiorno Paolo Dini, Cristiano Militello, anche Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. Prima non li abbiamo salutati, Matteo Torre in produzione. Noi oggi ci siamo tutti, ma quando manca quella persona finalmente potete fare cosa? E stanno arrivando già in tanti i nostri amici del 331 80 90 101.
3: Quando non c'è mio marito mi posso mangiare le mie adorate cipolline borrettane.
4: Le cipolline porrettane.
5: Era la famosissima cipollina porrettana. Uno dei cibi più atroci in natura.
4: Ah, perché poi lui si lamenta per l'alito, per questo, no? Perché
1: cioè, che dice a Cristiano Militello: se ti bevi un caffè a 60 chilometri e gli dai fastidio. Quando... anche la cipolla, anche l'aglio.
2: L'aglio.
4: Quando non c'è Cristiano, noi possiamo bere quanti caffè vogliamo e senza problemi.
2: Inzuppandoci l'aglio.
4: La cipolla. Esatto.
1: Quando manca Cristiano Militello, parte finalmente il soffritto a casa Militello.
4: Certo, poi gli danno 50 euro per inaugurare una torrefazione e va di corsa, hai capito?
5: Certo.
1: È vero che poi volergli tanto bene a una persona, però aspetti il momento in cui manchi per magari qualche giorno per poter finalmente fare quella cosa.
5: No, brevissimo inciso, il primo spot pubblicitario a cui ho preso parte era quello di un notissimo caffè.
2: Ma veramente?
5: Quello che fa rima con Bimbo, sì, per intenderti. Sì, sì, ok. Sì. E quindi niente, tutti i miei amici mi vedevano con certo, tazzina in mano, dove c'era una nota bevanda a base di coca
2: di altro,
5: okay, okay, diciamo così.
4: Va bene,
1: due brevissimi incisi che sono durati 8 minuti.
5: Ma non è vero.
6: Buongiorno bandini.
5: Ciao.
6: Quando non
5: Ciao.
6: C'è il mio compagno, conosciuto anche come T-Rex per il braccino corto, posso accendere l'aria condizionata quando fuori ci sono 38 gradi, perché lui, pur di risparmiare,
2: certo,
6: ci fa vivere in una sauna.
4: Non ci credo.
2: Si va di ventaglio a casa
4: non
2: sua ancora,
4: credo,
2: capito? Il ventaglio costa niente.
4: Ma non lasciava aperta la porta del freezer una volta?
2: No,
4: per rimediare.
1: Può. Deve giustificare la bolletta che arriva. Lui è stato via qualche giorno, ma
4: Le
1: è un problema tecnico, no?
5: Ti farò sapere quella che arriva a casa mia.
4: Sì, le temperature degli scorsi giorni porteranno bollette pesanti. Però guardiamo il lato positivo.
5: Qual è?
4: Guardiamo il gasolio a 2,02 euro.
2: Oh, bravo Paolo.
4: Ecco,
1: quando mancano le accise,
4: pensano alle accise mobili adesso, mobili nel senso che vanno.

0: Ma rimaniamo in volo con la rondine?
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo, al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere
0: aggiornato.
1: Sì, ma si
0: può accendere il telefono al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese e filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
2: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
2: intanto,
0: dello scherzo.
2: Tanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
3: Proprio lui?
1: Sì, lui. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
3: Ma no, che brutto nome per un volo.
0: La patata dalla bocca?
1: Sì, c'è una tapas che le sei girata.
4: Passo vuota. Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, well,
0: così, ma non la capiamo.
2: Solo iceberg.
3: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
4: Sì,
2: è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
2: Ma dove? Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
3: Mia.
4: 27. Serve
3: è la mia.
4: Passeremo, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
3: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
2: Già buono.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia, giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Okay, ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire.
0: Com'è?
4: Quindi è stato bello viaggiare con voi.
2: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
3: Vabbè.
4: E questo noi vi ringraziamo e speriamo di
3: vedere. Grazie a lei.
2: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe mai viaggiare.
2: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
2: che
1: di pessimo gusto.
2: Sfasciato tutto.

0: fortuna avere un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. E lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolate nella curiosità,
0: la fantasia, tipo
3: ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro.
0: Esatto.
2: Mangia che diventi forte, hai capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: Someone please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma, più che minacce, faceva quelle false promesse. E qua che non te faccio niente, visto che era romana. Ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, sai già.
1: Brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice: quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, e tu arrivi, ma in realtà.
1: Infatti, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero. Ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: E certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questo?
0: Tutto a letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo. E quindi a un certo punto.
2: Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.

0: non ci sono mai riuscita.
1: E che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi, o le ciabatte.
2: O il premietto o il diabete.
1: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
3: Sentiamo.
0: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle belle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao, Amanda, buona giornata a tutti.
4: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
5: Sì. Occhio,
4: è quel tipo di bambino lì.
1: Ma è così poi. Se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo. Mi sembra

0: tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
1: Sì, sì, è vero.
0: Dove?
1: È stato
0: esattamente.
1: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua.
1: No. L'isola di Pasqua e Matera.
0: In Eritrea.
1: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera, è un po' grande come spettro. Il perimetro è abbastanza.
0: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire
3: le orme del nonno?
0: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
1: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
3: Strano che non sia arrivato.
1: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
3: Ah, documentario avete fatto?

0: era documentarista.
1: Le cose 5 km cui... in bicicletta.
2: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
2: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
3: Certo.
4: Sì.
2: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
2: Ciao Lidia.
3: Il tuo popò?
1: Il tuo popò nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
2: Ah, ok.
4: Ho dovuto tradurre Paolo.
1: Non ti fidare di te, eh.
4: Bravo.
2: Grazie al mio povero nonno Galdino.
3: Bella
1: Galdino.
2: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
4: Forza,
2: tutti interisti.
4: Atalanta,
2: anche
4: bravo Atalanta.
2: Grande nonno Galdino.
0: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
1: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
4: No.
2: Sì.
4: La dentiera d'oro.
1: No.
0: Eccola qua.
1: Volevo soltanto essere sodale.
0: Certo. E shakerare ogni tanto.
1: Appunto.
2: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie perché sono perfettina come lei.
2: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
0: Quella sì che è una bella eredità.
2: Davvero?
0: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
1: Dai.
0: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
2: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo.
0: No.
1: Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro. Ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Ti faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ha smesso di mangiarsela, adesso ha delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io, allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, ma che Peppa, signore, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano l'estate.
4: E i compiti, perché c'è, sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Tu sempre
5: non
0: bambini.
4: Si fa. Perché si fa.
5: Comunque noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah sì? Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Ma noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico, diciamo.
0: Addirittura.
4: Le bambine eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizie abusive.
1: Li affittate. Ah, usate il 100%.
0: È il super bonus.
1: Il super bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità? Redatto dalle vostre mamme.
4: Ti ho fatto un po' spiritoso.
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito a un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, sì, adesso stiamo cercando un CT. Commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della nazionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Giulio, Don Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano vanacci.
5: Aia.
4: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
5: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
5: Grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
0: Per musei.
4: Senti, ma per museo mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici,
0: ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché c'è, cioè, la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la
2: presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare, difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti
4: buongiorno.
0: Ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì.
0: Cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora sì, andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco, uguale. Da Milano.
0: Ciao, ciao. Francesco.
2: Basta, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo
8: sfidante. Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Okay. E ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stelle
8: ciao,
1: luna.
8: Piero da Fasano.
0: Piero. Fasano c'è.
1: A Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101 ha una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
3: Gamberetto. Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo, sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è wiwa.
0: Ah. Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché il progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate entrare Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
3: Vai Andrea.
5: Ciao Chiara, dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Quante, aspetta.
0: Tantissima roba, Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, lo dico, Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto,
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie, sì.
0: Proprio il tatuaggio con
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: della stagione, pronti a partire con le vostre battute, pronta a partire anch'io. Oggi vado via con Anna, ragazzi. Anna Marmare.
1: Ah, che bello, perché
2: Anna la la.
1: Quando è che parti con Affa? Con col caldo intendo, questo intendevo.
0: Dai, ste battute davanti a un giudice di gara di livello come il nostro Righeira.
3: Fammi parlare.
2: Il challenge sta iniziando.
0: Vamos.
2: L'umorismo se ne va. Sentiamo.
0: Sentiamo subito gli sfidanti?
1: Dai, sentiamo, sì. Via.
0: E allora cominciamo così.
4: Chiara, sì? Ma quella tua amica Anna. Mannata.
2: Ecco.
0: Stava.
1: Come dargli torto.
0: Piccoli amici, svegli già a quest'ora, nonostante le scuole siano finite già da un po' e ricominceranno a settembre. Chi c'è?
5: Ciao banda, ciao. Sono Yuri. Ho ciao, 6 Yuri. Anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
0: Il colpo per il mimo?
5: È lavorare alla radio.
2: Bella.
0: È vero. Tanto noi ne abbiamo uno qua da 10 anni, ma nessuno l'ha mai visto né sentito. È sempre qui.
1: È vero.
6: L'hai già fatta. L'hai già fatta.
0: Cosa?
6: No, questa è la battuta di oggi. L'hai già messa là. Non serve inveire.
0: No, bastano i nostri amici. Anche lei.
7: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
0: Dov'è?
7: A Marsalam. Ciao, Jenny da Napoli.
0: Jenny
1: da Napoli.
0: Napoli c'è. Avanti, si riparte con Anna?
8: Buongiorno R101.
0: Ciao.
8: Per il Tortorella Challenge vai al mare con Anna.
0: Mm-hmm.
8: Anna mo bene. E wiwa. Claudia dalla provincia di Ascoli.
0: Ciao da Claudia Ascoli. Dalla provincia di Ascoli.
1: Mi viene in mente la sorellella con Anna mo bene.
0: Bene. Dai Righeira è tutto chiaro?
2: Per ora fa tutto schifo.
1: Dai.
2: Andiamo avanti, per carità.
0: C'è un'ultima battuta che è un po' un tributo ai challengeari più presenti di tutto l'anno qui a Tortorella Challenge. Ci sono dei nomi che alla fine tornano sempre.
1: Sì.
0: Tutte le mattine sono qui con noi.
1: Tornano a gola, più che altro.
0: E allora sentiamo, vai.
9: Ciao Chiara.
0: Ciao.
9: Allora, ci sono Guerino da Uboldo,
0: sì.
9: Giulio da Catania,
0: sì.
9: Corrado da Vicenza. Tolli da Bergamo.
0: Eccoli.
9: E un fiocco di neve. Scusa, ma cosa c'entra un fiocco di neve? Vedi che anche te non te ne frega niente degli altri del Tortorella Challenge che finalmente va in vacanza?
1: No, ci fanno pure le barzellette sui nostri aficionados.
0: Ed è un nostro modo anche per salutarli tutti. Erano qui anche oggi,
1: siamo ai limiti
0: tributo.
1: Ai limiti dello stalking. Eccola lì.
0: E vi aspettiamo al nostro ritorno,
2: certo.
0: A questo punto, signori, chi vince l'ultimo Tortorella Challenge dell'anno?
3: È difficile capirlo, faccio ancora un pezzo di strofa così.
0: Vai.
3: Per chiudere, dai.
2: Il challenge è finito.
0: Dai.
1: Quindi?
2: E l'estate arriverà.
0: Mm-hmm.
2: E il budin.
1: No. Non vale,
2: e allora,
1: non
2: il
1: vale.
2: The winner, eccolo qua. Oh.
7: Ciao banda, buongiorno. Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
9: No.
7: A Marsalam.
3: Bene.
7: Ciao Jenny da Napoli.
0: Jenny da Napoli potrà dire per tutta l'estate di essere l'ultima trionfatrice del Tortorella Challenge.
3: Complimenti.
1: Sono soddisfazioni, è bello sapere che è l'ultima puntata. Stappiamo bottiglie, ragazzi.
10: Quindi
1: festeggiamo.
10: Ha vinto Jenny la Carogna?
1: Jenny la Carogna era quell'altro. Questa è Jenny da Napoli ed è molto simpatica e le vogliamo bene, come a tutti gli amici di Napoli.
0: Esatto. E Jenny dovrà andare in giro per tutta l'estate a lanciare il suo guanto di sfida, a trovare nuovi challengeari che potranno tornare qui, perché signori me l'hanno detto,
1: sì.
0: Ufficiale tornerà dal 31 di
1: settembre
0: il Tortorella Challenge. Sempre intorno alle 8, sempre qui su R101.
1: Aiuto!
0: Dai, è una buona notizia. Quando torni hai bisogno di qualcosa per attaccarti.
10: Ecco, un'idea ce l'avrei. Partiamo dalla seconda.
3: Zitto.
0: Ma tra pochissimo Abbiamo un super regalo per voi, un super dammi il regalo per voi, ho la protagonista ospite qui da noi.
1: Ci segnalano una grave mancanza.
0: Cosa?
1: Nell'elenco fatto da prima degli abitué.
0: È vero.
1: Daniele da Villanterio.
0: Fabio Verona.
1: Fabio Verona, sì.
0: Lo
1: sì.
0: Siete in tantissimi.
1: Grazie ad Alessandro Giada. Da Torino che è attento,
10: a sua volta.
1: Attento al punto tale da capire chi c'è e chi non c'è. Dovremmo fare? Scegliere ogni giorno uno che fa l'appello.
0: È meraviglia. Dai, ci siamo. A tra poco.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Bettino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? di che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
5: Mm. Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
5: Mm-hmm.
4: Sì. E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no. Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm. Dai.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel
5: 1900. Povero, ma che immagine. Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzo. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete? È vero, perché no. Buongiorno, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra
5: ed
4: storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
2: Ah!

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, quasi Yawata.
0: Uguale, diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no? Del congedo parentale, no, di congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime.
1: Uh-huh.
0: Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14.
1: Uh-huh.
0: Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta disparità nel trattamento, no?
1: Okay.
0: Cioè, però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
1: Grazie, grazie.
0: Shoko Kawata,
2: ricambia.
0: Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni,
0: italiani.
2: I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato? Magari proprio il centrino, che ultimamente è di moda, diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: È la moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
3: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra.
2: Soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. La mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: È un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: camminare era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
5: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
5: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io, lido di Camaiore a casa dei nonni, era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia. Quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché i peli sulle gambe a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro. Cioè.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il pinocchietto per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: E per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, i busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi

0: Pensa alla pezzone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
2: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
3: Certo. Sì. Poi la, e con tutta la simpatia di fare, insomma, questo mestiere in questo
2: sta
3: periodo
2: sta staccando in questo momento praticamente.
3: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. Ecco. Carina anche questa cosa.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì,
2: la nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bello!
0: Bella! Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo

0: Devo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
1: con la coppetta con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
2: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
2: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
2: Lui non ci andava più.
3: Quando ero piccolino mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. Terrorizzato da Magnum P.I.
0: Ma cos'è?
3: Comunque zoppo da Cavriano.
0: Che?
1: Ma scusa, funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
1: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
2: E mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. In maniera tale che non potevo avere pretese.
4: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
5: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male il salice, la gamba de sales fa male, sì.
2: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
2: come un pioppo.
0: C'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
1: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
1: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
1: Boia.
2: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale, si sa, gli animali non vanno maltrattati, evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animali.
2: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole?
0: Non lo so, non l'ho mai provata a farla da
5: sciogliere.
0: Sì,
5: si scioglie.
0: Sì, allora
5: quante volte hai provato?
2: Non lo so.
6: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono.
2: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
1: Pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
1: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
1: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: questo?
2: Se te li cucini va bene, però alla fine.
1: Poi c'è questa cosa, esatto.
2: Sì, cioè, puoi tenere lì, però
1: per se alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
2: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
7: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
7: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
7: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Bello, quando vieni a Napoli?
1: Ah, guarda, mi ha invitato Stash a Caserta. Quando andrò a Caserta a trovare Stash e i Colors.
2: Non se l'hai comprata, hanno fatto i soldi?
1: Chi?
2: A Caserta, la Reggia?
1: No. Magari allungo per Napoli, volentieri. Vengo sempre volentieri, città che conosco e che amo.
3: Oh, mentre state raccontando al 331 80 90 101 insieme ai vostri commenti, quando manca quella determinata persona finalmente potete fare cosa? I vostri figli perché sono in vacanza, i vostri genitori perché siete in vacanza voi, il direttore, e insomma finalmente siete liberi di...
4: Quando non c'è il mio collega rompivalle al lavoro posso finalmente rilassarmi e lavorare decentemente.
2: Le posso credere, perché ci sono dei compagni di scrivania a parte particolarmente molesti, rumorosi.
5: Facciamo i nomi, caro Paolo.
2: No,
5: Dini.
2: Ma no, perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
1: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno.
3: Ancora.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. 101. Quando non c'è mia moglie, praticamente durante la giornata lei lavora e io sono in pensione, prendo il suo puff di alto design e mi metto con i piedi sopra. Ma poi quando arriva è tutto a posto. Ciao, ciao.
2: Il puff di alto design che lei guai, certo, lo metterebbe.
3: Ma cosa fai con un puff se non ti siedi sopra?
1: Come quelli che avevano il divano, sì. E perché non c'erano quelli che compravano il divano e lo tenevano sempre avanti.
2: Certo.
1: Quello fanato, che guai.
2: Io. Come tu con gli interni della macchina, giusto?
1: No, Leonardo.
5: Leo l'ha detto anche da sincero.
7: Io
5: però
7: tengo anche i cartellini del contro prezzo. Una maglia, lascio il cartellino, certo.
5: Certo.
2: Hanno trovato anche i sedili della tua macchina su una spiaggia albanese.
7: Probabile.
3: Avanti.
8: Io sono tradizionale, ragazzi.
3: Sì.
8: Quando mia moglie non c'è, sto in giro per locali. Ne approfitto.
3: Ah, sì.
1: Ah, hai capito il suino.
2: Hai capito, c'ha un immobiliare lui.
1: Ecco

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per risultare la rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a
1: aspettare. Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. Vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: O una conoscenza. E sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: una tira l'altra, che bella sta definizione. Amici, allora si parla di quando non c'è il gatto, quando non abbiamo confusione intorno, riusciamo a pianificare anche le vacanze, a fare un pochino anche i preventivi di spesa, perché di questi tempi bisogna stare attenti e rendersi conto che è aumentata la benzina, i pedaggi autostradali e anche il caro lettino.
1: Sempre buone notizie comunque.
0: Sempre buone notizie,
2: Paolo.
0: Perché i lettini sono cari? Perché se ne trovano sempre meno, anzi spariscono al volo. Cosa accade? Accade che a Reggio Emilia qualche anno fa sono spariti dei lettini da un circolo, ok?
1: Infatti dicevo Reggio Emilia
3: nota località balneare.
0: Vabbè, c'era questo circolo, la piscina, eccetera, eccetera. Un bel dì non si trovano più trecce.
1: Di solito c'è anche il marchio sopra.
0: Certo,
1: il,
0: sì,
1: la
0: sì.
1: Scritta.
0: Il bagno di dov'è? Oppure il circolo? Il circolo,
1: la piscina.
0: Onde chiare. 350 lettini che in una notte sono spariti.
3: Mazza, succede, sono anche tanti.
0: Succede che una signora di Reggio Emilia in vacanza in Albania, in una spiaggia vicino Durazzo, ha riconosciuto, perché c'era ancora il marchio del bagno di Reggio Emilia,
1: certo,
0: ha riconosciuto i lettini, erano finiti in Albania. E allora hanno chiesto al titolare.
1: Sarà stata una mareggiata fino a Reggio Emilia.
0: Sì, hanno detto una tromba d'aria. Sì. L'ha portati.
3: Quindi
0: direttamente
3: sta
0: là.
3: Sta dicendo che ci sono dei centri di detenzione per i lettini.
0: Sì, esatto,
3: italiani.
0: Esatto. Dei centri di detenzione per dei lettini non indigeni.
3: Ma scusa.
0: E questa cosa che ha fatto il giro del pianeta,
3: web,
0: no,
3: eh?
0: Pianeta, no, del web, dai, si dice, ha stuzzicato altri a dire: ma anche a me era successo. E salta fuori che anche a Ferrara erano spariti 50.000 euro tra lettini, ombrelloni, anche un bagnino si è ritrovato a Durazzo.
1: Era Pamela Anderson lì che non sapeva più dove andare.
0: Il problema adesso è andarseli a riprendere. Qualcuno ha dato mandato a un avvocato albanese di capire se ci sono gli estremi per
3: ad
0: poter
3: Antonio albanese
0: entrare in possesso. Mamma mia, i lettini.
3: Beh, devo dire però anch'io a Benidorm sottrassi un lettino dalla spiaggia quando, dopo aver cercato in pieno agosto un posto letto in albergo tutto pieno, alla fine non ne potevo più. Andai, c'era una catena che non era chiusa col lucchetto. Quelli per chiudere i lettini sulla spiaggia avevano fatto il fiocco alla catena, quindi io slacciai la catena
0: e
3: presi un lettino e passai in mezzo.
1: Veramente diseducativa questa cosa.
3: Alla festa del patrono, sì, con sto lettino e tutta la gente mi guardava. E andai sopra.
1: Scusa Cristiano, però questo è un
2: aneddoto bello, ma è da un quarto d'ora che lo sta raccontando.

0: valida la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma banda, ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di cappa.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Ah, non ci credo. Siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa,
2: vacanze, vacanze.
1: No, mi fate andare giù di testa anche a me, porca miseria.
0: Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda della giornata.
2: Bene,
3: esatto.
2: Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora adesso può

0: ridere il piccolo figlio della mia amica, è appena nato. L'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Perché?
0: Perché suona bene.
2: Oh mamma mia.
0: E siete arrivati anche voi al 331 8090 101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
3: Sì, sicura di questo. Il più grande esperto. Un grande esperto di suoni di
1: suoneria,
3: musica
1: sì,
3: d'attesa,
1: ma anche perché
3: musica d'attesa, sentite, Mozart, dentista, Mozart si chiama.
2: Mozart stesso era il più grande esperto di Morgan in Italia, giusto?
3: Sì. Bravissimo. Cioè, veramente, se avessimo la possibilità di chiederlo.
0: Davvero.
3: Però sentiamo prima le sfidanti, queste che mi fanno veramente.
4: Vabbè. Ecco, meglio.
3: Sono un genio, sono un genio.
0: Subito con il primo, tu ascolta bene che dovrai giudicare e decidere chi vince oggi. Cominciamo così.
5: Ma Chiara, ma se te t'avessero chiamato Paganini, così almeno tutti i giorni non ripetevi ste brutte battute.
0: Hai ragione.
5: Non sarebbe stato meglio. Mamma mia, povero me. Max da Bologna.
4: Ciao Max, mi ricorda qualcuno?
1: È quello di prima, esatto. Ci dava del pazzo.
0: Prima.
2: Abbiamo sì. Altri ascoltatori oltre a lui?
0: Eccoli, sono tantissimi.
5: Ma banda, ma cosa avete mangiato per colazione?
1: Dai, su.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
0: Ah, sì?
6: Però vabbè, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
2: Questa,
6: ciao,
2: scusate, Lisa. Mi date 10 secondi che me la scrivo perché sennò me la dimentico.
4: No, ma no, sul coso del duce.
1: È vecchia tanto quanto i tempi.
2: Aspetta, qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
0: Esatto.
2: E invece no, il Corriere della Sera che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
4: Ecco.
2: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
4: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta bisognerà.
2: Quando c'era lui si vincevano i campionati. Ecco.
0: Qua provano a vincere il Tortorella Challenge, invece anche così.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Mi chiamo Miriam e questa è la mia battuta.
0: Buongiorno.
7: Sapete qual è l'animale che si mette sempre le scarpe comode?
0: Qual è?
7: Il tacchino. E Wiwa.
0: Ciao Miriam!
4: Ma
0: è troppo bella questa! Chissà, Morgan
3: quindi,
0: se giudicherà.
3: Questa ricercata, capisci?
0: È vero?
4: Va bene. Questa era bella, chiudiamo con lei.
0: No, ce n'è un'altra.
8: Ciao Chiara, sono Thomas da Bergamo.
0: Thomas.
8: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto:
3: No.
0: Dai, Thomas!
1: Ah, dai, su!
4: Un meccanismo comico nuovo poi.
1: No.
0: E allora l'ultimissimo, vai.
9: Ciao banda, sono Eleonora. Invece
0: ciao.
9: Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
0: Perché?
9: Sapete perché? Era una garza ladra. Ciao mitici.
2: L'opera. Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
4: Pronto?
2: Ecco.
4: Pronto? Sì.
3: Davide Cattelan.
4: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
0: Siamo in linea con Morgan, sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
3: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro.
0: Mm-hmm.
3: C'è questo arredamento sonoro, lo posso chiamare arredamento sonoro?
1: Ma ormai l'ha detto.
3: Non capite niente.
1: Sì.
3: Va bene, è giusto.
1: Se ci dice The Winner is, siamo più contenti, guarda.
3: Ma no, certe cose non servono. Non servono, non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
0: Facciamo squillare le trombe, però, come piace a te.
3: E non farle squillare.
2: Niente, torno a settembre, io, ragazzi. L'ha detto.
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio, però ancora gli devono aprire.
1: Bravissima.
6: Ciao Lisa da Gradara.
4: Madonna.
0: Lisa.
4: Madonna, che campionario frusto che c'era stamattina.
0: Gradara oggi in festa grazie alla nostra amica che domani potrete di nuovo sfidare con un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Che
0: sarà
2: fortuna.
0: Intorno alle 8 qui su R101. O state con noi che tra l'altro Cristiano deve finire di raccontare
1: quel
0: bollettino sotto.
4: Lo dico al Musazzi oggi. Racconto
0: te lo stai rubato. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: c'è il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua.
2: Mi dissocio.
0: Ma sarà così invece.
1: Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa girare.
1: E si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano Zoom Ball, il nome tedesco Rookie Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo Going?
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo un po', specie di boa.
3: Sì, un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard
3: un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a Going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a ci gioco. La palla con i due fili si sbattevi da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio. Era una specie di un pallone da football americano, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo
1: l'avversario. Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle
0: poi
1: nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora ragazzi,
1: trova
0: l'ho
1: ancora
0: cercato su internet, €6,99 potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa
1: storici.
2: Descrizione sai che ne prendo due o tre quest'anno.
1: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la

0: Eccoci qua, quando manca quella determinata persona finalmente vi sentite liberi di fare cosa? È estate, spesso succede, ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo. Tutto, olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è il proprio
0: posto. Cosa fai? Fai vedere che te le mangi tu, quindi certo. Lo devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale, planetario di Bad Bunny, insomma, sì. L'artista che veramente ha spaccato sì. Le classifiche di tutto il mondo, ha fatto l'halftime al Super Bowl, quello di Ti me preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Chi? Ma va?
0: Esatto, Bad Bunfy alla banda.
2: No, Bad Bunfy.
3: Bad Bunfy lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma per il venerdì della banda.
4: Grandinerà anche domani.
5: Se io si fanno saltare i concerti.
6: Grandinano olive.
0: Sì. Si sta preparando, quindi sta scaldando la voce. Domani non perdetevi la puntata della banda, dalle 7 alle 9.
3: Due ore
0: qui.
3: Di Bad Bunfy.
2: Ma anche lei fa la casita. Bunfy, ma anche lei fa la casita. E chiama su dal pubblico.
0: Cioè, fanno le mozzarelle nella casita di Bad Bunfy.
4: Bad Bunfy fa la canosa, non fa la canina.
0: Tutto questo domani alla banda.

0: un'intervista a Carlo Conti. Gianni Toni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò perché per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Uh-huh. Vabbè, questo non parte niente.
1: Non parte.
0: me la sono andata
1: un
0: a cercare.
1: Un filo sì, dai. E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono
2: una
1: darvi
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna, che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti, uh-huh, con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro,
2: uh-huh,
1: e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia,
1: esatto,
2: e tempestosa.
1: Questo,
2: ecco,
1: a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua
1: addirittura
2: il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare,
1: esatto,
2: e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi,
0: certo,
1: di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo,
1: queste cose qui.
2: Ma anche i nostri
1: diventa
2: stessi,
1: un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa
0: c'hai aria condizionata, c'hai tapparelle.
1: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco?
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Ok, no. $5,000 all'ora, ok,
0: sì,
1: però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari.
3: Bello.
1: Ok, per avere una fascia di 5 km di diametro,
0: sì,
1: garantita dalla luce
3: te la
1: del
3: fanno
1: giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci,
0: sì,
2: tu.
0: Col depuratore te lo danno, sì, raggio di sole.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, mi posso tenere la nebbia io?
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: Detto.
1: Brava, sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello,
2: esatto,
1: che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Beh, no, qua dallo spazio,
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva.
0: Perché mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
0: Sì.
2: No. Ma certo, torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101,
2: ciao.
4: Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe, sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera. Sono infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti, tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma.
1: Vabbè, mica
0: sbagliando.
1: Mica devi parlare con la Elemosha per andare sull'elicottero.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Caro carburanti, i prezzi non si fermano più. Lettera della Germania e di altri 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, chiedono che venga applicata a livello comunitario una tassa agli extra profitti delle compagnie petrolifere, beneficiarie di un forte aumento dei guadagni come conseguenza della guerra in Iran. I raid dell'Ucraina hanno aperto un vaso di Pandora. La risposta sarà distruttiva, lo dice il presidente russo Putin dopo l'attacco di Kiev ai magazzini di e-commerce Ozon, che hanno costretto l'evacuazione di 500 dipendenti. Il francese Macron invece chiama Zelensky e decide l'invio di più missili intercettori. In 60.000 al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone. Smascheriamo i rapporti di potere, radice di povertà, diseguaglianze e guerre. Poi invita i giovani a costruire un mondo di pace e amore. Erano 44 anni che un pontefice non partecipava all'evento di comunione e liberazione. Due persone trovate morte in uno stand di Allumiere, un comune in provincia di Roma. Ipotesi esalazioni di monossido da un generatore. I corpi senza vita sono di un 36enne e di un 15enne. Indagati per omicidio colposo i genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo. La procura ha conferito l'incarico per l'autopsia. Mercoledì l'esame sulla bambina. Migliorano invece le condizioni del cuginetto, positivo alla malattia. Calcio, ripreso il campionato di Serie A, in campo Inter Monza e Udinese Como. Tennis, Flavio Cobolli a caccia della finale a Cincinnati. L'azzurro sfida il francese Fiss nella semifinale del Master 1000 americano. Ai giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie nel nuoto, 8 argenti, un bronzo e 2 ori conquistati da Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei 100 rana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: back for more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: La banda di R101.
2: Ciao da Marianna
3: e Gabriele
2: da Bergamo
4: e Wiwa.
5: Ciao ragazzi, Wilva da Prato
6: e Wiwa.
7: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Anda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
1: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
2: Ciao banda, sono la Crida.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Caro carburanti, i prezzi non si fermano più. Lettera della Germania e di altri 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, chiedono che venga applicata a livello comunitario una tassa agli extra profitti delle compagnie petrolifere, beneficiarie di un forte aumento dei guadagni come conseguenza della guerra in Iran. I raid dell'Ucraina hanno aperto un vaso di Pandora. La risposta sarà distruttiva, lo dice il presidente russo Putin dopo l'attacco di Kiev ai magazzini di e-commerce Ozon, che hanno costretto l'evacuazione di 500 dipendenti. Il francese Macron invece chiama Zelensky e decide l'invio di più missili intercettori. In 60.000 al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone. Smascheriamo i rapporti di potere, radice di povertà, diseguaglianze e guerre. Poi invita i giovani a costruire un mondo di pace e amore. Erano 44 anni che un pontefice non partecipava all'evento di comunione e liberazione. Due persone trovate morte in uno stand di Allumiere, un comune in provincia di Roma. Ipotesi esalazioni di monossido da un generatore. I corpi senza vita sono di un 36enne e di un 15enne. Indagati per omicidio colposo i genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo. La procura ha conferito l'incarico per l'autopsia. Mercoledì l'esame sulla bambina. Migliorano invece le condizioni del cuginetto, positivo alla malattia. Calcio, ripreso il campionato di Serie A, in campo Inter Monza e Udinese Como. Tennis, Flavio Cobolli a caccia della finale a Cincinnati. L'azzurro sfida il francese Fiss nella semifinale del Master 1000 americano. Ai giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie nel nuoto, 8 argenti, un bronzo e 2 ori conquistati da Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei 100 rana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrei

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona domenica da Federica De Boni. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran avverte: colpiremo i paesi che sostengono la guerra economica annunciata da Donald Trump. Non una sola goccia di petrolio lascerà il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz, mette in guardia il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano Rezei. Scade domani il taglio delle accise sul gasolio, una vera stangata sul rientro dalle vacanze con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per calmierarli, proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Il presidente russo Putin lamenta i danni economici inflitti da Kiev nella guerra, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco degli ucraini ai magazzini di e-commerce Ozon. Il ministro Lavrov osserva: in Europa nessuno con cui negoziare. Domani riunione dei volenterosi guidati dal francese Macron. Prima dei confini ci sono le persone, così Papa Leone al meeting di Rimini, tendendo la mano ai migranti. Oggi l'Angelus del Pontefice da Piazza San Pietro. Anche l'Irlanda intanto si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei dublinanti in Italia. Nelle prime ore di oggi un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha colpito il Giappone orientale, interessando in particolare l'area di Tokyo e le prefetture limitrofe. Ci sono diversi feriti e disagi ad alcuni servizi ferroviari, escluso il rischio tsunami. Calcio: è ripartito il campionato di Serie A. L'Inter batte 4-1 il Monza, il Napoli in trasferta supera 2-0 il Genoa, Parma-Cagliari 0-1 e Udinese-Como 1-1. Oggi Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20.45. Tennis: Cobolli KO in semifinale a Cincinnati, battuto da Fis. Ai giochi del Mediterraneo subito 13 medaglie nel nuoto, 3 sono ori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: R101 R101

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio

0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Stallo diplomatico tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che ripete: Hormuz resta chiuso e non riaprirà se gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Poi avverte: i paesi che aderiscono alle sanzioni americane saranno ritenuti nemici. Ancora bombe di Israele sul Libano. Domani scade il taglio delle accise per il gasolio e si materializza una stangata nel primo controesodo dopo Ferragosto. Per calmierare i prezzi, proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Il presidente russo Putin giura vendetta. Kiev ha aperto il vaso di Pandora attaccando la nostra economia. Ieri la raid degli ucraini sui magazzini di e-commerce Ozon. Rafforzeremo le nostre difese, promette lo zar. Lunedì summit dei volenterosi per il sostegno all'Ucraina. La pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi, parole pronunciate sabato da Papa Leone al meeting di Rimini. Nel discorso di Prevost, riferimenti anche ai migranti: prima dei confini ci sono le persone, il suo monito, oggi l'Angelus da Piazza San Pietro. Il caso della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. Mercoledì sarà effettuata l'autopsia. Intanto la procura indaga i genitori Novax per omicidio colposo. Migliorano le condizioni del cuginetto, risultato positivo alla malattia. La Serie A di calcio è ripartita. Poker dell'Inter con il Monza finisce 4-1. Il Napoli soffre e poi supera in trasferta il Genoa 2-0. KO del Parma 0-1 col Cagliari. Pareggiano 1-1 Udinese Como. Oggi Frosinone Juventus, Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Formula 1, nel pomeriggio il Gran Premio in Olanda con Norris in polla davanti a Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda,

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: R101, R101.

0: la banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I paesi che aderiscano alle sanzioni USA saranno ritenuti nemici, è l'avvertimento

0: di Rezei, segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran. Non unitevi alla guerra economica condotta da Trump, continua. Hormuz resta chiuso e non passerà nemmeno una goccia di petrolio. Secondo il Telegraph, hacker di Teheran hanno spento una centrale elettrica in UK. Sei paesi dell'Unione Europea chiedono una tassa su extra profitti sulle compagnie petrolifere, anche l'Italia. L'obiettivo è calmierare i prezzi dei carburanti arrivati alle stelle. L'iniziativa lanciata dal titolare delle finanze tedesco, la proposta sul tavolo dell'Ecofin del 18 e 19 settembre prossimi. Altra notte di raid russi sull'Ucraina. Nel distretto di Kharkiv un drone ha colpito un'abitazione privata provocando un incendio. Almeno 4 persone sono rimaste ferite. Putin promette una risposta distruttiva dopo l'attacco degli ucraini ai magazzini di e-commerce Ozon. Domani riunione dei volenterosi guidati dalla francese Macron. Si sono rotti i negoziati commerciali tra Washington e Ottawa. Il presidente americano Trump scrive: il Canada vuole i vantaggi di essere uno stato senza esserlo. La critica dopo che il premier canadese Carney ha annunciato dazi di ritorsione contro gli USA entreranno in vigore l'8 settembre. Disagi per chi viaggia in treno. Dalle 6 sulla linea alta velocità Roma-Napoli la circolazione è rallentata in prossimità di Anagni per un inconveniente tecnico alla linea con rallentamenti fino a 50 minuti. Calcio, il campionato di Serie A è ripartito. L'Inter batte 4-1 il Monza, il Napoli in trasferta supera 2-0 il Genoa. Parma sconfitto dal Cagliari 0-1, 1-1 tra Udinese e Como. Oggi altri 4 match: Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Ai giochi del Mediterraneo subito 13 medaglie nel nuoto, 3 sono ori. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101. R101.

0: Righeira.
1: Fammi parlare. Il challenge sta iniziando.
0: Vamos.
1: L'umorismo se ne va. Sentiamo.
0: Sentiamo subito gli sfidanti?
2: Dai, sentiamo, sì. Via.
0: E allora cominciamo così.
3: Chiara, sì? Ma quella tua amica Anna. Mannata.
1: Ecco.
0: Stava.
4: Come dargli torto.
0: Piccoli amici, svegli già a quest'ora, nonostante le scuole siano finite già da un po' e ricominceranno a settembre. Chi c'è?
5: Ciao banda, ciao. Sono Yuri. Ho ciao, 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
0: Il colpo per il mimo?
5: È lavorare alla radio.
1: Bella.
0: È vero. Tanto noi ne abbiamo uno qua da 10 anni, ma nessuno l'ha mai visto né sentito. È sempre qui.
4: È vero.
2: L'hai già fatta. L'hai già fatta.
0: Cosa?
2: No, questa è la battuta di oggi. L'hai già messa là. Non serve inveire.
0: No, bastano i nostri amici. Anche lei.
6: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
6: Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
0: Dov'è?
6: A Marsalam. Ciao, Jenny da Napoli.
2: Jenny da Napoli.
0: Napoli c'è. Avanti, si riparte con Anna?
7: Buongiorno R101.
0: Ciao.
7: Per il Tortorella Challenge vai al mare con Anna.
0: Mm-hmm.
7: Anna mo bene. E wiwa. Claudia dalla provincia di Ascoli.
0: Ciao da Claudia Ascoli. Dalla provincia di Ascoli.
2: Mi viene in mente la sorellella con Anna mo bene.
0: Bene. Dai Righeira è tutto chiaro?
1: Per ora fa tutto schifo.
2: Dai,
1: andiamo avanti per carità.
0: C'è un'ultima battuta che è un po' un tributo ai challengeari più presenti di tutto l'anno qui a Tortorella Challenge. Ci sono dei nomi che alla fine tornano
2: corrono,
0: sempre.
2: Sì.
0: Tutte le mattine sono qui con noi.
4: Tornano a gola, più che altro.
0: E allora sentiamo, vai.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: Allora, ci sono Guerino da Uboldo,
0: sì.
8: Giulio da Catania,
0: sì.
8: Corrado da Vicenza. Tolli da Bergamo.
0: Eccoli.
8: E un fiocco di neve. Scusa, ma cosa c'entra un fiocco di neve? Vedi che anche te non te ne frega niente degli altri del Tortorella Challenge che finalmente va in vacanza?
2: No, ci fanno pure le barzellette sui nostri aficionados.
0: Ed è un nostro modo anche per salutarli tutti. Erano qui anche oggi,
2: siamo ai limiti
0: tributo.
2: Ai limiti dello stalking. Eccola lì.
0: E vi aspettiamo al nostro ritorno,
1: certo.
0: A questo punto, signori, chi vince l'ultimo Tortorella Challenge dell'anno?
1: È difficile capirlo, faccio ancora un pezzo di strofa così.
0: Vai.
1: Per chiudere, dai. Il challenge è finito.
0: Dai.
2: Quindi?
1: E l'estate arriverà.
0: Mm-hmm.
1: E il budin.
4: No. Non vale,
1: e allora,
4: non
1: il
4: vale.
1: The winner, eccolo qua.
0: Oh.
6: Banda, buongiorno. Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
1: No.
6: A Marsalam.
1: Bene.
6: Ciao Jenny da Napoli.
0: Jenny da Napoli potrà dire per tutta l'estate di essere l'ultima trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Complimenti.
2: Sono soddisfazioni, è bello sapere che è l'ultima puntata. Stappiamo bottiglie, ragazzi.
4: Quindi
2: festeggiamo.
4: Ha vinto Jenny la Carogna?
2: Ah, no, Jenny la Carogna era quell'altro. Questa è Jenny da Napoli ed è molto simpatica e le vogliamo bene, come a tutti gli amici di Napoli.
0: Esatto. E Jenny dovrà andare in giro per tutta l'estate a lanciare il suo guanto di sfida, a trovare nuovi challengeari che potranno tornare qui, perché signori me l'hanno detto,
1: sì,
0: ufficiale, tornerà dal 31 di
1: settembre
0: il Tortorella Challenge. Sempre intorno alle 8, sempre qui su R101.
2: Aiuto!
0: Dai, è una buona notizia, quando torni hai bisogno di qualcosa per attaccarti.
4: Ecco, un'idea ce l'avrei. Partiamo dalla seconda.
1: Zitto.
0: Ma tra pochissimo abbiamo un super regalo per voi, un super dummy regalo per voi, o la protagonista ospite qui da noi.
2: Ci segnalano una grave mancanza.
0: Cosa?
2: Nell'elenco fatto da prima degli abitué.
0: È vero.
2: Daniele da Villanterio.
0: Fabio Verona.
2: Fabio Verona, sì.
0: Lo
2: sì.
0: Siete in tantissimi.
2: Grazie ad Alessandro
0: Giada.
2: Da Torino, che è attento,
4: a sua volta.
2: Attento al punto tale da capire chi c'è e chi non c'è. Dovevo fare? Scegliere ogni giorno uno che fa l'appello.
0: È meraviglia. Dai, ci siamo, a tra poco.

0: in a one away direction.
1: E adesso vediamo con
2: live con Regina qui per l'R101, dammi il regalo.
3: Dammi il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
2: Vabbè, in tantissimi siete arrivati per accaparrarvi l'album di Regina con Killing Me Softly e Day by Day che abbiamo appena ascoltato qui su R101.
5: Oggi Regina, dammi il regalo.
1: No.
2: Questa
1: no,
2: sarebbe l'imitazione di Regina.
1: Sì, in cinese, però quella. Abbiamo chiesto uno sforzo ulteriore, non solo da essere veloci, ma anche di imitarne la voce.
2: Tipo così.
5: Dammi il regalo.
2: Ma al terzo posto, ecco, Regina dalla Russia.
0: R101, dammi il regalo.
1: Ma perché?
6: E ti spiezzo in due.
1: Ma perché?
2: Boh. Al secondo posto,
3: R101, dammi il regalo.
2: Ah, qui secondo me hanno voluto imitare Regina e Sabrina quando fanno le cose in coro. Perché questo succede sempre durante il procediamo.
1: Ma chi vince? Chi vince?
2: Vince al primo posto Federica.
7: Dammi il regalo. E dai, e dai.
8: Federica da Messina.
2: Ha pure fatto in tempo a dire dai e dai ed è arrivata prima e quindi vince il disco di Regina. Ciao Fede.
0: Ciao Fede.
7: Buongiorno,
0: grazie.
7: Buongiorno.
1: Allora, oggi ti abbiamo perdonato anche il fatto di non aver detto R101 dal mio regalo.
2: Va
1: perché
2: bene.
1: oggi siamo di manica
8: grazie,
1: larga.
8: Grazie, grazie perché è l'ultimo giorno prima delle ferie, dai.
9: No, tra l'altro sentivo che Regina stava per partire per la Sicilia, no?
0: Sì, domani ragazzi.
1: Dove?
0: Vado in Sicilia.
1: Ma allora facci risparmiare le poste, portaglielo te.
0: Sì, questa è un'ottima idea, dai, ci troviamo domani.
8: Ma fantastica Regina.
2: Dove esattamente in Sicilia?
0: Io sarò a San Giorgio al Pineta, Federica, vieni a trovarci.
1: Ma
8: ho un impegno importante, non posso, però se no mi sarei fatto una passeggiata. Che emozione ragazzi, c'è Regina, il disco di Regina,
2: capito,
8: la
2: sigla, autografato,
8: la sigla delle nostre serate.
2: Esatto.
8: 30 anni di musica. Sì.
2: Vuoi una dedica quanto particolare? Meraviglia. Perché qui adesso te lo facciamo autografare praticamente in diretta.
8: Ma mi prendete alla sprovvista.
2: A Federica, con tanto affetto, poi allora Regina deciderà cosa scriverti.
8: Grazie, fammi una sorpresa. Grazie.
2: Va bene.
0: Ok. Federica.
1: Allora, ma non è finita qua, Federica, perché per te c'è anche la possibilità di aggiudicarti, oltre al bellissimo disco di Regina, cosa sta facendo?
2: Regina, però se fai la dedica sulla plastica,
1: no.
2: Poi quando uno la tocca.
1: No, vabbè, Regina.
2: Fermando sulla plastica.
1: No.
2: Adesso lo dobbiamo aprire.
10: No,
2: per
10: non
2: fare.
10: Lo aprirà mai.
9: No, ti faccio.
1: Regina, ma
9: dammi
1: tu
9: il disco un attimo.
1: Il pollo al supermercato lo togli dalla plastica?
0: Assolutamente no.
9: Che mi si inquadri? Ecco, canale 67. I veri esperti poi prendono e incidono solo il lato.
0: Guarda.
9: La plastica dal lato dove poi fuori esce il vinile e rimane anche la plastichina.
2: Okay. Ok, però facciamo poi farlo.
0: Bravo.
1: Questo è un alt attack. Allora, mentre Regina capisce come deve togliere la plastica e
0: sì,
1: fa la firma.
0: Aspetta, dammi due minuti.
9: Sta più a fare la dedica che a incidere il disco.
2: Vabbè, nel frattempo
0: non
2: andiamo avanti con i gadget di R101.
1: Sì, esatto, perché Federica devi sapere, ma lo sai, è inutile ripeterlo, ma per i più distratti. Chiara, davanti a sé questa tastiera, 16 tasti numerati e ogni tasto un numero, numeri dall'1 al 16 ovviamente. Tu avrai tre, è l'impegnatissima Regina.
9: Sì.
1: Tu avrai tre tentativi, ok? E devi semplicemente trovare questo suono.

0: Mi piace sta cosa del jukebox.
1: Non hai vinto, non hai vinto.
2: Allora che bello, ne deve scegliere un altro.
3: Sette, di nuovo, sette. Come? Io direi. Era bella.
4: Proviamo col 12.
2: Vado.

0: mamma mia, che bellezza.
1: Si vola.
2: Allora, mentre vado a prendere un gin tonic, tu hai un ultimo numero da scegliere.
3: Sì.
0: Vai. Sbaglia, ti prego, sbaglia perché mi piace.
3: Mi sto divertendo a chi
2: anche
3: sbaglia.
2: Noi.
3: Due.
2: Due.
0: Due.

0: Me ne assumo la responsabilità. Andiamo
1: avanti,
0: a oltranza finché non lo trovo.
1: Abbiamo Regina, abbiamo la musica di Novanta, allora, del jukebox.
2: Hai ancora due possibilità, d'accordo?
3: Quattro.
0: Dai, Fede,
2: hai
0: dai.
2: Hai detto quattro?
4: Quattro. Ne dico un altro.
1: Vai, vai. Cominciamo alla uno.
4: Seguo voi, quattro.
2: Bravo!

0: Dio, signora.
1: C'è da spostare una macchina.
2: Cristiano ha la cintura in mano. Fermate Cristiano.
3: Calma Cristiano, fica tranquillo.
4: Ancora.
1: Bravissima Regina, brava.
5: Mi si inquadri Paolo.
1: Eccomi qui. Cosa è successo? Dove siete andati?
3: Ha dato un altro qui.
4: Paolo c'ha il pacchetto di R101 in testa.
1: Dove siete andati tutti?
2: Ragazzi,
5: da Paolo.
2: Deve essere l'ultima puntata della stagione, non di sempre. Non volevo dire.
4: 10 ci dicono. Fede, tocca a te.
2: Dillo.
4: Ha detto 10, ok.
6: Sì, 10.

0: si vedeva.
1: Allora, oggi i tasti sono 32.
2: Oh là là. Un altro.
0: Dai. Regina e regina finta che ballavano, sì, insieme, meraviglia. Sì,
1: dobbiamo trovarlo, basta, dobbiamo trovarlo. Su.
0: Ci sei ancora, Federica?
3: Proviamo, okay. Proviamo il numero uno.
0: Dai, uno. Think about
1: the way. Io non... Federica, io non giocherò mai all'otto con te.
3: No, ma io sono...
4: Ma è bellissimo.
3: Infatti, io con mi sono... con dove ci sono numeri, tombola, bingo, no, non, è, non fa per me.
5: Durava meno una gabbionata e pan caldo.
0: In tutto ciò, Riccardo Russo si è tolto la maglietta.
4: Ah, fa caldo, ragazzi, sembra di essere in piscina.
1: Anche perché io sono convinto che tu la azzecchi il numero, ma Peppino cambia le assegnazioni.
0: Sì, sì, sì. No, quello non si può fare.
5: Non si può, non si
0: c'è
5: può.
0: Il notaio che proprio lo dice. Un altro numero, Fede,
1: basta.
0: Troviamolo.
1: Dai,
3: proviamo
1: tutto.
3: Un 13.
1: 13.
0: Dai, 13, forza, numero fortunato.
1: Ragazzi, io dovrei fare... mi scade la revisione della macchina, veramente.
4: Anche perché inizia procediamo tra un,
5: sì,
4: minuto.
5: Esatto.
0: Regina è già qua.
1: L'ultimo, dai, l'ultimo numero.
6: Ma chi è? Stefania e Lucchesi e fanno le stampe.
3: L'ultimo, avete suggerimenti per l'ultimo?
0: L'ultimo numero, abbiamo detto l'ultimo.
1: Dall'1 al 16, l'ultimo.
3: E vai, ok, andiamo col 16.
4: Ma prova,
1: No, no, no!
4: Ma che botta di fortuna! Come hai fatto?
5: Boia, alla prima proprio.
0: Quindi, oltre all'album di Regina, autografato per te, Federica, ti porti, oddio, a casa i gadget DTR 101. L'hai fatto l'unplane.
3: Ragazzi, che caldo. Grazie, che giornata meravigliosa.
4: Brava, perché te la sei meritata i gadget.
3: Grazie, grazie. Sono stata fortunata, bravissima.
2: Grande, Federica.
0: A questo punto mancava solo, mi dicono, il numero 3. E suoniamolo.
4: Sì. Sentiamo. Bella, mamma mia.
0: Grazie Regina per essere stata,
2: grazie,
0: qui con
2: voi,
0: noi, ragazzi, la banda di R101. Tra poco ti risentiamo con il procediamo dalle 9 alle 12.
5: Grazie, domani sera a San Giorgio in provincia di Messina al Pinete, abbiamo detto.
1: Bellissimo.
2: Sì, voilà, sì.
1: Federica, buona estate anche a te.
3: Bellissimo, ma se volete venitemi a trovare a Milazzo. Regina, quando finisci? Torna verso Messina, a Milazzo, ci vediamo là.
2: Okay.
1: Vai con la jingle machine
3: e me lo consegni di persona.
1: Vai,
2: amore. Guarda, con molto piacere. Buone vacanze e viva, grazie, la dance anni 90, viva la banda di R101.
0: Grande, grande. Ciao.

0: di un errore.
1: Suonata ieri o ieri.
2: Gigi da Chiavari.
3: Ciao Gigi da Chiavari, tra un po' passo a salutarvi da quelle parti.
1: Chiavari, magari, no?
4: Sei no. Proprio in forma stamattina.
1: È un peccato andare in ferie. Sì.
5: Voi ridete, scherzate, ma come facciamo un mese senza di voi?
1: Non cominciamo.
3: Ci sarà
1: con
3: Emanuela Maisano dalle 7 alle 9. E poi l'ultima settimana di agosto, Phil Grondona insieme a Cristiano Militello.
1: Oh, col mio figlioccio.
4: Dai.
1: Si sta bene con Phil Grondona.
4: Sì, adesso che si è fatto crescere anche la barba. Sembra che abbia 6 anni in meno.
1: La Moscardelli.
4: Sì.
3: Buongiorno a tutti voi.
6: Ma io li faccio a voi buone vacanze, veramente di cuore.
1: Sì.
6: Ci mancherete tantissimo.
4: Ci mancherebbe.
6: Riposatevi, rilassatevi.
1: Sì.
6: Ma chi è? E la tornate mia mamma? belli carichi come sempre. Anzi di più.
4: Non dire.
6: A presto, ciao da Teresa.
3: Ciao Teresa.
4: Per fortuna non ha detto bevete poco perché
0: sì. No, quello sa già che
4: è impossibile.
1: Vabbè,
3: sai, almeno 2,5 litri al giorno, Paolo. Di cosa?
0: Brava.
1: Roba liquida.
7: Anche buongiorno banda. Buongiorno. Sono Francesca, la vostra fedelissima e ascoltatrice H24 di R101. Buon estate a tutti, ma soprattutto buon compleanno a me. Mi fate gli auguri. Ciao, a presto.
4: Ma certo, ma che fortuna. Auguri tantissimi a te. Me l'ha ricordato oggi. È il compleanno di mia moglie.
1: Happy birthday. Salutiamo anche tua figlia Estelle Artois.
4: Estelle Artois.
0: Come la birra, ma certo.
4: Esatto,
0: in onore a quello.
1: Figlia di Paolo si chiama Estelle.
0: È ovvio.
1: Veramente Estelle Artois ha fatto questa crasi, questa battutina etilica, diciamo così. Vabbè, ma non divaghiamo.
3: Altri auguri di buona estate al 331 80 90 101, vi aspettiamo.

0: poco prima di partire per le vacanze, Regina sarà anche protagonista della banda di R101, la musica in generale, anni 90, ma anche la musica d'oggi, la musica in regalo. È arrivato Cristiano, ci ha portato in dono la canzone del caldo.
1: Sì.
0: Dopo la canzone del sole, quella del caldo.
2: Ma esatto. Ho il dono anche, guardate, regalo che mi ha fatto Chiara Tortorella.
0: Da maggio. Che io, quando è che fai gli anni?
2: Quando? Il 17 maggio.
0: E io dal 17 maggio. Davvero? Che ti aspettavo per darti sì. un pensiero. Ma, del compleanno.
2: Magari lo apriamo in diretta dopo.
1: No, che è antracite, magari.
0: No, una canzone anch'io, ragazzi, che ci sta alla perfezione con questa mattinata in cui molti stanno partendo, comunque molti sono carichi, del mio grande amico Didi Domodossola. Il nome dell'artista
1: Didi
0: Domodossola, andate a sentire anche le altre grandi hit, tra cui Didi Domodossola.
1: Come quando fai lo spelling.
3: Ma io voglio fondare un gruppo, compro una vocale.
0: La canzone fa così.

0: ma grandissimi.
1: Per partire alla grande questa mattina.
2: Mi preferivo Odio Otranto, però anche questo è bello.
3: Feeling bad is like, mi sento male da stamane. Sono profondo e se di notte non
0: Andatevela ad ascoltare subito.
4: Però scusami, la cosa più importante, che titolo ha?
1: Mi sento male da stamane.
4: Mi sento male da stamane, proprio il titolo.
2: Tutta l'anzo non dice altro. Si sente male dalla prima dall'inizio alla fine, scusa.
1: E vi anticipo già che chiuderemo la puntata oggi, quindi anche se dovete staccarvi dalla radio, poi alle 9 ci ritroviamo qua perché vi lasceremo con la canzone dell'estate 2026, delle vacanze.
4: Ah dai, addirittura.
1: Sì. Quella che canterete tutto agosto.
2: Invece dei compiti delle vacanze, sì, ci dà la canzone delle vacanze. Va bene.
1: Al 331-8090-101 oggi potete fare gli auguri di buona estate a chi volete voi. Noi siamo qua per augurarvi buone vacanze, buona estate. Rientreremo il 31 agosto. Vi diciamo già che la settimana prossima, dalla settimana prossima, al nostro posto ci sarà Emanuela Maisano.
4: Bella, ma
1: in compagnia tutte le mattine.
5: Che ore metterà la sveglia Emanuela Maisano?
2: Alle 2.
4: Ed è in gran forma la Manu. Non avevo mai notato i bellissimi occhi che ha. L'altro giorno.
2: Accidenti.
0: Ci provi con le colleghe. No. No, Di Maio non lo so. L'altro giorno, in diretta,
4: ragazzi, l'altro giorno davanti a un drink, ok?
0: Guarda caso.
4: La guardo e gli dico: ma sempre avuto sti occhi?
5: Ma scusa, sì. Paolo, appena sono entrato mi ha detto: ma che belle gambe che hai.

0: sfida, la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di cappa.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Non ci credo, siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa, siete
2: vacanze, vacanze.
1: Sì. No, mi fate andare giù di testa anche a me, porca miseria.
0: Sì. Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda della giornata.
2: Bene,
3: esatto.
2: Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora,

0: che ridere, il piccolo figlio della mia amica è appena nato. L'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Perché?
0: Perché suona bene.
2: Oh mamma mia.
0: E siete arrivati anche voi al 331 80 90 101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
3: Sì, sicura di questo. Il più grande esperto. Un grande esperto di suoni di
1: suoneria,
3: musica
1: sì,
3: d'attesa,
1: sì,
3: ma anche questa perché musica d'attesa, sentite, Mozart, dentista, Mozart, questa, si chiama
2: Mozart stesso era il più grande esperto di Morgan in Italia.
3: Bravissimo. Cioè veramente se avessimo la possibilità di chiederlo.
0: Davvero.
3: Però sentiamo prima le sfidanti, queste che mi fanno veramente.
4: Vabbè. Ecco, meglio.
3: Sono un genio, sono un genio.
0: Subito con il primo, tu ascolta bene che dovrai giudicare e decidere chi vince oggi. Cominciamo così.
5: Ma Chiara, ma se te t'avessero chiamato Paganini, così almeno tutti i giorni non ripetevi ste brutte battute.
0: Hai ragione.
5: Non sarebbe stato meglio. Mamma mia, povero me. Max da Bologna.
4: Ciao Max, ma mi ricorda qualcuno?
1: È quello di prima, esatto. Che ci dava del pazzo
0: prima.
2: Abbiamo
0: sì,
2: altri ascoltatori oltre a lui?
0: Eccoli, sono tantissimi.
5: Ma banda, ma cosa avete mangiato per colazione?
1: Dai, su.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
0: Ah, sì?
6: Però vabbè, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
2: Questa,
6: ciao,
2: scusate, mi date 10 secondi che me la scrivo perché sennò me la dimentico.
4: No, ma no, sul coso del duce.
1: È vecchia tanto quanto i tempi.
2: Aspetta, qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
0: Esatto.
2: E invece no, il Corriere della Sera che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
4: Ecco.
2: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
4: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta bisognerà.
2: Quando c'era lui si vincevano i campionati.
0: Ecco. Qua provano a vincere il Tortorella Challenge, invece anche così.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Mi chiamo Miriam e questa è la mia battuta.
0: Buongiorno.
7: Sapete qual è l'animale che si mette sempre le scarpe comode?
0: Qual è?
7: Il tacchino. E Wiwa.
0: Ciao Miriam.
4: Ma
0: è troppo bella questa. Chissà Morgan quindi, se giudicherà.
3: Ma questa è cercata, capisci?
0: È vero.
4: Va bene. Questa era bella, chiudiamo con lei.
0: No, ce n'è un'altra.
8: Ciao Chiara, sono Thomas da Bergamo.
0: Thomas.
8: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto:
3: No.
0: Dai, Thomas.
1: Ah, dai, su.
4: È un meccanismo comico nuovo poi.
1: No.
0: E allora l'ultimissimo, vai.
9: Ciao banda, sono Eleonora. Invece
0: ciao.
9: Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
0: Perché?
9: Sapete perché? Era una garza ladra. Ciao mitici.
2: L'opera. Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
4: Pronto?
2: Ecco.
4: Pronto? Sì.
3: Davide Cattelan.
4: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
0: Siamo in linea con Morgan, sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
3: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro.
0: Mm-hmm.
3: C'è questo arredamento sonoro, lo posso chiamare arredamento sonoro?
1: Ma ormai l'ha detto.
3: Non capite niente.
1: Sì.
3: Va bene, è giusto.
1: Se ci dice The Winner is, siamo più contenti, guarda.
3: Ma no, certe cose non servono. Non servono, non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
0: Facciamo squillare le trombe, però, come piace a te.
3: E non farle squillare.
2: Niente, torno a settembre, io, ragazzi. L'ha detto.
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio, però ancora gli devono aprire.
1: Bravissima.
6: Ciao Lisa da Gradara.
4: Madonna.
0: Lisa.
4: Madonna, che campionario frusto che c'era stamattina.
0: Gradara oggi in festa grazie alla nostra amica che domani potrete di nuovo sfidare con un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Che
0: sarà
2: fortuna.
0: Intorno alle 8 qui su R101. O state con noi che tra l'altro Cristiano deve finire di raccontare
1: quel
0: bollettino sotto.
4: Lo dico al Musazzi oggi. Racconto
0: te lo stai rubato. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te è così chiaro.

0: eccoci qua. Quando manca quella determinata persona, finalmente vi sentite liberi di fare cosa? Estate, spesso succede. Ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo. Tutto. Olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è il
0: proprio posto. Cosa fai? Le fai vedere che te le mangi tu, certo, quindi certo. Lo devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale, planetario di Bad Bunny, insomma, sì, artista che veramente ha spaccato, sì, le classifiche di tutto il mondo, ha fatto l'halftime al Super Bowl, quello di Ti Me Preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Chi? Ma va?
0: Esatto, Bad Bunfy alla banda.
2: No, Bad Bunfy.
3: Bad Bunfy lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma, per il venerdì della banda.
4: Grandi nervi.
3: Lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma, per il

0: Banfi va anche lei, fa la casita e chiama su dal pubblico.
1: Cioè, fanno le mozzarelle nella casita di Bad Banfi.
2: Bad Banfi fa la canosa, non fa la canita.
1: Tutto questo domani alla Banfi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Richiamo sui migranti di Papa Leone. Al meeting di Rimini ieri ha ammonito: prima dei confini ci sono le persone. Poi nel suo discorso Prevost ha ricordato: i rapporti di potere ingiusti sono alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali, e vanno smascherati. Da 44 anni un pontefice mancava dall'appuntamento di comunione e liberazione. Raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, droni di Mosca su Kharkiv, almeno 7 feriti, e Kiev torna a colpire i magazzini di e-commerce Ozon. Il presidente Putin ammette i danni economici inflitti dalla guerra e promette

0: Una risposta distruttiva contro gli ucraini dopo gli ultimi attacchi. Il caso della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. Mercoledì sarà effettuata l'autopsia. Intanto la procura indaga i genitori Novax per omicidio colposo. Migliorano le condizioni del cuginetto, risultato positivo alla malattia. Disposti i controlli nelle scuole della zona per rintracciare i minori non immunizzati. Tragedia vicino a Roma, due ambulanti di 36 anni e 15 sono morti intossicati per il monossido di carbonio ad Allumiere, erano lì per il palio, avrebbero trascorso la notte riposando all'interno del gazebo utilizzato come postazione di lavoro, entrambi erano originari di Fondi. La Serie A di calcio è ripartita, poker dell'Inter con il Monza 4-1, il Napoli soffre, poi supera in trasferta il Genoa 2-0, KO del Parma 0-1 col Cagliari, pareggiano 1-1 Udinese-Como, oggi altre 4 gare, Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Tennis, Flavio Cobolli si ferma in semifinale a Cincinnati, l'azzurro è stato battuto dal francese Fis. Formula 1, nel pomeriggio il Gran Premio in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101

0: Ma era questa? Dopo 20 minuti l'ho capito.
1: No, sì, no, dai, su.
2: Perché sì, te le ricanti anche un po' come ce l'hai in testa.
1: È il bello.
3: Ti ha bannato anche Shazam, ti ha bannato.
4: Eh sì.
0: Molto bene.
2: Vabbè, cioè, chi si fosse connesso solo ora ci penserà dei pazzi scatenati.
0: Sì. No,
1: va bene. C'è un logopedista.
2: No, che è dedicato agli anni 90. I vostri tormentoni degli anni 90 oggi li potete cantare a squarciagola attraverso il 331-8090-101.
1: Cosa c'è? Io mi giro, c'è Paolo Dini col Sole 24 Ore.
0: Cosa? No, veramente. Perché fai finta di essere uno colto?
1: Come sta andando la borsa di Tokyo?
3: No, ma
1: sta andando la borsa di Tokyo.
3: No, ma allora trionfalmente la notizia è: oltre le aspettative quest'anno lo 0,2 di PIL in più. Oltre le aspettative, lo 0,2,
1: mamma mia. Vabbè,
2: oltre
1: non
2: le aspettative sono andate, i nostri amici ci hanno tirato fuori un sacco di canzoni, un sacco di tormentoni e ce li cantano. Dai. Così
5: ne parlavamo tanti anni fa.
2: Oh, bravo,
5: parlano anche questa città della sua gente e delle sue manie.
0: Due discoteche, c'è tosse ai farmaci. Come faccio?
1: Io, secondo me, Riccardo Russo, ma è ultimo desiderio prima di schiantare.
0: Sì, sì. A breve, tra l'altro.
1: Un karaokino.
0: Sì,
3: anche l'ultimo desiderio di Max Pezzali è che Riccardo si schianti.
2: Sarà una cassa di karaoke direttamente.
1: Esatto.
6: Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica.
2: Mi riempie
6: e non mi stanca mai. Dedicato solo a voi.
2: Grande. Vibrazioni.
6: Banda. Vi aspettiamo, ci mancherete, le Wiwa.
2: Torniamo alla grande il 31 agosto.
7: The summer is magic, is magic. Oh, the summer is magic, you have to imagine.
0: Tutta la fa, vai.
7: Imagine. Oh,
1: era Corona.
7: The summer is magic.
1: Sì. Fabrizio però. Anzi, nemmeno quello che sta in montagna, come si chiama?
3: Mauro Corona. Mauro Corona.
2: Si sono separati quest'anno, si sono sciolti, ma tornano.
1: Fabrizio?
2: Gli Acqua.
1: Ah, boia.
8: I'm a Barbie girl in a Barbie world.
0: Life in plastic.
8: It's fantastic.
1: Allora.
8: You can brush my hair and dress me everywhere.
0: Sì, ma entusiasmo però.
8: Imagination, life is a creation. Come on Barbie, let's go party. Ciao Costantino da Trezzano.
2: Ciao Costantino da Trezzano.
3: Costantino da Trezzano.
1: Cosa gli vuoi dire?
3: No, sembra una cosa nobile, no? Costantino da Trezzano. Sembra un Giovanni delle Bande Nere, sembra un capitano di Ventura.
1: Senti questo.
2: Eiffel.

0: Dai, il budello do sta.
1: Ci stiamo perfettamente nella metrica, ragazzi.
2: Vai ora.
1: Torna Corona.
3: This is the rhythm of the night. Oh no. Oh, oh yeah. The rhythm of the night.
4: Ah, ecco. Che bello.
5: Quella di prima era da loro.
1: Un bel viaggione nei tormentoni degli anni 90 con le vostre voci.
2: E poi pensa, Leone di Lernia, sto pensando, le ha rifatte tutte quelle che abbiamo anni 90.
4: Questa era ti si mangiate la banana. Con due salsicce e un parmigiano. E non sente male.
2: Che belle storie.
1: E poi c'era anche Regina negli anni 90.
6: Sì, forza, Regi. Conosco solo anni 90.
4: Regina che ha copiato Leone di Lernia.
2: E ha copiato i rotoloni.
6: Esistono 10 anni prima di anni 90, anni 90 e poi 10 anni dopo anni 90.
4: 90, certo.
1: Quindi per te adesso siamo nel 36 dopo anni 90.
2: Sì, sì, come dopo la marcia su Roma. Wow.
1: Esatto. È stato bellissimo cantare anche questo venerdì insieme a voi.
2: Non si va avanti fino alle 9, sì.
4: Ma era bellissimo, brava. Ma Festival Bar.
1: Dai. È vero, beh, tornerà la musica anni 90, sarà davvero protagonista fino alla fine di questa puntata in cui invece scopriremo la canzone dell'estate 2026.
7: Io ve lo dico, voglio fare casino stamattina.
4: Perché altri giorni non lo fai.
7: E infatti, permettetemi di fare confusione accanto al mio amico Paolo Di.
1: Sei nel posto giusto. Rimani qui con noi alla banda di R101 fino alle 9.

0: Abbiamo ascoltato questa canzone amata da Paolo Dini, ama Bevi il gin.
1: Bevi il gin.
0: Michael Jackson.
2: Billy Jean.
0: E allora abbiamo raccolto gli ospiti migliori di quest'anno.
2: Sì, brava.
0: Ci siamo.
3: Dai.
0: E allora tra i più amati l'allenatore bergamasco Tiago Pota, i cantanti che scorreggiano mentre fanno gli assoli, gli Iron Biden.
2: Vai avanti lentamente. Lasciami il tempo di ridere, per Dio.
0: Il gruppo Rom, gli esi dissenti. Poi Cavallerà la cicana, braccio teso, Paris Hitler di nuovo con noi, Paola Tapinassi che picchierà forte Massimo Giletti in diretta, Cagati e Chetra, poi
3: Cassi,
0: Andrea Facci ci porterà il mezzo busto di Montesano, poi Dito nella bava,
2: Dito nella bara.
0: Lucilla Gossi ci farà vedere come si fanno i selfie a 30 gradi, a 45, 70, 90. Michael Bublé ci racconterà perché gli fa schifo luglio e agosto.
3: Scampiamo.
0: Ci collegheremo con Marco Carta in concerto da Baghdad. Adesso Pierluigi Diaco che mangerà in diretta 3 polpacci in 3, signore.
1: Simpaticamente, però.
0: Sì, simpaticamente. Sì. E adesso c'è una canzone scritta da Zia Cosi.
1: No.
0: Una canzone. La canzone della banda. La canzone dell'estate.
3: Scritta da Leonardo Fiaschi, signori.
0: Ma non è che ci voleva tanto. Ci voleva tanto.
3: Sentiamola.
0: Dai, musica, maestro.
4: L'estate sta arrivando, la banda se ne va. Settembre può aspettare.

0: Ma la voce di Babibo
1: alla fine.
2: Gli ha aiutato Mogol nel testo. Sì.
3: Il budello di Tubanda è bellissimo. Sì, però,
0: è la volta che sbloccano Hormuz.
1: L'abbiamo scritta io, Flavia Vento e
2: Walter Nudo.
1: E Walter Nudo.
4: Vi avevamo promesso la canzone dell'estate 2026 in chiusura di programma. Non era questa, in realtà, però io la metterei in lista. Sì.
1: Questa è bella.
0: Io me la giro.
1: La troverete nel vinile di
3: Regina.
1: Di Regina.
3: Come bonus track.

0: c'è il bim bum boomer. Sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua.
2: Mi dissocio.
0: Ma sarà così invece.
1: Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: E è un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano Zoom Ball, il nome tedesco Ruki Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo Going?
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo un po', una specie di boa.
3: Sì, un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po' così, sì.
0: Il bodyboard.
3: Un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il bim bum boomer. Ciao, Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a ci gioco. La palla con i due fili si sbatteva da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: In Uruguay si chiamava Dojo Mio. Era una specie di un pallone da football americano, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, tuo mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo da l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che finivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle
0: poi
1: nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora, ragazzi, l'ho cercato su internet. 6,99 euro. Potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione. Sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going. Bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
0: Non mancate

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per la rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Esatto. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: Leggevo un'intervista a Carlo Conti, Gianni Toni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
0: Me la sono andata a cercare.
3: Un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: C'è bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche notte tempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi.
1: Un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata. Ah, c'hai tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco.
2: Però se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Okay, $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta, anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno.
1: esatto.
0: Vabbè, comunque, mi posso tenere la nebbia io?
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: Detto. Brava. Sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Ma se no, qua dallo spazio
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva perché mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto?
2: Sì. No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con un code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo.
4: E cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, cordici, per infermieri di elisoccorso,
2: ovviamente
4: anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate.
2: Saluto. Lo so, la tuta del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma,
1: mica devi parlare con la Elemosha per andare.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi
2: chi?
1: Sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, appunto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno
0: schifo.
1: Mi
0: ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio sbanto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare,
1: certo,
2: per cavalcare questo argomento,
1: esatto,
2: per essere giapponese.
1: Sì.
2: Dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre, ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì.
2: Perché,
1: è perché come fai
0: per
1: lì,
0: non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno Banda. Per fare il mio lavoro è consigliato di vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Betone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare, insomma, questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento, praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno Banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo. Sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno te l'ha suggerito.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antan, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo. Malissimo.
2: Vuoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto? Perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo. Ma almeno non lo so usare. Quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vai da Abano Terme e fai falanghi,
0: sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora okay. È in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura? Scala i capelli.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?

0: bene, ma ha scritto un libro.
1: Ma non è finita col suo per dirci che.
2: Ma non è finita qui.
1: È uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
3: Manuel da Brembo per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
4: Mi sembra giusto.
2: Manuel da Brembo.
0: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo me vince Manuel.
4: Dov'è Brembo, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, no, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi, Val Brembo.
5: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
0: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi,
4: Lombardia. Lodi.
2: 2804 Quali. Abitanti, 2803 sani di mente.
5: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi da lodare.
4: Vai!
5: È stato un calvario questo.
4: È difficile.
5: Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi, the winner is, vai! Messi male.
6: Chiara, bentornata.
4: Grande.
6: Ma se invece vado a Bano Terme fai falanghi. Buona giornata da Sabrina da Treviso.
5: Ciao, attenzione, Sabrina. Attenzione dal VAR, the winner is.
7: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
5: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
4: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembo.
5: Esatto, volevamo arrivare lì, volevamo arrivare.
2: Eccoli. Avevi voglia mandarne 60.
5: Ma chi è?
0: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
4: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
0: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
4: L'astro tecnico.
0: Il nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
0: Vabbè.
4: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
5: No, per
4: allora
5: niente.
4: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
0: Esatto.
2: Che non è cantato.
0: Non è, esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
5: chi se ne frega,
2: esatto,
5: quello argentino era un
4: bel. Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
0: Perché in Spagna fanno il chiara
2: ok.
0: Con l'inno lo fanno.
4: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Contro le guerre, le ingiustizie, l'ennesimo appello del Papa. Dal meeting di Rimini ieri Leone XIV ha ammonito: prima dei confini ci sono sempre le persone. Il Santo Padre ha esortato la comunità internazionale a rimettere la dignità umana e l'accoglienza al di sopra delle logiche geopolitiche. Oggi l'Angelus in piazza San Pietro. Negoziati USA-Iran in stallo, i nemici volevano il nostro collasso, ma non ci arrenderemo mai, lo dice il presidente iraniano Pezeshkian in un discorso alla nazione. Francia e Regno Unito smettano di armare Israele. In piazza Teheran impiccati due manichini con il volto di Netanyahu e Trump, lo riferiscono media locali. Altra notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nella mirino di Mosca, Kharkiv, colpita un'abitazione, ci sono almeno 6 feriti. Kiev torna ad attaccare i magazzini di Ozon. Putin promette: la nostra risposta sarà distruttiva. Intanto Zelensky parla di elezioni. Andare al voto adesso spaccherebbe il paese come uno tsunami. Scade domani il taglio delle accise per il gasolio. Si va verso una stangata nel primo controesodo. In autostrada il diesel è a 2,2 euro al litro. Dati del Mimit. Proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, anche l'Italia. Tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Se ne discuterà l'Ecofin di settembre. A Foggia, scomparso dal 4 agosto scorso, un bracciante agricolo pakistano è stato ritrovato senza vita nel bagagliaio della sua auto. Il 32

0: donna era a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove viveva da qualche tempo. Si ipotizza un omicidio. Il campionato di calcio di Serie A è ripartito. Nelle gare del sabato l'Inter batte 4-1 il Monza, il Napoli in trasferta supera 2-0 il Genoa, Parma sconfitto dal Cagliari 0-1, pareggiano 1-1 Udinese Como. Oggi Frosinone Juventus, Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Formula 1, nel pomeriggio il Gran Premio d'Olanda, in pole position la McLaren di Norris, poi le due Mercedes di Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TG Com 24.
1: R101.

0: Cialala.
1: Bravo.
2: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
1: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Ma io ero il contrario, vero? Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
2: era la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
1: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
1: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
2: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
2: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago.
2: Bello.
4: Fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
1: Oh, mamma mia.
4: È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
2: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
1: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate al bambino.
1: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
2: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la
2: presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare, difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti
4: buongiorno.
0: Ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi. Anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Oh mamma mia.
2: Stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco uguale. Da Milano.
0: Ciao Francesco.
2: Basta, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo sfidante.
8: Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Okay. E ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella
8: ciao,
1: luna.
8: Piero da Fasano.
0: Piero! Fasano c'è!
1: A Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra avanti. Roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante!
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
3: Gamberetto. Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza e Wiwa.
0: Ah. Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché il progetto anche. È troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate entrare ragione. Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo. Vai,
3: Andrea.
5: Ciao Chiara, dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Aspetta.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie. Sì.
0: Proprio il tatuaggio con
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: No. Sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarali.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini, quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCom 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale. E di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. neofobica, esatto. Ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea.
0: Quando
1: loro, soprattutto
0: poi se mettono
1: quando
0: in testa.
1: Quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Mm. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cosa di questo genere?
2: Se no, mandargli le 60.000 api
1: anche
2: New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, proprio... no, non sono zucchine, bravo. Ma è tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfere e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta. A me che non volevo mangiare, chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza, sapeva tutto di pizza secondo me.
0: Di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre, mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente, no?
0: Però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Quella in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
1: Ah,
0: ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te mettono lì.
2: Ma è quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra a casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
3: Sì, è vero,
2: tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: La Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire.

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no? Del congedo parentale, del congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime.
1: Uh-huh.
0: Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14.
1: Uh-huh.
0: Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: Cioè, però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
2: Grazie, grazie.
0: Shoko Kawata,
2: ricambia.
0: Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato? Magari proprio il centrino che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
3: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina. Niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra.
2: Soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. È la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel 900, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: E un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
5: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
5: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, di questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
1: Sì. Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar,
0: andava con calma,
1: un'usanza diversa.
2: Tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Le cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini. Il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
1: è chiaro,
0: esatto,
2: e crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita,
1: certo,
2: e quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurei e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì, certo, ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: E adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la vedo, nonna Caterina, alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini. Perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: Il cicchettino che fa bene fa sangue. Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: Il maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: No, riso su Sigismondo.
5: Lo so.
1: Sui nomi dei nonni. Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Guardare nella telecamera.
0: Leggo male o la data? L'anno?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna Alvinio.
0: Usmina. Alvino.
2: Qua andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao.
1: File dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Se no era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete
6: dire
2: grazie?
6: Parlare di della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Bello. Odea.
1: Bella, bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale nazista, giusto?
5: Dicendo, no. Schnell, schnell.

0: può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma è che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
2: Buongiorno, buongiorno. Sì. Gli uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, e c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottorella?
3: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi te.
0: Pier Luppardo mi sembra più carico, quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere il trionfatore finale del Tortorella
3: Regina delle banalità, sei tu.
0: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
1: Oddio,
4: aiuto.
1: Finirà anche questa edizione, questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
4: Accelerano l'acceleratore.
1: Sì, sì, sì.
3: Sì. Mamma mia,
1: Ci siamo fino al collo.
0: Voglia, secondo mio sfidante.
6: La signora del mare è rimasta amareggiata.
0: Ottimo.
1: Signora di prima?
0: Chissà di sì.
1: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
0: Esatto.
7: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
1: No. Poi te la levano.
7: Okay.
0: Andiamo a Fasano, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
8: Ciao, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Cesare.
0: Vai.
8: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
0: Qual è?
8: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
0: Ciao, Maria.
7: Avere
0: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
7: Certo.
0: Bellissima, troppo.
7: Bene.
1: Posso glissare elegantemente?
0: Tu glissa pure, ma il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
2: Proviamo se resistiamo.
9: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ma ciao!
0: Seychelles.
3: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
7: Sì.
0: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
7: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
1: È Luca Laurenti?
7: Non lo so.
0: Sentiamo.
10: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
0: Dai.
10: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
0: Ale da Genova.
1: Allora.
0: Non lo fare.
3: Sai che non l'avevo capita neanche io. Non lo fare.
0: Schifo. È insomma un modo per
7: grazie Chiara,
2: veramente imbarazzante.
3: Quando
2: ho toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran come partito. Panama contro l'Arabia Saudita,
3: probabile.
2: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
3: Dico
2: Pezzato.
3: Dai.
2: È l'ora dei winneries.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
0: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
1: E domani facciamo il Cucurella Challenge.
7: Sì.
1: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
7: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome dell'allenatore.
0: E Cavill.
3: Domani dice solo le iniziali.
7: Sì, certo.
0: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione.
1: Certo.
0: Da qualche parte.
1: Va bene.
2: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
7: Dai,
3: qual è?
2: Ce l'avete?
3: Qual è?
2: Ho sudato innamorato.
0: No!
2: Ce l'avete?
7: Ho sudato innamorato.
1: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete andare poi a casa tranquilli.
0: Sì.
1: Ecco, sono andata a vedere sulla Treccani il termine loffa.
0: Mm-hmm.
1: Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, mm-hmm, un'eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
3: Grazie.
1: Bene?
3: Grazie.
7: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
1: No,
7: là.
1: No, è subito.
2: Si annusa.
0: È meschina.
3: Buona colazione, amici.
0: Momento culturale. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: rimaniamo in volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere
0: aggiornati.
1: Sì, ma
0: si può accendere il telefono
1: al
0: volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese e filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota pure. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
2: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
2: intanto,
0: dello scherzo.
2: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
3: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
3: No, che brutto nome per un volo.
0: La patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see for
0: free with. Yes. Così, ma non la capiamo.
2: Sì, solo iceberg.
3: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
4: Sì,
2: è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
2: Ma dove? Scherziamo. Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
3: Mia.
4: 27. Serve dell'aceto. Passeremo, vabbè. Se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
3: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
0: Non male.
2: Già buono.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma se ne...
1: Le ultime file proseguono per Venezia, che... giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Okay, ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Mi piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire, oh, quindi è stato bello viaggiare con voi.
2: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
3: Vabbè.
4: Questo noi vi ringraziamo e speriamo di
3: vedervi. Grazie a lei.
2: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe mai viaggiare.
2: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato di pessimo gusto.
2: Sfasciato tutto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo aumento dei prezzi del carburante in Italia in pieno controesodo. In autostrada la Verdi è aumentata a 2,085 euro al litro, il gasolio a 2,2 euro. I dati sono del Mimit e domani scade il taglio del governo sul diesel. Dal 25 agosto subentra il meccanismo delle accise mobili.

0: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran e se non fosse caduto sarebbe diventato come il Venezuela, ma non è accaduto. Così il presidente iraniano Pezeshkian in un discorso in TV chiarisce: ora il paese è in una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala. Hacker di Teheran fermano per 4 giorni una centrale elettrica in UK. Il presidente ucraino Zelensky respinge l'idea di elezioni anticipate dopo gli scandali di corruzione che hanno interessato i ranghi governativi del paese. Il voto in tempo di guerra, afferma, spaccherebbe l'Ucraina e sarebbe uno tsunami. Altra notte di raid incrociati tra Mosca e Kiev. Ricorre domani il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto colpì Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Alla cerimonia sarà presente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Furono 299 le vittime, oltre 380 i feriti, gli sfollati più di 41.000. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio al momento contro ignoti dopo il ritrovamento senza vita del bracciante agricolo pakistano scomparso dal 4 agosto scorso. Il corpo in evidente stato di decomposizione rinvenuto all'interno del bagagliaio della sua auto aveva 32 anni. Altre medaglie per l'Italia nella seconda giornata di gare dei Giochi del Mediterraneo. Nella canoa velocità un oro, un argento e un bronzo. Formula 1, nel pomeriggio dalle 15 si corre il Gran Premio in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101. R101.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella!
0: Poi, mamma, se stavo bravissima, allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo.
2: Con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Quando ero piccolino mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. Terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cavriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: E mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Era tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
6: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male il salice, la gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa, prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale, si sa, gli animali non vanno maltrattati, evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: casa. Si scioglie.
0: Sì, allora
6: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle...
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare...
2: Non pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine
2: poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però
2: se ricci
3: alla fine
2: di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
7: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
7: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
7: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori

0: non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro, ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, piccola, continuava a mangiarsi e mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ha smesso di mangiarsela, adesso ha delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per adesso mangia solo...
0: È per quello che sembro un maiale io, allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, ma che Peppa, signore, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano la strada.
4: E i compiti, c'è, sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Non sempre
5: si
0: bambini.
4: Fa. Vostre figlie.
5: Comunque noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah sì? Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Esatto.
0: Di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà, se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori, se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
4: Le bambine eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No. No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare...
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizie abusive.
1: Ah, usate il 100%.
0: È il super bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
4: Ti ho fatto un po' spiritoso.
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito a un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme li prendono sempre a mazzetti o li scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che buttano vanacci. E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
5: Satira politica.
1: Vabbè, allora buone vacanze.
5: Grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
0: Per musei.
4: Senti, per il museo mi chiudi in biblioteca.
5: Siti archeologici,
0: ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? I crepè? che le parlavano?
4: Molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Mm.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno dei periodi della guerra.
0: Mm-hmm.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Ma lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì.
5: Sì.
4: I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no.
5: Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm. sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm. Dai.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è la tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel
5: 1908. No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. No. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.

0: una tira l'altra, che bella sta definizione. Amici, allora si parla di quando non c'è il gatto, quando non abbiamo confusione intorno, riusciamo a pianificare anche le vacanze, a fare un pochino anche i preventivi di spesa, perché di questi tempi bisogna stare attenti e rendersi conto che è aumentata la benzina, i pedaggi autostradali e anche il caro lettino.
1: Sempre buone notizie comunque.
0: Sempre buone notizie,
2: Paolo.
0: Perché i lettini sono cari? Perché se ne trovano sempre meno, anzi spariscono al volo. Cosa accade? Accade che a Reggio Emilia qualche anno fa sono spariti dei lettini da un circolo, ok?
1: Ah, infatti dicevo Reggio Emilia.
3: Vabbè,
0: c'era questo circolo, la piscina, eccetera, eccetera. Un bel dì non si trovano più trecce.
1: Di solito c'è anche il marchio sopra.
0: Certo,
1: la scritta.
0: Il bagno di dov'è, oppure il circolo. Il circolo,
1: la piscina.
0: Onde chiare. 350 lettini che in una notte sono spariti.
3: Mazza, succede, sono anche tanti.
0: Succede che una signora di Reggio Emilia in vacanza in Albania, in una spiaggia vicino Durazzo, ha riconosciuto, perché c'era ancora il marchio del bagno di Reggio Emilia,
1: certo,
0: ha riconosciuto i lettini, erano finiti in Albania. E allora hanno chiesto al titolare.
1: Sarà stata una mareggiata fino a Reggio Emilia.
0: Ha detto una tromba d'aria.
3: Sì.
0: L'ha portati.
3: Quindi
0: direttamente
3: sta
0: là.
3: Sta dicendo che ci sono dei centri di detenzione per i lettini.
0: Sì, esatto, esatto. Dei centri di detenzione per dei lettini non indigeni.
3: Ma
0: e questa cosa che ha fatto il giro del pianeta,
3: web.
0: No, il pianeta no, del web, dai, si dice, ha stuzzicato altri a dire: ma anche a me era successo. E salta fuori che anche a Ferrara erano spariti 50.000 euro tra lettini, ombrelloni, anche un bagnino si è ritrovato a Durazzo.
1: Era Pamela Anderson lì che non sapeva più dove andare.
0: Il problema adesso è andarseli a riprendere. Qualcuno ha dato mandato a un avvocato albanese di capire se ci sono gli estremi per
3: ad poter Antonio albanese
0: rientrare in possesso. Mamma mia, i lettini.
3: Beh, devo dire però anche io a Benidorm sottrassi un lettino dalla spiaggia quando, dopo aver cercato in pieno agosto un posto letto in albergo tutto pieno, alla fine non ne potevo più. Andai, c'era una catena che non era chiusa col lucchetto. Quelli per chiudere i lettini sulla spiaggia avevano fatto il fiocco alla catena. Quindi io slacciai la catena
0: ed
3: era un lettino e passai in mezzo.
1: Veramente diseducativa questa cosa.
3: Alla festa del patrono, sì, con sto lettino in mano, tutta la gente mi guardava. E andai sopra.
1: Scusa Cristiano, però questo è un
2: aneddoto bello, ma è da un quarto d'ora che lo sta raccontando.

0: in a one away direction.
1: E adesso chiudiamo con
2: live con Regina qui per l'R101. Dammi il regalo.
3: Dammi il regalo.
4: R101. Dammi il regalo.
2: Vabbè, in tantissimi siete arrivati per accaparrarvi l'album di Regina con Killing Me Softly e Day by Day che abbiamo appena ascoltato qui su R101.
5: Oggi la Regina, dammi il regalo.
1: No,
2: questa
1: no,
2: sarebbe l'imitazione di Regina.
1: Sì, in cinese, però quella. Abbiamo chiesto uno sforzo ulteriore, non solo da essere veloci, ma anche di imitarne la voce.
2: Tipo così.
5: Dammi il regalo.
2: Ma al terzo posto, ecco, Regina dalla Russia.
0: R101, dammi il regalo.
1: Ma perché?
6: E ti spiezzo in due.
1: Ma perché?
6: Boh.
2: Al secondo posto,
3: R101, dammi il regalo.
2: Qui secondo me hanno voluto imitare Regina e Sabrina quando fanno le cose in coro. Perché questo succede sempre durante il procediamo.
1: Ma chi vince? Chi vince?
2: Vince al primo posto Federica.
7: Dammi il regalo. E dai, e dai.
8: Federica da Messina.
2: Ha pure fatto in tempo a dire dai e dai ed è arrivata prima e quindi vince il disco di Regina. Ciao Fede.
0: Ciao Fede.
7: Buongiorno,
0: grazie.
7: Buongiorno.
1: Oggi ti abbiamo perdonato anche il fatto di non aver detto R101 dammi il regalo.
2: Va
1: perché
2: bene.
1: oggi siamo di manica larga.
8: Grazie, grazie, perché è l'ultimo giorno prima delle ferie, dai.
9: No, tra l'altro sentivo che Regina stava per partire per la Sicilia, no?
0: Eh sì, domani ragazzi.
1: Dove?
0: Vado in Sicilia.
1: Ma allora facci risparmiare le poste e portaglielo te.
0: Sì, questa è un'ottima idea, dai, ci
8: ma
0: troviamo domani.
8: Una fantastica Regina.
2: Dove esattamente? In Sicilia?
0: Io sarò a San Giorgio al Pineta. Federica, vieni a trovarci.
1: Ma
8: domani ho un impegno importante, non posso, però se no mi sarei fatto una passeggiata. Che emozione ragazzi, c'è Regina, il disco di Regina,
2: capito, autografato,
8: le nostre serate
2: esatto.
8: 30 anni di musica,
2: sì. Vuoi una dedica particolare? Perché qui adesso te lo facciamo autografare praticamente in diretta.
8: Ma mi prendete alla sprovvista.
2: A Federica, con tanto affetto. Poi allora Regina deciderà cosa scriverti.
8: Grazie, fammi una sorpresa. Grazie.
2: Va bene.
0: Ok. Federica.
1: Allora, ma non è finita qua, Federica, perché per te c'è anche la possibilità di aggiudicarti, oltre al bellissimo disco di Regina. Cosa sta facendo?
2: Regina, però se fai la dedica sulla plastica,
1: no.
2: Poi quando uno la tocca.
1: No, va bene, Regina.
2: Fermando sulla plastica.
1: No.
2: Adesso lo dobbiamo aprire.
10: No,
2: per
10: non lo aprirà mai.
9: No, ti faccio.
1: Regina, ma
9: dammi
1: tu
9: il disco un attimo.
1: Il pollo al supermercato lo togli dalla plastica?
0: Assolutamente no.
9: Che mi si inquadri? Ecco, canale 67. I veri esperti poi prendono e incidono solo il lato.
0: Guarda.
9: La plastica dal lato dove poi fuori esce il vinile e rimane anche la plastichina.
2: Ok, però facciamo poi farlo.
1: Questo è un altro attacco. Allora, mentre Regina capisce come deve togliere la plastica e fa la firma.
0: Aspetta, dammi due minuti.
9: Sta più a fare la dedica che a incidere il disco.
2: Vabbè, nel frattempo non
1: andiamo avanti.
2: Con i gadget di R101.
1: Sì, esatto, perché Federica devi sapere, ma lo sai, è inutile ripeterlo, ma per i più distratti. Chiara, davanti a sé questa tastiera, 16 tasti numerati e ogni tasto un numero, numeri dall'1 al 16 ovviamente. Tu avrai tre, è l'impegnatissima Regina.
9: Sì,
1: tu avrai tre tentativi, ok? E devi semplicemente trovare questo suono.
2: Dai, dai, dai. Tra tutti i pezzi anni 90. Oggi abbiamo riempito la nostra jingle machine con quelli, allora vai Fede, tocca a te.
8: Allora provo subito con il 7.
1: Sette.
2: Numero 7, vado.

0: Mi piace sta cosa del jukebox.
1: Non
0: virtuale.
1: Hai vinto, non hai vinto.
2: Allora che bello, ne deve scegliere un altro.
3: Sette, di nuovo, sette. Come? Io direi. Era bella.
4: Proviamo col 12.
2: Vado.

0: Mamma mia, che bellezza.
1: Si vola.
2: Allora, mentre vado a prendere un gin tonic, tu hai un ultimo numero da scegliere.
3: Sì.
0: Vai. Sbaglia, ti prego, sbaglia perché mi piace.
3: Mi sto divertendo a chi sbaglia.
2: Anche noi.
3: Due.
0: What is love?
2: Me ne assumo la responsabilità,
4: eh?
2: Vai, andiamo a oltranza finché non lo trovo.
4: Abbiamo Regina, abbiamo la musica di 90 allora, del jukebox.
1: Hai ancora due possibilità, d'accordo?
5: Quattro.
2: Dai, Fede,
5: hai
2: dai.
5: Hai detto quattro?
0: Dai. Quattro.
3: Va. Ne dico un altro.
4: Vai, cominciamo da uno.
3: Seguo voi, quattro.
1: Bravo!

0: Lei non balla più, signora.
1: C'è da spostare una macchina.
2: Cristiano ha la cintura in mano. Fermate Cristiano.
3: Calma Cristiano, fica tranquillo.
4: Ancora.
1: Bravissima regina, brava.
0: Mi si inquadri Paolo.
1: Eccomi qui. Cosa è successo? Dove siete andati?
4: Ha dato un altro
3: qui.
4: Paolo c'ha il pacchetto di R101 in testa.
1: Dove siete andati tutti?
2: Ragazzi,
0: da Paolo.
2: Deve essere l'ultima puntata della stagione, non di sempre. Non volevo dire.
4: 10 ci dicono. Fede, tocca a te.
2: Dillo.
4: Ha detto 10, ok.
5: Sì,

0: si vedeva.
1: Allora, oggi i tasti sono 32.
2: Oh là là. Un altro.
0: Regina e regina finta che ballavano insieme, meraviglia.
1: Sì. Dobbiamo trovarlo, basta, dobbiamo trovarlo. Su.
0: Ci sei ancora, Federica?
3: Proviamo il numero 1.
0: Dai, 1. Think about the way.
1: Think about the way. Io non. Federica, io non giocherò mai al lotto con te.
3: No, ma io sono
4: spazzurrissima. Ma è bellissimo.
3: Infatti, io mi sono con dove ci sono numeri, dopo la bingo, non fa per me.
5: Durava meno una gabbionata e pancaldi.
0: In tutto ciò Riccardo Russo si è tolto la maglietta.
4: Fa caldo, ragazzi, sembra di essere in piscina.
1: Anche perché io sono convinto che tu la azzecchi il numero, ma Peppino cambia le assegnazioni.
0: Sì. No, quello non si può fare.
5: Non si può.
0: C'è il notaio che proprio lo dice. Via. Altro numero, Fede, troviamolo.
3: Proviamo un 13.
0: Dai, 13, forza. Numero fortunato. Su.

0: della macchina.
1: Anche perché inizia procediamo tra un minuto. Esatto.
2: Regina è già qua.
0: L'ultimo, dai, l'ultimo numero.
3: Ma chi è? Stefania e Lucchesi e fanno l'estamore.
4: L'ultimo, avete suggerimenti per l'ultimo?
2: L'ultimo numero, quello è l'ultimo.
0: Dall'1 al 16, l'ultimo.
4: Vai, ok, andiamo col 16.
1: Ma prova,
5: No, no, no! Ma che botta di fortuna!
1: No! Come hai fatto?
6: Boia, alla prima proprio.
2: Quindi, oltre all'album di Regina, autografato per te, Federica, ti porti a casa il gadget di TR101, l'hai fatto on plane.
4: Ragazzi, che caldo. Grazie, che giornata meravigliosa.
1: Brava, perché te la sei meritata i gadget.
4: Grazie, bravissima. Sono stata fortunata, bravissima.
7: Grande Federica.
2: A questo punto mancava solo, mi dicono, il numero 3 e suoniamolo.
1: Sì. Sentiamo. Bella, bella. Mamma mia.
2: Grazie Regina per essere stata qui con noi, la banda di R101. Tra poco ti risentiamo con il procediamo dalle 9 alle 12.
6: Grazie. Domani sera a San Giorgio in provincia di Messina al Pinete, abbiamo detto.
0: Bellissimo.
7: Voilà.
0: Federica, buona estate anche a te.
4: Bellissimo, ma se volete venitemi a trovare a Milazzo. Regina, quando finisci? Torna verso Messina, a Milazzo, ci vediamo là.
7: Okay.
0: Vai con la single machine
4: e me lo consegni di persona.
0: Vai,
7: amore, guarda, con molto piacere. Buone vacanze e viva la dance anni 90, viva la banda di R101.
2: Grande, grande. Regina, ciao.

0: giornata ieri.
1: Ciao, Gigi da Chiavari.
2: Ciao, Gigi da Chiavari, tra un po' passo a salutarvi da quelle parti.
3: Chiavari, magari, no?
0: Sei proprio in forma stamattina.
3: È un peccato andare in ferie. Sì,
4: voi ridete, scherzate, ma come facciamo un mese senza di voi?
3: Non cominciamo.
2: Ci sarà Emanuela Maisano dalle 7 alle 9. Poi l'ultima settimana di agosto, Phil Grondona insieme a Cristiano Militello.
3: Oh, col mio figlioccio. Dai. Si sta bene con Phil Grondona.
0: Sì, adesso che si è fatto crescere anche la barba. Sembra che abbia 6 anni in meno.
3: Sembra Moscardelli.
0: Sì.
2: Buongiorno a tutti voi.
5: Ma io li faccio a voi buone vacanze, veramente di cuore.
3: Sì.
5: Ci mancherete tantissimo.
0: Ci mancherebbe.
5: Riposatevi, rilassatevi.
3: Sì. Ma chi è?
5: E
3: la
5: tornate
3: mia mamma?
5: Belle, belli carichi come sempre, anzi di più.
0: Non dire.
5: A presto, ciao la Teresa.
2: Ciao Teresa.
0: Per fortuna non ha detto bevete poco perché
6: sì. No, quello sa già che è impossibile.
2: Vabbè. Sai, almeno 2,5 litri al giorno, Paolo. Di cosa?
0: Brava.
3: Roba liquida.
7: Anche buongiorno, Banda. Buongiorno. Francesca, la vostra fedelissima e ascoltatrice H24 di R101. Buona estate a tutti, ma soprattutto buon compleanno a me. Mettete gli auguri. Ciao, presto.
0: Ma certo, ma che fortuna. Auguri tantissimi a te. Me l'ha ricordato oggi. Cosa? È il compleanno di mia moglie.
8: Tanti auguri.
6: Happy birthday.
3: Salutiamo anche tua figlia Estelle Artois.
0: Estelle Artois.
6: Come la birra, ma certo.
0: Esatto,
6: in onore a quello.
3: Figlia di Paolo si chiama Estelle.
6: È ovvio.
3: Veramente Estelle Artois. Ha fatto questa crasi per questa battutina etilica, diciamo così. Vabbè, ma non divaghiamo.
2: Altri auguri di buona estate al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato di essere contrario a elezioni in tempo di guerra e dice che spaccherebbero l'Ucraina. Il suo ex ministro della difesa lo aveva invitato ad organizzare il voto. Nella notte ancora raid incrociati con la Russia. Kiev torna a colpire il magazzino di logistica di Ozon. Non ci sono vittime. Cresce ancora il prezzo dei carburanti, gasolio sopra i 2,2 euro in autostrada, dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Domani lo stop al taglio delle accise sul diesel, scatteranno quelle mobili. Sei paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, in pressing per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. È l'ultimo avvertimento di Teheran. In un discorso in TV, il presidente Pezeskian: non siamo diventati il Venezuela, afferma, non ci arrenderemo mai. La fede non diventi un'abitudine. Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze. Parole di Papa Leone durante la recita dell'Angelus in piazza San Pietro. Il pontefice ricorda anche il decennale dal terremoto di Amatrice a Cumuli Arcuata del Tronto, che ricorre domani, invitando a continuare a sostenere la ricostruzione di quelle terre. Nel 2016 furono 299 le vittime. Dopo più di 10 giorni dal coma, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano, aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana ha stretto la mano della madre. Lo riferisce il legale della famiglia, resta comunque ancora sedato. Il campionato di calcio di Serie A è ripartito. Nelle gare del sabato l'Inter batte 4-1 il Monza. Il Napoli in trasferta soffre ma supera 2-0 il Genoa. Parma sconfitto dal Cagliari 0-1. Pareggiano 1-1 Udinese Como. Oggi alle 18:30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: quando manca quella persona potete finalmente essere liberi di fare cosa? È questo che ci state raccontando al 331 80 90 101 con le vostre voci.
1: Possono dire anche le cose più intime.
0: Certo. Sì, perché
2: e tu chiedi il permesso? Noi siamo
3: cosa
2: così.
3: Dire? Quando non c'è quella persona non si lava le mutande. Cosa intendi per le cose più intime?
2: Ora ce lo spiegherà, spero.
0: Magari robe estetiche. Il bagno si trasforma in un centro estetico quando manca qualcuno in casa.
3: Quando non c'è quella persona si mette i piedi sul divano e chi se ne frega.
0: Oppure?
4: Maurizio da Genova. Ciao. Quando non c'è nostra figlia fai con sughi, con capperi e olive. Lei li odia. Ciao.
3: È vero. Beh, è vero, perché anche la dieta familiare è in subordine a quelli che sono i gusti dei nani.
2: Sì,
0: me
2: sì.
0: Li vedo. Amore, siamo soli stasera.
5: Vai di capperi.
2: Scapperami tutta.
3: Magari a te piace un qualcosa e no, non si può fare perché l'altra non lo mangia. No. Ho capito.
2: E allora cosa devo fare? Sei piatti diversi. Vabbè, no, dico, trasgressione tutto sommato abbastanza contenuta. Sì, no? Andiamo di roba
3: piccante.
2: Andiamo su.
0: Andiamo.
6: Quando mia moglie si assenta per qualche giorno, niente, io non faccio il letto finché non rientra a casa.
5: Grande.
6: Ciao Paolo da Bergamo.
3: Ciao Paolo, è vero.
5: Anch'io, fino all'ultimo, l'ultima 10 minuti, quando la sento in macchina, cacchio, devo ancora fare il letto da stamattina.
3: Vuoi dire che dormiamo tutti insieme, io, te e Paolo? Perché anch'io ho questa abitudine.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao. Buongiorno.
7: Paolo, direi che se oggi ti senti solo e vuoi apparecchiare lì con noi che ti guardiamo dalla tele, la tovaglia ce l'hai, la camicia di Militello.
5: Sì, un po' tovaglia è.
0: Canale 67 per ammirare questa camicia che oggi sta facendo furore.
2: Va oltre la moda perché fuori moda.
3: Sì.
2: Fuori dalla
3: sì,
2: moda.
3: Sì.
2: Quindi va oltre. Va bene, rilanciamo?
0: Rilanciamo, sì. Quando manca chi finalmente possa.

0: Di bello, quando vieni a Napoli?
1: Ah, guarda, mi ha invitato Stascia a Caserta. Quando andrò a Caserta a trovare Stascia e i Colors.
2: Forse l'hai comprata, hanno fatto i soldi?
1: Chi?
2: A Caserta, la Reggia?
1: No. No. Magari allungo per Napoli, volentieri, vengo sempre volentieri, città che conosco e che amo.
3: Oh, mentre state raccontando al 331 80 90 101 insieme ai vostri commenti, quando manca quella determinata persona, finalmente potete fare cosa? I vostri figli perché sono in vacanza, i vostri genitori perché siete in vacanza voi, il direttore, e insomma finalmente siete liberi di...
4: Quando non c'è il mio collega rompivalle al lavoro, posso finalmente rilassarmi e lavorare decentemente.
2: Le posso credere, perché ci sono dei compagni di scrivania a parte particolarmente molesti, rumorosi.
5: Facciamo i nomi, no, caro Paolo.
2: No, ma non perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
1: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno.
3: Ancora.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. 101. Quando non c'è mia moglie, praticamente durante la giornata lei lavora e io sono in pensione, prendo il suo puff di alto design e mi metto con i piedi sopra. Oh, no. Ma poi quando arriva è tutto a posto. Ciao, ciao.
2: Il puff di alto design che lei... Guai, certo. Lo metterebbe...
3: Ma cosa fai con un puff se non ti siedi sopra?
1: Come quelli che avevano il divano, sì. E perché non c'erano quelli che compravano il divano e lo tenevano sempre davanti.
2: No, certo.
1: Cellofanato, che guai.
2: Io. Come tu con gli interni della macchina, giusto?
1: No, che Leonardo.
5: Leo l'ha detto anche da sincero.
7: Io
5: però
7: tengo anche cartellini del prezzo. Una maglia, lascio il cartellino, certo.
2: Certo. Hanno trovato anche i sedili della tua macchina su una spiaggia albanese.
7: Probabile.
3: Avanti.
8: Io sono tradizionale, ragazzi, sì. Quando mia moglie non c'è sto in giro per locali, ne approfitto.
3: Ah sì?
1: Ah, hai capito il suino?
2: Hai capito, c'ha un immobiliare lui.

0: Ragazzi, sono Rocco Papaleo.
1: Buongiorno, Rocco Papaleo. Have a nice day anche lei. Buona giornata, buongiorno.
0: Quando ti svegli col sole della Basilicata è tutta un'altra storia.
1: Certo.
2: Beato te.
0: Sì, ragazzi.
1: Maratea. Sì. Marina di Camerota.
0: Maratea. Camerota, Lauria.
1: Buongiorno anche a tutti voi. Buongiorno Paolo Dini, Cristiano Militello, anche Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. Prima non li abbiamo salutati, Matteo Torre in produzione. Noi oggi ci siamo tutti, ma quando manca quella persona, finalmente potete fare cosa? E stanno arrivando già in tanti i nostri amici del 331 80 90 101.
3: Quando non c'è mio marito mi posso mangiare le mie adorate cipolline borrettane.
4: Le cipolline porrettane.
5: Era la famosissima cipollina porrettana. Uno dei cibi più atroci in natura.
4: Ah, perché poi lui si lamenta per l'alito, per questo, no? Perché
1: dice a Cristiano Militello: se ti bevi un caffè a 60 chilometri gli dai fastidio. Anche la cipolla, anche l'aglio.
2: L'aglio.
4: Quando non c'è Cristiano, noi possiamo bere quanti caffè vogliamo e senza problemi.
2: Inzuppandoci la
4: cipolla. Esatto.
1: Quando manca Cristiano Militello, parte finalmente il soffritto a casa Militello.
4: Certo, poi gli danno 50 euro per inaugurare una torrefazione e va di corsa, hai capito?
5: Certo.
1: È vero che poi volergli tanto bene a una persona, però aspetti il momento in cui manchi per magari qualche giorno per poter finalmente fare quella cosa.
5: No, brevissimo inciso, il primo spot pubblicitario cui ho preso parte era quello di un notissimo caffè.
2: Ma veramente?
5: Quello che fa rima con Bimbo, sì, per intenderlo. Sì, sì, ok? Sì. E quindi niente, tutti i miei amici ridevano, mi vedevano con certo, tazzina in mano, dove c'era una nota bevanda a base di coca.
2: Di altro,
5: okay, diciamo così.
4: Va bene.
1: Due brevissimi incisi che sono durati 8 minuti.
4: Ma non è vero.
6: Buongiorno bandini.
4: Ciao.
6: Quando non
4: Ciao.
6: C'è il mio compagno, conosciuto anche come T-Rex per il braccino corto, posso accendere l'aria condizionata quando fuori ci sono 38 gradi, perché lui, pur di risparmiare, ci fa vivere in una sauna.
4: Non ci credo.
2: Si va di ventaglio a casa sua ancora, capito? Il ventaglio costa niente.
4: Ma non lasciava aperta la porta del freezer una volta?
2: No,
4: per rimediare.
1: Può. Deve giustificare la bolletta che arriva. Lui è stato via qualche giorno, ma c'è un problema tecnico, no?
5: Ti farò sapere quella che arriva a casa mia.
4: Sì, le temperature degli scorsi giorni porteranno bollette pesanti. Però guardiamo il lato positivo.
5: Qual è?
4: Guardiamo il gasolio a 2,02 euro.
2: Oh, bravo Paolo.
4: Ecco,
1: quando mancano le accise,
4: pensano alle accise mobili adesso, mobili nel senso che vanno.

0: Sì.
1: Ma era questa? Dopo 20 minuti l'ho capito.
2: No, sì, no, sì. Dai, su.
3: Perché sì, te le ricandi anche un po' come ce l'hai in testa.
2: È il bello.
4: Ti ha bannato anche Shazam, ti ha bannato.
1: Eh sì.
5: Babi, babi, babi, babi, babi, babi, babi, babi, babi, babi, babi, babi, babi, babi, babi,
1: molto bene.
3: Vabbè, cioè, chi si fosse connesso solo ora ci penserà dei pazzi scatenati.
1: No,
2: va bene. C'è un logopedista.
3: Il karaoke è dedicato agli anni 90. I vostri tormentoni degli anni 90 oggi li potete cantare a squarciagola attraverso il 331 80 90 101.
1: Cosa c'è?
2: Io mi giro, c'è Paolo Dini col Sole 24 Ore.
1: Cosa veramente? Perché fai finta di essere uno colto?
2: Come sta andando la borsa di Tokyo?
4: No, ma
2: sta andando la borsa di Tokyo.
4: No, ma allora trionfalmente la notizia è: oltre le aspettative quest'anno lo 0,2 di PIL in più. Oltre le aspettative, lo 0,2.
2: Mamma mia. Vabbè,
3: oltre
2: non
3: le aspettative sono andate, i nostri amici ci hanno tirato fuori un sacco di canzoni, un sacco di tormentoni e ce li cantano. Dai. Così.
6: Ne parlavamo tanto tanti anni fa.
3: Oh,
6: in quale parano c'è questa città, della sua gente e delle sue manie.
1: Due discoteche, c'è tosse e farmacie. Come faccio?
2: Io, secondo me, Riccardo Russo, come ultimo desiderio prima di schiantare.
1: Sì, sì, a breve, tra l'altro.
2: Un karaokino.
1: Sì, sì, sì,
2: sing,
1: sì,
2: sing.
1: Sì, sì,
4: anche
2: sì,
4: l'ultimo desiderio di Max Pezzali è che Riccardo si, che Riccardo si schianti.
3: Sarà una cassa di karaoke direttamente.
2: Esatto, in cielo.
7: Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica.
3: Miriam.
7: Miriam che non mi stanca mai. Dedicato solo a voi.
3: Grande, vibrazioni.
7: Banda, vi aspettiamo, ci mancherete, le Wiwa.
3: Torniamo alla grande il 31 agosto.
8: The summer is magic, is magic. Oh, the summer is magic, you have to imagine.
1: Tutta la fa, vai, vai.
8: Imagine. Oh,
2: era Corona.
8: The summer is magic.
2: Sì. Fabrizio però. Anzi, Mama. Nemmeno, quello che sta in montagna, come si chiama?
4: Mauro Corona. Mauro Corona.
3: Si sono separati quest'anno, si sono sciolti, ma chi? Tornano.
2: Fabrizio?
3: Gli Acqua.
2: Ah, boia.
9: I'm a Barbie girl in a Barbie world.
1: Life in plastic.
9: Plastic.
3: It's fantastic.
9: Allora. You can brush my hair and dress me everywhere.
1: Sì, ma è entusiasmo però.
9: Imagination. Life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Ciao Costantino da Trezzano.
3: Ciao Costantino da Trezzano.
4: Costantino da Trezzano.
2: Cosa gli vuoi dire?
4: No, sembra una Trezzano. Cosa nobile, no? Costantino da Trezzano. Sembra un Giovanni delle Bande Nere. Sembra un capitano di Ventura.
2: Senti questo, senti questo.
3: Eiffel.

0: Da,
1: il budello do sta.
2: Ci stiamo perfettamente nella metrica, ragazzi.
3: Vai ora.
2: Torna Corona.
0: This is the rhythm of the night. Oh no. Oh yeah. The rhythm of the night.
3: Ah, ecco.
1: Che bella.
4: Quella di prima era da loro.
2: Un bel viaggione nei tormentoni degli anni 90 con le vostre voci.
3: E poi pensa, Leone di Lernia, sto pensando, le ha rifatte tutte quelle che abbiamo anni 90.
5: Questa era ti, si mangiate la banana. Con due salsicce e un parmigiano. E poi si sente male.
3: Che belle storie.
2: E poi c'era anche Regina negli anni 90.
6: Sì, forza, Regi. Conosco solo anni 90.
5: Regina che ha copiato Leone di Lernia.
3: E ha copiato i rotoloni.
6: Esistono 10 anni prima di anni 90 e poi 10 anni dopo anni 90.
1: 90, certo.
2: Quindi per te adesso siamo nel 36 dopo anni 90.
3: Sì, sì, come dopo la marcia su Roma. Wow.
2: Esatto. È stato bellissimo cantare anche questo venerdì insieme a voi.
3: Non si va avanti fino alle 9 o sì.
1: Ma era bellissimo, brava. Ma Festival, sì, balliamo, Bar.
2: Dai. È vero, beh, tornerà la musica anni 90, sarà davvero protagonista fino alla fine di questa puntata in cui invece scopriremo la canzone dell'estate 2026.
5: Io ve lo dico, voglio fare casino stamattina.
1: Perché altri giorni non lo fai.
5: E permettetemi di fare confusione accanto al mio amico Paolo Di.
2: Rimani qui con noi alla banda di R101 fino alle 9.

0: intervista a Carlo Conti. Gianni Toni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
0: Me la sono andata a cercare.
3: Un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, e si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo
2: ecco.
1: A cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare, esatto, e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi, certo, di notte sugli impianti fotovoltaici, a fare in modo che questi possano rendere anche notte tempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli.
2: Degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi.
1: Un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata. Ah, c'hai tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Okay, no. $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro,
0: sì,
1: garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta, anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, mi posso tenere la nebbia io?
2: C'eravamo arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: Detto. Brava. Sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello,
2: esatto,
1: che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Beh, se no, qua dallo spazio
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Spazio. Arriva qua. Perché mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: Sì. No. Ma certo. Torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso, pantalone della divisa nero con un code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, cordici, sono infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginate l'estate. Saluto.
2: La tuta del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma.
1: Mica devi parlare con la L-Motion per andare sull'elicottero.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike.
0: Chi?
1: Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, appunto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio asbalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il pinocchietto per cavalcare,
1: certo,
2: per cavalcare questo argomento,
1: esatto,
2: per essere giapponese.
1: Sì, sì,
2: dentro,
1: sì.
2: Diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre, ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia. In questo periodo è caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì.
2: Perché,
1: ma è perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare, insomma, questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento, praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno, banda.
0: Buongiorno.
5: Sono Andrea da Teramo. Sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.

0: Abbiamo ascoltato questa canzone amata da Paolo Dini, ama Bevi il gin.
1: Bevi il gin.
0: Michael Jackson.
2: Billy Jean.
0: E allora abbiamo raccolto gli ospiti migliori di quest'anno.
2: Sì, brava.
0: Ci siamo.
3: Dai.
0: E allora tra i più amati l'allenatore bergamasco Tiago Pota, i cantanti che scorreggiano mentre fanno gli assoli, gli Iron Biden.
2: Vai avanti, lentamente. Lasciami il tempo di ridere, per Dio.
0: Il gruppo Lom, gli Esi Dissenti, poi Caballera la Cicana, Braccio Teso, Paris Hitler di nuovo con noi, Paola Tapinassi che picchierà forte Massimo Giletti in diretta, Cagati e Chetra, poi
3: Cassi,
0: Andrea Facci ci porterà il mezzo busto di Montesano, poi Dito nella Bava,
2: Dito nella bara.
0: Lucilla Gossi ci farà vedere come si fanno i selfie a 30 gradi, a 45, 70, 90. Michael Bublé ci racconterà perché gli fa schifo luglio e agosto.
3: Scantiamo.
0: Ci collegheremo con Marco Carta in concerto da Baghdad.
2: Adesso
0: Pierluigi sì. Diaco che mangerà in diretta tre polpacci in tre, signora.
1: Simpaticamente però.
0: Sì, simpaticamente. Sì. E adesso c'è una canzone scritta da zia Cosimo.
1: No, scherzo.
0: Una canzone. La canzone della banda. La canzone dell'estate.
3: Scritta
0: ce l'abbiamo.
3: Da Leonardo Fiaschi, signori.
0: Ma non è che ci voleva tanto. Ci voleva tanto.
3: Sentiamola.
0: Sentiamola. Dai, musica maestro.
4: L'estate sta arrivando. La banda se ne va. Se

0: Della Bibbia alla fine.
1: Ti ha aiutato Mogol nel testo? Sì. Sì.
2: Il budello di Tubanda è bellissimo. Sì, però,
3: è la volta che sbloccano Hormuz.
0: L'abbiamo scritta io, Flavia Vento e
1: Walter Nudo.
0: E Walter Nudo.
4: Vi avevamo promesso la canzone dell'estate 2026 in chiusura di programma. Non era questa, in realtà, però io la metterei in lista.
0: Questa è bella.
3: Io me la giro.
0: La troverete nel vinile di Regina.
2: Come bonus.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
3: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era un
2: calciatore interista.
0: Calciatore interista in campo. 1982 ad ogni finale dei mondiali.

0: passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve, in ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
0: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
1: Vedi, a non andare cosa succede?
2: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, i campionati del mondo.
0: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
2: Ma giovanissimi tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
0: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana, tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ho preso un sacco di polpacci però gli argentini.
0: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
2: 27 minuti alla fine durata. Minuti
3: per cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
0: Devo dire,
1: questo non rompe la concentrazione.
0: Non solo la concentrazione, devo dire. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
2: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Sì. Americani.
0: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo gli americani. Le partite, cioè, pausa per i supplementari, parte della musica tutto disco fuoco dance. Ma vorrei chiudere con Lercio.
1: Lercio cosa ha detto?
0: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
2: Ci siamo.
0: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
3: Ecco cos'è.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà sino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni, ribadisce il segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza iraniano Rezaei, mentre il presidente Pezeshkian sentenzia: siamo in piena guerra economica, militare e di sicurezza. E rivolto a Trump: non siamo il Venezuela. Nuovo attacco di Kiev al centro logistico di Ozon nella città russa di Orenburg. Colpito un magazzino dove si è sviluppato un incendio. Il presidente ucraino Zelensky risponde al suo ministro della difesa Fedorov. Le elezioni ora spaccherebbero il paese come uno tsunami. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Quasi 300 morti. Alla cerimonia di commemorazione ad Amatrice, rasa al suolo dalla scossa, parteciperà la Premier Meloni. Il ricordo del Papa all'Angelus e l'appello a sostenere la ricostruzione. È imminente la scadenza del taglio delle accise previsto per domani. Prezzi dei carburanti elevati lungo la rete nazionale. Diesel oltre 2,2 euro al litro in autostrada. Sei paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, in pressing per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni, scomparso lo scorso 4 agosto nel Foggiano. Il rinvenimento vicino al ghetto di Borgo Mezzanone potrebbe essere stato ucciso per un debito. Calcio, esordio con goleada per l'Inter che ha battuto

0: tutto il Monza nella prima giornata del campionato di Serie A. Vittorie anche di Napoli sul Genoa, del Cagliari sul Parma. Oggi altre 4 partite: Frosinone, Juventus, Venezia, Lecce, Atalanta, Sassuolo e Torino Milan. In Olanda si corre il Gran Premio di Formula 1. Norris scatterà dalla pole. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongolo, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongola.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare, difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi. Anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Oh mamma mia.
2: Stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco da Milano.
0: Ciao Francesco.
2: Basta, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo sfidante.
8: Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Piero da Fasano.
0: Piero. Fasano c'è.
1: A Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
3: Gamberetto. Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo, sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza e Wiwa.
0: Ah. Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani, la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito perché il progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate entrare Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Aspetta. Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie. Sì.
0: Proprio il tatuaggio con
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: cielo.
1: Sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarare.
0: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York.
1: I fiori sui balconi di New York.
0: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
1: Però
0: no,
1: mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
0: Esatto. Neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
1: quando
0: loro,
1: poi se mettono in testa,
0: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
0: Nel sushi
1: tutte le sere.
0: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
1: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
0: Esatto, hai capito? Perché io no?
1: Potrebbe essere un buon trucco.
0: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
0: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
0: Esatto.
3: Anche mia mamma.
0: Queste sono zucchine, non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfera e basta.
3: Mia mamma proponeva tutto a me che non volevo mangiare. Guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo me.
1: Di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
0: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
1: però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
1: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te mettono lì.
2: Beh, quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
0: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
1: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
0: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
1: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
2: È vero, tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
1: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
0: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
1: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire

0: parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo,
1: Shoko Kawata, ecco, sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, Osaka, no, del congedo parentale, di congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, ecco, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta, molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: Però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
3: Grazie, grazie.
0: Shoko Kawata,
3: ricambia,
0: vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni, italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato, magari proprio il centrino, che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: Un abito. La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina. Niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra.
2: Soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. È la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: Ti ricordi dei nonni? Erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è
1: no, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: E un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
6: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
6: Ma chi ci ammazzava da piccoli?
1: Pesa.
6: Ma chi ci ammazzava? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva l'estate.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, di questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
1: Sì, ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma, proprio un'usanza diversa. Un
2: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini. Il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top, se il top è in alto, chiaro, il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
1: è chiaro,
0: esatto,
2: e crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai perché se gli fai quella macchia è finita,
1: certo,
2: e quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino prende subito i centrini della nonna di Cucurei e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì, certo, ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: E adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini. Ciao. Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini. Perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: Il cicchettino che fa bene fa sangue.
1: Va bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: Il maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: No, riso su Sigismondo.
5: Lo so.
1: Allora, questo è il nome.
2: Sui nomi dei
1: fumetti,
2: nonni.
1: Basta.
5: Comunque, mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Nella telecamera.
0: Leggo male o la data? L'anno?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna Alvinio. Usmina.
0: Allora.
5: Alvino.
2: Questa andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao.
1: File dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché se no era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare
2: grazie
6: di della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Odea. Bello. Odea.
1: Bella, bella. Intanto c'è scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale nazista, giusto?
5: Dicendo, no. Schnell, schnell.

0: cantare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
2: Buongiorno, buongiorno, sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottorella?
3: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi di te.
0: Pier Luppardo mi sembra più carico, quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere allora. Trionfatore finale del
3: la regina
0: Tortorella Challenge.
3: Delle banalità, sei tu.
0: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
1: Oddio, aiuto. Finirà questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
4: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
5: Accelerano l'acceleratore.
1: Sì, sì, sì.
3: Mamma mia,
1: ci siamo fino al collo.
0: Hai voglia, secondo mio sfidante.
6: La signora del mare è rimasta amareggiata.
0: Ottimo.
1: Signora, signora di prima?
0: Chissà di sì.
1: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
0: Esatto.
7: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
1: No. Poi te la levano.
7: Okay.
0: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
8: Ciao, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
8: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
0: Qual è?
8: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Faseno.
0: Ciao, Maria.
7: Avere
0: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
7: Certo.
0: Bellissima, troppo.
7: Bene.
1: Posso glissare elegantemente?
0: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
2: Proviamo se resistiamo.
9: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles.
0: Ma
9: ciao!
0: Seychelles.
3: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
7: Sì.
0: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
7: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
1: È Luca Laurenti?
7: Non lo so.
0: Sentiamo.
10: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
0: Dai.
10: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
0: Ale da Genova.
1: Allora.
0: Non lo fare.
7: Sai
3: che non l'avevo capita
7: adesso.
3: Non lo fare.
0: Che schifo. È insomma un modo per
7: grazie Chiara,
2: veramente imbarazzante.
3: Abbiamo
2: toccato il fondo, emozioni. Sono stato più emozionante Panama contro Iran come partito, Panama contro Arabia Saudita.
3: Probabile.
2: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
3: Dico
2: Pezzato.
3: Dai,
2: è l'ora di winnerissa.
4: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
0: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
1: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
7: Sì.
1: Aperto solo ai parrucchieri, va bene?
7: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
1: dell'allenatore.
7: E capito.
1: Tiene angolo,
3: domani dice solo le iniziali.
7: Sì, certo.
0: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione.
1: Certo.
0: Da qualche parte.
1: Va bene.
2: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
7: Dai,
3: qual è?
2: Ce l'avete?
3: Qual è?
2: Ho sudato innamorato.
0: No!
2: Ce l'avete?
7: Ho sudato innamorato.
1: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
0: Sì.
1: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa.
0: Mm-hmm.
1: Allora, ecco, espressione beh, popolare regionale, originariamente toscana, mm-hmm, eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
3: Ah, bene? Grazie.
7: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
1: No, no, no, no, è subito.
2: È annusa.
0: È meschina. Grazie, Cristiano.
3: Buona colazione, amici.
0: Questo momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino, mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. comunque zoppo da Cavriano.
0: Che?
2: Ma scusa, funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Era tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male. Il salice, la gamba del sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella cueta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: giudice. Si scioglie.
0: Sì. Allora,
1: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi, comunque, si sciolgono.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare. Però è per evitare.
2: Non pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare.
2: No, poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, no, è vero. Tenere lì, però.

Minacciavano. Io lì contro minacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro. Ehi. Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità, certo. Quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Zuppi, inaccettabile quanto sta avvenendo in Cisgiordania. Calpestati e umiliati i diritti di tutti, in particolare degli arabi. La denuncia del cardinale arcivescovo di Bologna e presidente della CEI a margine dei lavori del meeting di comunione e liberazione a Rimini. Sulla questione dei migranti afferma: si assiste ad una certa stupida e volgare polarizzazione, invece la strada è quella dell'accoglienza. L'Ucraina, insieme ai partner di Stati Uniti ed Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe russe. Annuncia il presidente Zelensky, contrario a elezioni anticipate nel suo paese. Sarebbe uno tsunami. Il Viminale multa Sea-Watch, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, spiega il ministro Piantedosi. La replica dell'ONG: noi non collaboriamo con i criminali, lo fa il governo. A Milano arrestato il rapper Tony Boy. In casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni. Il 26enne ha ripreso la perquisizione dell'auto della sua abitazione e ha fatto una diretta con le voci dei poliziotti. Difende la madre, il compagno della donna lo accoltella. In ospedale, ferito lieve, un 15enne di La Spezia. È successo ieri sera. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada scalzo. Un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. Calcio, la prima giornata di Serie A prosegue oggi con altre 4 partite. Si comincia alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Dalle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Allora, la notizia, ha letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita il dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei:
2: ok.
0: Come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se n'è scappato, capito? E lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora, i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te lo devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu, nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: c'è il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70, 80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrik Simon.
2: Mi dissocio.
0: Non
1: so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano, Zoom Ball, il nome tedesco, Rookie Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Così era questo going.
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, un po', no? Una specie di boa.
3: Sembra un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard.
3: Un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao, Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra, poi.
6: Banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta ripassa ci gioco. La palla con i due fili si sbatteva da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Dojo Mio, era una specie di un pallone da football americano, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, tuo mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo da l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me, si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che finivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, bim, pum, pam,
0: si trova
1: saracche.
0: Ancora ragazzi,
1: si trova
0: l'ho
1: ancora.
0: Cercato su internet, €6,99 potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
0: Non mancate

0: più di un errore.
1: Suonata ieri o ieri.
2: Gigi da Chiavari.
3: Ciao Gigi da Chiavari, tra un po' passo a salutarvi da quelle parti.
1: Chiavari, magari, no?
4: Sei no. Proprio in forma stamattina.
1: È un peccato andare in ferie. Sì,
5: voi ridete, scherzate, ma come facciamo un mese senza di voi?
1: Non cominciamo.
3: Ci sarà
1: con
3: Emanuela Maisano dalle 7 alle 9. E poi l'ultima settimana di agosto, Phil Grondona insieme a Cristiano Militello.
1: Oh, col mio figlioccio.
6: Dai.
1: Si sta bene con Phil Grondona.
6: Sì, adesso che si è fatto crescere anche la barba. Sembra che abbia 6 anni in meno.
1: La Moscardelli.
6: Sì.
3: Buongiorno a tutti voi.
7: Ma io li faccio a voi buone vacanze, veramente di cuore.
1: Sì.
7: Ci mancherete tantissimo.
6: Ci mancherebbe.
7: Riposatevi, rilassatevi.
1: Sì. Ma chi è?
7: E
1: la
7: tornate
1: mia mamma?
7: Belle, belli carichi come sempre, anzi di più.
6: Non dire.
7: A presto, ciao da Teresa.
3: Ciao Teresa.
6: Per fortuna non ha detto bevete poco perché
0: no, quello sa già che è
6: impossibile.
1: Vabbè,
3: sai, almeno 2,5 litri al giorno, Paolo. Di cosa?
0: Brava.
1: Roba liquida.
8: Anche buongiorno banda. Buongiorno. Sono Francesca, la vostra fedelissima e ascoltatrice H24 di R101. Buona estate a tutti, ma soprattutto buon compleanno a me. Mettete gli auguri. Ciao, a presto.
6: Ma certo, ma che fortuna. Auguri tantissimi a te. Me l'ha ricordato oggi, è il compleanno di mia moglie.
9: Happy Day, Happy Day.
1: Salutiamo anche tua figlia Estella Artois.
6: Estella Artois.
0: Come la birra, ma certo.
6: Esatto,
0: in onore a quello.
1: Figlia di Paolo si chiama Estelle. Veramente Estella Artois. Ha fatto questa crasi, questa battutina etilica, diciamo così. Vabbè, ma non divaghiamo.
3: Altri auguri di buona estate al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo all'ultimo. Ma almeno non lo so usare. Quello lo sapeva.
0: Boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece va da Bano Terme e fai falanghi.
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero. Però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331-8090-101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: E ho il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: La biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No.
0: Lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
3: Ok.
1: Comunque viva la biga, sempre, sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi, Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate. Però Brembio. Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi, Lombardia.
0: Lodi.
2: 2804 quali? Abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo, peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai! Messi mani.
4: Chiara, bentornata.
0: Grande.
4: Ma se invece va da Bano Terme e fai falanghi. Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: Ah, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì,
2: Eccoli. Avevo voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è,
2: esatto. Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, quello argentino era un bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il Chiara Oke con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: poco prima di partire per le vacanze, Regina sarà anche protagonista della banda di R101, la musica in generale, anni 90, ma anche la musica d'oggi, la musica in regalo. È arrivato Cristiano, ci ha portato in dono la canzone del caldo.
1: Sì.
0: Dopo la canzone del sole, quella del caldo.
2: Ma esatto. Ho il dono anche, guardate. Regalo che mi ha fatto Chiara Tortorella.
0: Da maggio. Io, quando è che fai gli anni?
2: Quando? Il 17 maggio.
0: E io dal 17 maggio. Davvero? Che ti aspettavo per darti un pensiero del compleanno.
2: Magari lo apriamo in diretta dopo.
3: No, che antracite, magari.
0: No, una canzone anch'io, ragazzi, che ci sta alla perfezione con questa mattinata in cui molti stanno partendo, comunque molti sono carichi, del mio grande amico Didi Domodossola. Il nome dell'artista
3: Didi
0: Domodossola, ah. Andate a sentire anche le altre grandi hit, tra cui Didi Domodossola.
3: Come quando fai lo spelling.
4: Ma io voglio fondare un gruppo, compro una vocale.
0: La canzone fa così.

0: per partire alla grande questa mattina.
1: Ne preferivo Odio Otranto, però anche questo è bello.
2: Feeling bad is like mi sento male da stamane.
3: Bellissimo.
2: Profondo e se di notte dove sono?
0: Andatevelo ad ascoltare,
3: sì, subito, subito.
1: Però scusami, la cosa più importante, che titolo ha?
0: Mi
1: sento male da stamane. Proprio il titolo. Tutta l'anzo non dice altro. Si sente male dalla prima, dall'inizio alla fine, scusa.
0: E vi anticipo già che chiuderemo la puntata oggi, quindi anche se dovete staccarvi dalla radio, poi alle 9 ci ritroviamo qua perché vi lasceremo con la canzone dell'estate 2026, delle vacanze.
1: Dai, addirittura.
0: Sì. Quella che canterete tutto agosto.
1: Invece dei compiti delle vacanze, c'è la canzone delle vacanze. Va bene.
0: Al 331-8090-101 oggi potete fare gli auguri di buona estate a chi volete voi. Noi siamo qua per augurarvi buone vacanze, buona estate. Rientreremo il 31 agosto. Vi diciamo già che la settimana prossima, dalla settimana prossima, al nostro posto ci sarà Emanuela Maisano.
1: Bella, ma
0: che compagnia tutte le mattine.
4: Che ore metterà la sveglia Emanuela Maisano?
1: Alle 2.
3: Ed è in gran forma la Manu. Non avevo mai notato i bellissimi occhi che ha. L'altro giorno.
1: Accidenti.
4: Ci provi con le colleghe.
3: No. No, di Maio non lo so.
1: L'altro giorno, ragazzi, l'altro giorno davanti a un drink, ok?
3: Guarda caso.
1: La guardo e gli dico: ma sempre avuto sti occhi?
4: Ma scusa, Paolo, appena soltanto mi ha detto: ma che belle gambe che hai!

0: sfida, la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di cappa.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Non ci credo, siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa,
2: vacanze, vacanze.
1: No, mi fate andare giù di testa anche a me, porca miseria.
0: Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda della giornata.
2: Bene, esatto. Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora adesso

0: piccolo figlio della mia amica, è appena nato. L'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Perché?
0: Perché suona bene.
2: Oh mamma mia.
0: E siete arrivati anche voi al 331-8090-101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
3: Sì, sicura di questo.
4: Il più grande esperto. Un grande esperto di suoni di
1: suoneria,
4: musica
1: sì,
4: d'attesa,
1: sì,
4: musica d'attesa, sentite, Mozart, dentista, Mozart, questa, si chiama
2: Mozart stesso era il più grande esperto di Morgan in Italia, giusto?
4: Sì. Bravissimo. Cioè, veramente, se avessimo la possibilità di chiederlo.
0: Davvero?
4: Però sentiamo prima le sfidanti, queste che mi fanno veramente.
5: Ecco, meglio.
0: Cominciamo subito. Con il primo, tu ascolta bene, che dovrai giudicare e decidere chi vince oggi. Cominciamo così.
6: Ma Chiara, ma se te t'avessero chiamato Paganini, così almeno tutti i giorni non ripetevi ste brutte battute.
0: Hai ragione.
6: Sarebbe stato meglio. Mamma mia, povero me. Max da Bologna.
5: Ciao Max, mi ricorda qualcuno?
1: È quello di prima, che ci dava del pazzo.
0: Prima.
2: Abbiamo altri ascoltatori oltre a lui?
0: Eccoli, sono tantissimi.
6: Ma banda, ma cosa avete mangiato per colazione?
1: Dai, su.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
0: Ah, sì?
7: Però beh, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
2: Questa, scusate, mi date 10 secondi che me la scrivo, perché sennò me la dimentico.
5: No, ma non sul coso del duce.
1: È vecchia tanto quanto i tempi.
2: Aspetta, qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
0: Esatto.
2: E invece no, il Corriere della Sera, che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
5: Ecco.
2: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
5: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta bisognerà.
2: Quando c'era lui si vincevano i campionati. Ecco.
0: Qua provano a vincere il Tortorella Challenge, invece anche così.
8: Ciao banda.
0: Ciao.
8: Mi chiamo Miriam e questa è la mia battuta.
0: Buongiorno.
8: Sapete qual è l'animale che si mette sempre le scarpe comode?
0: Qual è?
8: Il tacchino. E wiwa!
0: Ciao Miriam! Ma è troppo bella questa! Chissà, Morgan quindi, se giudicherà.
4: Questa è cercata, capisci?
0: È vero?
5: Va bene. Questa era bella, chiudiamo con lei.
0: No, ce n'è un'altra.
9: Ciao Chiara, sono Thomas da Bergamo.
0: Thomas.
9: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto: No.
0: Dai, Thomas!
1: Dai, su!
5: È un meccanismo comico nuovo poi.
1: No.
0: E allora l'ultimissimo, vai!
10: Ciao banda, sono Eleonora. Invece
0: ciao.
10: Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
0: Perché?
10: Sapete perché? Era una garza ladra. Ciao Mitica!
2: L'opera. Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
5: Pronto?
2: Ecco.
5: Pronto? Sì.
4: Si vede Cattelan.
5: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
0: Siamo in linea con Morgan, sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
4: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro.
0: Mm-hmm.
4: C'è questo arredamento sonoro, lo posso chiamare arredamento sonoro?
1: Ma ormai l'ha detto.
4: Non capite niente.
1: Sì.
4: Va bene, è giusto.
1: Se ci dice The Winner is, siamo più contenti, guarda.
4: Ma no, certe cose non servono. Non servono, non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
0: Facciamo squillare le trombe, però, come piace a te.
4: E allora falle squillare.
2: Niente, torno a settembre, io, ragazzi.
0: L'ha detto.
7: Ciao banda.
0: Grande.
7: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio, però ancora gli devono aprire.
1: Bravissima.
7: Ciao Lisa da Gradara.
5: Madonna.
0: Lisa.
5: Madonna, che campionario frusto che c'era stamattina.
0: Gradara oggi in festa grazie alla nostra amica, che domani potrete di nuovo sfidare con un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Che
0: sarà
2: fortuna.
0: Intorno alle 8 qui su R101. Oh, state con noi, che tra l'altro Cristiano deve finire di raccontare
1: qualcosa
0: con lettino sotto.
5: Lo dico al Musazzi oggi. Racconto
0: te lo stai rubato. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: in a one away direction.
1: E adesso finiamo con
2: live con Regina qui per l'R101. Dammi il regalo.
3: Dammi il regalo.
4: R101. Dammi il regalo.
2: Vabbè, in tantissimi siete arrivati per accaparrarvi l'album di Regina con Killing Me Softly e Day by Day che abbiamo appena ascoltato qui su R101.
5: Oggi la Regina, dammi il regalo.
1: No,
2: questa
1: no.
2: Sarebbe l'imitazione di Regina.
1: Sì, in cinese, però quella. Abbiamo chiesto uno sforzo ulteriore, non solo da essere veloci, ma anche di imitarne la voce.
2: Tipo così.
5: Dammi il regalo.
2: Ma al terzo posto, ecco, Regina dalla Russia.
0: R101, dammi il regalo.
1: Ma perché?
6: E ti spiezzo in due.
1: Ma perché?
2: Boh. Al secondo posto,
3: R101, dammi il regalo.
2: Ah, qui secondo me hanno voluto imitare Regina e Sabrina quando le cose in coro. Perché questo succede sempre durante il procediamo.
1: Ma chi vince? Chi vince?
2: Vince al primo posto Federica.
7: Dammi il regalo. E dai, e dai.
8: Federica da Messina.
2: Ha pure fatto in tempo a dire dai e dai ed è arrivata prima e quindi vince il disco di Regina. Ciao Fede.
0: Ciao Fede.
7: Buongiorno,
0: grazie.
7: Buongiorno.
1: Oggi ti abbiamo perdonato anche il fatto di non aver detto R101 dammi il regalo.
2: Va
1: perché
2: bene.
1: Oggi siamo di manica larga.
8: Grazie, grazie, perché è l'ultimo giorno prima delle ferie, dai. Grazie.
9: No, tra l'altro sentivo che Regina stava per partire per la Sicilia, no?
0: Eh sì, domani ragazzi.
1: Dove?
0: Vado in Sicilia.
1: Ma allora facci risparmiare le poste e portaglielo te.
0: Sì, questa è un'ottima idea. Dai, ci troviamo domani.
8: Ma fantastica, Regina.
2: Dove esattamente in Sicilia?
0: Io sarò a San Giorgio al Pineta, Federica. Vieni a trovarci.
1: Ma
2: Domani, un po' lontano.
8: Ho un impegno importante, non posso, però se no mi sarei fatto una passeggiata. Che emozione, ragazzi! C'è Regina, il disco di Regina.
2: Capito? Autografato.
8: La sigla delle nostre serate. Esatto. 30 anni di musica.
2: Sì. Vuoi una dedica particolare?
8: Mi prendete alla sprovvista.
2: A Federica, con tanto affetto. Poi allora Regina deciderà cosa.

0: Regina.
1: Fermando sulla plastica. No. Adesso lo dobbiamo aprire.
2: No,
1: per
2: non
1: fare.
2: Lo aprirà no, mai.
3: No, ti faccio.
0: Regina, ma
3: dammi
0: tu
3: il disco un attimo.
0: Il pollo al supermercato lo togli dalla plastica?
1: Assolutamente no.
3: Che mi si inquadri? Ecco, canale 67. I veri esperti poi prendono e incidono solo il lato, guarda, la plastica dal lato dove poi fuori okay. esce il vinile e rimane anche la plastichina.
1: Ok, okay, però facciamo poi farlo.
4: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravissimo.
0: Questo è un altro attacco. Allora, mentre Regina capisce come deve togliere la plastica e sì, fa la firma.
4: Aspetta, dammi due minuti.
3: Ci sta più a fare la dedica che a incidere il disco.
1: Vabbè, nel frattempo non siamo avanti,
0: noi andiamo avanti. Noi andiamo avanti
1: con i gadget di R101.
0: Sì, esatto, perché Federica devi sapere, ma lo sai, è inutile ripeterlo, ma per i più distratti, Chiara davanti a sé questa tastiera, 16 tasti numerati e ogni tasto un numero, numeri dall'1 al 16 ovviamente. Tu avrai tre, è l'impegnatissima Regina.
3: Sì.
0: Tu avrai tre tentativi, ok? E devi semplicemente trovare questo suono.
1: Dai. Tra tutti i pezzi anni 90 oggi abbiamo riempito la nostra jingle machine con quelli, allora vai Fede, tocca a te.
5: Allora provo subito con il 7.
0: Sette.
1: Numero 7, vado.

0: Mi piace sta cosa del jukebox
1: non
0: virtuale.
1: Hai vinto, non hai vinto.
2: No. Allora che bello, ne deve scegliere un altro.
3: Sette, come? Io direi. Era bella.
4: Proviamo col 12.
2: Vado.

0: Mamma mia, che bellezza.
1: Allora, mentre vado a prendere un gin tonic e tu hai un ultimo numero da scegliere.
2: Sì.
0: Vai. Sbaglia, ti prego, sbaglia perché mi piace.
2: Mi sto divertendo a chi.
1: Anche
2: sbaglia.
1: Noi.
2: Due.

0: me ne assumo la responsabilità.
1: No, vai,
0: andiamo
1: ragazzi
0: a oltranza finché non lo trovo.
1: Abbiamo Regina, abbiamo la musica di Novanta del jukebox.
2: Hai ancora due possibilità, d'accordo?
3: Quattro.
0: Dai Fede,
2: hai
0: dai.
2: Hai detto quattro?
4: Quattro. Ne dico un altro.
1: Vai, vai. Cominciamo da uno.
4: Seguo voi, quattro.
2: Bravo!

0: Lei non balla più, signora.
1: C'è da spostare una macchina.
2: Cristiano ha la cintura in mano.
3: Delirio.
2: Fermate Cristiano.
3: Calma Cristiano, fica tranquillo. Ancora.
1: Bravissima regina, brava.
4: Mi si inquadri Paolo.
1: Eccomi qui. Cosa è successo? Dove siete andati?
3: Paolo c'ha il pacchetto di R101 in testa.
1: Dove siete andati tutti?
2: Ragazzi,
4: da Paolo.
2: Deve essere l'ultima puntata della stagione, non di sempre. 10 volevo dire.
3: 10 ci dicono. Fede, tocca a te.
2: Dillo.
3: Ha detto 10, ok.

0: si vedeva.
1: Allora, oggi i tasti sono 32.
2: Oh là là. Un altro.
0: Dai. Regina e regina finta che ballavano insieme, meraviglia.
1: Sì. Dobbiamo trovarlo, basta, dobbiamo trovarlo. Su.
0: Ci sei ancora, Federica?
3: Proviamo il numero 1.
0: Dai, 1. Think about the way.
1: Sì. Think about the way. Io non. Federica, io non giocherò mai all'otto con te.
3: No, ma io sono sfortunata.
4: Ma è bellissimo.
3: Infatti, io con mi sono con dove ci sono numeri, tombola, bingo, no, non è, non fa per me.
5: Durava meno una gabbionata e pan caldo.
0: In tutto ciò Riccardo Russo si è tolto la maglietta.
4: Ah, fa caldo, ragazzi, sembra di essere in piscina.
1: Anche perché io sono convinto che tu la azzecchi il numero, ma Peppino cambia le assegnazioni.

0: sì.
1: Quello non si può fare.
0: Non si può.
1: C'è il notaio che proprio lo dice. Via, un altro numero, Fede. Troviamolo.
2: Proviamo un 13.
3: 13.
1: Dai, 13, forza, numero fortunato.
0: Io dovrei fare. Mi scade la revisione della macchina, veramente.
4: Anche perché inizia procediamo tra un minuto.
0: Esatto.
1: Regina è già qua.
0: L'ultimo numero.
5: Ma chi è? Stefania e Lucchesi e fanno le stampe.
2: L'ultimo, avete suggerimenti per l'ultimo?
1: L'ultimo numero.
0: Dall'1 al 16, l'ultimo.
2: E vai, ok, andiamo col 16.
4: Ma prova,
0: No.
6: Ma che porta di fortuna!
4: Come hai fatto?
0: Boia, alla prima proprio.
1: Quindi, oltre all'album di Regina, autografato per te, Federica, ti porti a casa i gadget TR 101, l'hai fatto l'unplane.
2: Ragazzi,
4: caldo.
2: Grazie, che giornata meravigliosa.
4: Brava, perché te la sei meritata i gadget.
2: Grazie, bravissima. Sono stata fortunata, bravissima.
7: Grande, Federica.
1: A questo punto mancava solo, mi dicono, il numero 3 e suoniamolo.
4: Sì. Sentiamo. Bella, mamma mia.
1: Grazie Regina per essere stata
7: grazie
1: qui con
7: voi,
1: noi
7: ragazzi.
1: La banda di R101. Tra poco ti risentiamo con il procediamo dalle 9 alle 12.
0: Grazie. Domani sera a San Giorgio in provincia di Messina al Pinete, abbiamo detto.
3: Bellissimo.
7: Voilà.
0: Federica,
7: bellissimo.
0: Buona estate anche a te.
2: Bellissimo, ma se volete venitemi a trovare a Milazzo. Regina, quando finisci? Torna verso Messina, a Milazzo, ci vediamo là.
7: Okay.
5: Vai con la jingle machine
2: e me lo consegni di persona.
0: Vai,
7: amore, guarda con molto piacere. Buone vacanze e viva la dance anni 90, viva la banda di R101.
1: Grazie.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Zelensky chiude drasticamente la richiesta di tornare al voto. Le elezioni in tempo di guerra sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. Il presidente ha annunciato che l'Ucraina ha elaborato insieme a Stati Uniti e ai partner europei un piano di pace. Teheran insiste, lo stretto di Hormuz non riaprirà sino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni, anche se Donald Trump continua a definirlo un territorio americano. Devono prima compiere azioni concrete, puntualizza il Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale iraniano. Domani scade il taglio delle accise per il gasolio e si materializza una stangata dei prezzi nel primo controesodo dalle vacanze. La leader del PD, Elly Schlein, sollecita il governo a tassare gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale, in attesa delle decisioni dell'Italia e di altri 5 paesi dell'Unione Europea in questa direzione. Un fermo di 45 giorni e una multa di 7.500 euro a Sea-Watch 5 per non avere rispettato gli obblighi di legge durante le operazioni in mare, spiega il Ministero dell'Interno che punisce l'ONG tedesca. Dura la replica. Non collaboriamo con i criminali e i trafficanti. Il governo italiano può dire lo stesso? Si è risvegliato dal coma farmacologico Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo Treviso, aggredito da un gruppo di spagnoli a Barcellona davanti ad una discoteca nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Il giovane ha anche stretto la mano alla madre. Calcio, dopo l'esordio positivo di Inter e Napoli, la prima giornata di Serie A prosegue con altre 4 partite. Aprono alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Dalle 20.45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: qua, quando manca quella determinata persona, finalmente vi sentite liberi di fare cosa? Estate, spesso succede. Ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo. Tutto. Olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è il proprio.
0: Sì, e cosa fai? Le fai vedere che te le mangi tu, quindi certo. Lo devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale, planetario di Bad Bunny, insomma, sì. Artista che veramente ha spaccato sì. Le classifiche di tutto il mondo, ha fatto l'halftime al Super Bowl, quello di Ti Me Preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Chi? Ma va?
0: Esatto, Bad Bunfy alla banda.
2: No, Bad Bunfy.
3: Bad Bunfy lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma per il venerdì della banda.
4: Grandinerà anche domani.
5: Se non si fanno saltare i concerti.
6: Grandinano olive.
0: Si sta preparando, quindi sta scaldando la voce. Domani non perdetevi la puntata della banda. Dalle 7 alle 9.
3: Due ore di
0: qui.
3: Bad Bunfy.
2: Ma anche lei fa la casita. Bunfy, va anche lei fa la casita. E chiama su dal pubblico.
0: Cioè, fanno le mozzarelle nella casita di Bad Bunfy.
4: Bad Bunfy fa la canosa, non fa la canina.
0: Tutto questo domani alla banda.

0: Ragazzi, sono Rocco Papaleo.
1: Buongiorno, Rocco Papaleo. Have a nice day anche lei. Buona giornata, buongiorno.
0: Quando ti svegli col sole della Basilicata è tutta un'altra storia.
1: Certo.
2: Certo, te.
0: Sì, ragazzi.
1: A Maratea. Sì. Marina di Camerota.
0: Maratea, Marina di Camerota, Lauria.
1: Buongiorno anche a tutti voi. Buongiorno Paolo Dini, Cristiano Militello, anche Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. Prima non li abbiamo salutati, Matteo Torre in produzione. Noi oggi ci siamo tutti, ma quando manca quella persona finalmente potete fare cosa? E stanno arrivando già in tanti i nostri amici del 331 80 90 101.
3: Quando non c'è mio marito mi posso mangiare le mie adorate cipolline borrettane.
4: Le cipolline porrettane.
5: Era la famosissima cipollina porrettana. Uno dei cibi più atroci in natura.
4: Ah, perché poi lui si lamenta per l'alito, per questo, no? Perché
1: c'è a Cristiano Militello, se ti bevi un caffè a 60 chilometri e gli dai fastidio. Quando... anche la cipolla, anche l'aglio.
2: L'aglio.
4: Quando non c'è Cristiano, noi possiamo bere quanti caffè vogliamo e senza problemi.
2: Inzuppandoci l'aglio.
4: La cipolla.
1: Esatto. Quando manca Cristiano Militello, parte finalmente il soffritto a casa Militello.
4: Certo, poi gli danno 50 euro per inaugurare una torrefazione e va di corsa, hai capito?
5: Certo.
1: È vero che poi volergli tanto bene a una persona, però aspetti il momento in cui manchi per magari qualche giorno per poter finalmente fare quella cosa.
5: No, brevissimo inciso, il primo spot pubblicitario a cui ho preso parte era quello di un notissimo caffè.
2: Ma veramente?
5: Quello che fa rima con Bimbo, per intenderti.
1: Sì.
5: Ok?
1: Sì.
5: E quindi niente, tutti i miei amici mi vedevano con la tazzina in mano, dove c'era una nota bevanda a base di coca
2: di altro.
5: Okay, diciamo così.
4: Va bene.
1: Due brevissimi incisi che sono durati 8 minuti.
5: Ma non è vero.
6: Buongiorno bandini.
5: Ciao.
6: Quando non
5: Ciao.
6: C'è il mio compagno, conosciuto anche come T-Rex per il braccino corto, posso accendere l'aria condizionata quando fuori ci sono 38 gradi, perché lui, pur di risparmiare, ci fa vivere in una sauna.
5: Non ci credo.
2: Si va di ventaglio a casa sua ancora, credo. Capito? Il ventaglio costa niente.
4: Ma non lasciava aperta la porta del freezer una volta?
2: No,
4: per rimediare.
1: Deve giustificare la bolletta che arriva. Lui è stato via qualche giorno, ma c'è un problema tecnico, no?
5: Ti farò sapere quella che arriva a casa mia.
4: Sì, le temperature degli scorsi giorni porteranno bollette pesanti. Però guardiamo il lato positivo.
5: Quale?
4: Guardiamo il gasolio a 2,02 euro.
2: Oh, bravo Paolo.
4: Ecco,
1: quando mancano le accise,
4: pensano alle accise mobili adesso. Mobili nel senso che vanno.

0: Sí.
1: Ma era questa? Dopo 20 minuti lo capito.
2: Sì, no, sì, dai, su.
3: Perché sì, te le ricandi anche un po' come ce l'hai in testa.
2: È il bello.
4: Ti ha bannato anche Shazam, ti ha bannato.
1: Molto bene.
3: Vabbè, cioè, chi si fosse connesso solo ora ci penserà dei pazzi scatenati.
1: No,
2: vabbè, c'è un logopedista.
3: Il karaoke è dedicato agli anni 90. I vostri tormentoni degli anni 90 oggi li potete cantare a squarciagola attraverso il 331 80 90 101.
2: Cosa c'è? Io mi giro, c'è Paolo Dini col Sole 24 ore.
1: Cosa? No, veramente. Perché fai finta di essere uno colto?
2: Come sta andando la borsa di Tokyo?
4: No, ma
2: sta andando la borsa di Tokyo.
4: No, ma allora trionfalmente la notizia è: oltre le aspettative quest'anno lo 0,2 di PIL in più. Oltre le aspettative, lo 0,2,
2: mamma mia.
3: Oltre le aspettative sono andate, i nostri amici ci hanno tirato fuori un sacco di canzoni, un sacco di tormentoni, e ce li cantano. Dai. Così
5: ne parlavamo tanto tanti anni fa,
3: di quando parlano
5: anche in questa città, della sua gente e delle sue manie.
1: Due discoteche, c'è tosse ai farmaci.
3: Come
1: faccio? Come faccio?
2: Io, secondo me, Riccardo Russo, ma è ultimo desiderio prima di schiantare.
1: Sì, sì. A breve, tra l'altro.
2: Un karaokino.
1: Sì,
4: anche l'ultimo desiderio di Max Bezzali è che Riccardo si, che Riccardo si schianti.
3: Sarà una cassa di karaoke direttamente.
2: Esatto.
6: Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica.
3: Mi riempie
6: e non mi stanca mai. Dedicato solo a voi.
3: Grazie. Vibrazioni.
6: Banda. Vi aspettiamo, ci mancherete, lei Wiwa.
3: Torniamo alla grande il 31 agosto.
7: The summer is magic, is magic. Oh, the summer is magic, you have to imagine.
1: Tutta la fa, vai.
7: Imagine. Oh,
2: era Corona.
7: The summer is magic.
2: Sì. Fabrizio, però. Anzi, nemmeno quello che sta in montagna, come si chiama?
4: Mauro Corona. Mauro Corona.
3: Si sono separati quest'anno, si sono sciolti, ma tornano.
2: Fabrizio?
3: Gli Acqua.
2: Boia.
8: I'm a Barbie girl in a Barbie world.
1: Life in plastic.
8: It's fantastic. Allora. You can brush my hair and dress me everywhere.
1: Sì, ma entusiasmo, però.
8: Imagination. Life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Ciao, Costantino d'Attrezzano.
3: Ciao, Costantino d'Attrezzano.
4: Costantino d'Attrezzano.
2: Cosa gli vuoi dire?
4: No, sembra una cosa nobile, no? Costantino d'Attrezzano. Sembra un Giovanni delle Bande Nere. Sembra un capitano di Ventura.
2: Senti questo.
3: Eiffel.

0: Da
1: dai, il budello do sta.
2: Ci stiamo perfettamente nella metrica, ragazzi.
3: Vai ora.
2: Torna Corona.
0: This is the rhythm of the night. Oh no. Oh yeah. The rhythm of the night.
3: Ah, ecco.
4: Che bello.
5: Quella di prima era da loro.
2: Un bel viaggione nei tormentoni degli anni 90 con le vostre voci.
3: E poi pensa, Leone di Lernia, sto pensando, le ha rifatte tutte quelle che abbiamo anni 90.
4: Questa era ti mangiate la banana con due salsicce e un parmigiano e non poi si sente male.
3: Che belle storie.
2: E poi c'era anche Regina negli anni 90.
6: Sì,
2: ad forza, Regi.
6: Conosco solo anni 90.
4: Regina che ha copiato Leone di Lernia.
3: E ha copiato i rotoloni.
6: Esistono 10 anni prima di anni 90, anni 90, e poi 10 anni dopo anni 90.
4: 90, certo.
2: Quindi per te adesso siamo nel 36 dopo anni 90.
3: Sì, sì, come dopo la marcia su Roma. Wow.
2: Esatto. È stato bellissimo cantare anche questo venerdì insieme a voi.
3: Non si va avanti fino alle 9, sì.
4: Ma era bellissimo, brava. Ma Festival
2: sì,
4: Bar.
2: Dai. È vero, beh, tornerà la musica anni 90, sarà davvero protagonista fino alla fine di questa puntata in cui invece scopriremo la canzone dell'estate 2026.
3: Io ve lo dico, voglio fare casino stamattina.
4: Perché gli altri giorni non lo fai.
3: E infatti, permettetemi di fare confusione accanto al mio amico Paolodin.
2: Rimani qui con noi alla banda di R101 fino alle 9.

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna, al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
1: era la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
4: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal
1: davanti. Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
5: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
5: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
2: Oh, mamma mia.
5: È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
4: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: No, l'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
2: A 28 anni l'hanno scoperto.
5: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
5: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: un'intervista a Carlo Conti, Gianni Toni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
0: Me la sono andata a cercare.
3: Un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono darvi,
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: C'è bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi.
1: Un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata. Tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco.
2: Però se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1,000 ore, quindi $5 milioni. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno.
1: esatto.
0: Vabbè, comunque, mi posso tenere la nebbia io?
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
1: Detto. Brava. Sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Beh, se no, qua dallo spazio
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva qua.
0: Perché mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene. Però.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto?
2: Sì. No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra. È lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo.
4: E cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, cordici, con infermieri di elisoccorso,
2: come avete
4: anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma.
1: Mica devi parlare con la Elemosha per andare sul

0: Abbiamo ascoltato questa canzone amata da Paolo Dini, ama Bevi il gin.
1: Bevi il gin.
0: Michael Jackson.
2: Gin.
0: E allora abbiamo raccolto gli ospiti migliori di quest'anno.
2: Sì, brava.
0: Ci siamo.
3: Dai.
0: E allora tra i più amati l'allenatore bergamasco Tiago Pota, cantanti che scorreggiano mentre fanno gli assoli, gli Iron Biden.
2: Vai avanti, lentamente. Lasciami il tempo di ridere, per Dio.
0: Il gruppo Rom, gli Esi Dissenti, poi Cavallerà la Cicana, Braccio Teso, Paris Hitler di nuovo con noi, Paola Tapinassi che picchierà forte Massimo Giletti in diretta, Cagati e Chetra, poi
3: Cassi,
0: Andrea Facci ci porterà il mezzo busto di Montesano, poi Dito nella Bava,
2: Dito nella bara.
0: Lucilla Gossi ci farà vedere come si fanno i selfie a 30 gradi, a 45, 70, 90. Michael Bublé ci racconterà perché gli fa schifo luglio e agosto.
3: Cantiamo.
0: Ci collegheremo con Marco Carta in concerto da Baghdad. Adesso Pierluigi Diaco che mangerà in diretta 3 polpacci in 3, signora.
1: Simpaticamente, però.
0: Sì, simpaticamente. Sì. E adesso c'è una canzone scritta da zia Cosi.
1: No, scherzo.
0: Una canzone. La canzone della banda. La canzone dell'estate.
3: Scritta da Leonardo Fiaschi, signori.
0: Ma non è che ci voleva tanto. Ci voleva tanto.
3: Sentiamola.
0: Sentiamola. Dai, musica, maestro.

0: Bimbo alla fine.
1: Ti ha aiutato Mogol nel testo? Sì. Sì.
2: Il budello di Tubanda è bellissimo. Sì. Però,
3: è la volta che sbloccano Ormuz.
2: L'abbiamo scritta io, Flavia Vento e
1: Walter Nudo.
2: E Walter Nudo.
4: Vi avevamo promesso la canzone dell'estate 2026 in chiusura di programma. Non era questa, in realtà, però io la metterei in lista.
2: Questa è bella.
3: Io me la giro.
2: La troverete nel vinile di
3: Regina.
2: Di Regina.
3: Come bonus track.

piove ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: Ma rimaniamo in volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere aggiornato.
0: Si può accendere il telefono
1: esatto.
0: Al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese
2: certo.
1: Filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota poi. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma avessi detto la Spagna, sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: cioè, quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Tanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo di Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per un volo.
0: La patata dalla bocca.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo

0: Ma dove? Scusa, ma dove ha urinato?
1: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
0: 27.
1: Serve
0: è la
1: aceto, mia. Passeremo. Se mi serve dell'aceto passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
1: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
0: Già buono. Insomma.
1: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
3: Le ultime file
1: ricordiamo
3: proseguono per Venezia, giusto?
1: Juventus ha acquistato Mbappé. Okay, ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire. Come? Quindi è stato bello viaggiare con voi.
0: Buon tempone.
1: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
1: E questo noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi. Grazie a lei.
0: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
4: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe viaggiare.
0: Ma neanche per un minuto, direi.
3: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato di pessimo gusto.
0: È sfasciato tutto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di avere messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Rinviata la visita degli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, a Kiev e Mosca. Inaccettabile quanto sta avvenendo in Cisgiordania. Calpestati e umiliati i diritti di tutti, in particolare degli arabi, denuncia il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, a margine dei lavori del meeting di comunione e liberazione a Rimini. Attacco israeliano a Gaza, 2 morti, tra cui un bambino. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca, per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa, dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Un terremoto di magnitudo 6 è stato registrato al largo delle coste sudorientali dell'isola di Hokkaido in Giappone, a circa 43 km di profondità. Al momento non è stata diramata un'allerta tsunami. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni, e lui ha filmato tutto in diretta. Il cantante 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. Calcio, la prima giornata di Serie A prosegue oggi con altre 4 partite. Si comincia alle 18.30 con Frosinone Juventus e Venezia Lecce. Dalle 20.45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la
2: presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare. Difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Sì.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora sì, andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco, uguale. Da Milano.
0: Ciao Francesco.
2: Per volta nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo
8: sfidante. Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Piero da Fasano.
0: Fasano c'è.
1: A Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra avanti. Roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
1: Gamberetto.
3: Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta così. Del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché da il giudice progetto anche. È troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Ma se non abbiamo fatto una partita in curva, perché dobbiamo fare?
2: Fate entrare ragione. Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo. Vai,
5: ciao Chiara, dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie. Sì.
0: Proprio il tatuaggio con
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101.

0: fortuna avere
1: cosa?
0: Un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. Sì. E lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolatene la curiosità.
0: La fantasia, tipo?
3: Ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro.
0: Esatto.
2: Mangia che diventi forte, capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i velini delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: Someone please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma, più che minacce, faceva quelle false promessi. Di è qua che non te faccio niente, visto che era romana, ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, sai già.
1: Brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice, quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, e tu arrivi, ma in realtà.
1: Infatti, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio le quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e li incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: Certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questa?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: A me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo, e quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più. Ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: È che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte.
2: O il premietto o il diabete.
0: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle belle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì,
2: occhio, è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi, se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra giusto.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni

quando le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: 101. Sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarare.
1: Ah, che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: I fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però
1: no,
0: mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. Neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
0: quando
1: loro,
0: poi se
1: lo
0: mettono in testa,
1: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, proprio... no, non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfera e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta a me, che non volevo mangiare. Chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo me.
0: O di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
0: però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale, che poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te li mettono lì.
2: Beh, quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
1: Sì, vero?
2: Sì. È partito tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battibagno, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire.

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, quasi Yawata.
0: Uguale, diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla del congedo parentale, di congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, ecco, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Perché insomma ancora questa cosa c'è molta disparità di trattamento, no?
1: Cioè,
0: però anche qualche giapponese avanguardista che dice questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
3: Grazie,
0: ricambia. Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato, magari proprio il centrino che ultimamente di moda diventa una maglietta,
1: un abito,
2: la moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda, la mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto, però vabbè, adesso sono ambidestra. Soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester, se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo,
1: certo che sì, è la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava di le varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006 e abbiamo vinto anche lì.
0: Sì,
1: vero.
0: Anche nel 70.
2: Mio nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: quindi sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
6: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
6: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: 101.
1: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, di questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
2: Sì. Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma. Un'usanza diversa. Un
0: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
1: Esatto.
0: Ci racconterà il tutto. Ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
1: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
2: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso,
1: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
0: cool?
1: Potrebbe essere
0: una canottiera,
1: il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
2: chiaro,
1: il cool è giù,
2: cool è in basso,
1: è in basso e dietro,
0: e quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
2: è chiaro,
1: esatto,
0: e crearci degli abiti più moderni, perché tra l'altro alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita,
2: certo,
0: e quindi
1: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
2: Certo. Se lo sai, Infantino prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
1: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
2: Esatto.
1: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
0: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì,
0: certo,
1: ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
2: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
0: Adesso il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
1: Beh, certo.
0: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
2: E la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
0: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
0: Il cicchettino che fa bene fa sangue. Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
2: Il maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
2: No,
5: sai?
2: No, riso su Sigismondo.
5: Lo so.
0: Allora, questo nome sui nomi dei
2: fumetti,
0: dei nonni.
2: Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Nella telecamera.
1: Leggo male o la data?
5: Barolo 1927, il più antico.
2: Ah, 5 anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
1: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
2: Eravamo io, nonno Sigismondo.
0: Era mio nonno Alvinio e la nonna
5: Alvinio.
0: Usmina.
5: Allora. Alvinio.
0: Questo andiamo sui nomi di una
2: apriamo
0: volta.
2: Apriamo il grande
0: ciao.
2: File dei nomi dei nonni.
1: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché se no era un casino.
2: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
1: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
0: Per cosa dovete
6: devo
0: dire
6: parlare
0: grazie?
6: Della mia Odea.
1: Odea.
0: Odea. Bello. Odea.
2: Bella, bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
1: Sì.
2: Dopo la seconda
1: era
2: guerra
1: un criminale
2: mondiale.
1: Nazista, giusto?
5: Dicendo no. Schnell, schnell.

0: tira l'altra, che bella sta definizione. Amici, allora si parla di quando non c'è il gatto, quando non abbiamo confusione intorno, riusciamo a pianificare anche le vacanze, a fare un pochino anche i preventivi di spesa, perché di questi tempi bisogna stare attenti e rendersi conto che è aumentata la benzina, i pedaggi autostradali e anche il caro lettino.
1: Sempre buone notizie comunque.
0: Sempre buone notizie,
2: Paolo.
0: Perché i lettini sono cari? Perché se ne trovano sempre meno, anzi spariscono al volo. Cosa accade? Accade che a Reggio Emilia qualche anno fa sono spariti dei lettini da un circolo, ok?
1: Infatti dicevo Reggio Emilia
3: nota località balneare.
0: Vabbè, c'era questo circolo, la piscina, eccetera, eccetera. Un bel dì non si trovano più trecce.
1: Di solito c'è anche il marchio sopra.
0: Certo,
1: la scritta.
0: Il bagno di dov'è? Oppure il circolo.
1: La piscina.
0: Onde chiare. 350 lettini che in una notte sono spariti.
3: Mazza, sono anche tanti.
0: Succede che una signora di Reggio Emilia in vacanza in Albania, in una spiaggia vicino Durazzo, ha riconosciuto, perché c'era ancora il marchio del bagno di Reggio Emilia,
1: certo,
0: ha riconosciuto i lettini, erano finiti in Albania. E allora hanno chiesto al titolare.
1: Sarà stata una mareggiata fino a Reggio Emilia.
0: Sì, ha detto una tromba d'aria.
3: Sì.
0: Ha portati.
3: Quindi
0: direttamente
3: sta
0: là.
3: Sta dicendo che ci sono dei centri di detenzione per i lettini.
0: Sì, esatto,
3: italiani.
0: Esatto. Dei centri di detenzione per dei lettini non indigeni.
3: Ma scusa.
0: E questa cosa che ha fatto il giro del pianeta,
3: web,
0: no, pianeta no, del web, dai, si dice, ha stuzzicato altri a dire: ma anche a me era successo. E salta fuori che anche a Ferrara erano spariti 50.000 euro di tra lettini, ombrelloni, anche un bagnino si è ritrovato a Durazzo.
1: Era Pamela Anderson lì che non sapeva più dove andare.
0: Il problema adesso è andarseli a riprendere. Qualcuno ha dato mandato a un avvocato albanese di capire se ci sono gli estremi per
3: ad poter Antonio albanese
0: entrare in possesso. Mamma mia, i lettini.
3: Beh, devo dire però anch'io a Benidorm sottrassi un lettino dalla spiaggia quando, dopo aver cercato in pieno agosto un posto letto in albergo tutto pieno, alla fine non ne potevo più. Andai, c'era una catena che non era chiusa col lucchetto. Quelli per chiudere i lettini sulla spiaggia avevano fatto il fiocco alla catena. Quindi io slacciai la catena e presi un lettino e passai in mezzo.
1: Gente diseducativa questa cosa.
3: Alla festa del patrono, sì, con sto lettino in mano, tutta la gente mi guardava. E andai sopra.
1: Scusa Cristiano, però questo è un
2: aneddoto bello, ma è da un quarto d'ora che lo sta raccontando.

0: capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma è che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
2: Buongiorno, buongiorno, sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, e c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
3: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Dici di te.
0: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere il trionfatore finale del Tortorella.
3: Regina delle banalità, sei tu.
0: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
1: Oddio mio,
4: aiuto.
1: Finirà questa edizione, questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
4: Accelerano, l'acceleratore.
1: Sì, sì, sì.
3: Mamma mia.
1: Ci siamo fino al collo.
3: Sì.
4: Accelerano l'acceleratore.
1: Sì, sì, sì.

0: Maria da Fasano.
1: Ciao Maria.
2: Avere la?
1: La piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere. Certo. Bellissimo, troppo.
2: Bene.
3: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Lupardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
4: Proviamo, proviamo se resistiamo.
5: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso, dai, alle Seychelles. Ma ciao!
1: Seychelles.
6: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
2: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
3: È Luca Laurenti?
2: Non lo so.
1: Sentiamo.
7: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
7: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
3: Allora.
1: Non lo fare.
2: Ah, non lo
6: due, sai che non l'avevo capita neanch'io. Lo fare.
2: Non lo fare.
1: Che schifo. È, insomma, un modo per
2: sì, grazie, stare. Grazie Chiara,
4: veramente imbarazzante.
6: Sì,
4: abbiamo toccato il fondo, emozioni. Sono stato più emozionante Panama contro Iran come partito, Panama
6: sì,
4: contro l'Arabia Saudita.
6: Probabile.
4: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
6: Sì,
4: dai. Dico pizzato.
6: Dai,
4: è l'ora di Winnerissa.
8: Ma quando le ascelle sono in ritardo, ascellerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
3: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
2: Sì.
3: Aperto solo ai parrucchieri, va bene?
2: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome dell'allenatore.
3: E Cavill.
2: E
3: tiene Angoli. Cavill,
6: domani dice solo le iniziali.
2: Sì, certo.
1: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
3: certo,
1: da qualche parte.
3: Va bene.
4: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Lupardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
2: Dai,
6: qual è?
4: Ce l'avete,
6: qual
4: ce l'avete?
6: Qual è?
4: Ho sudato innamorato.
1: No!
4: Ce l'avete?
2: Ho sudato innamorato.
3: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
3: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa.
1: Mm-hmm.
3: Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, mm-hmm, eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
6: Grazie.
3: Bene?
6: Grazie.
2: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
3: No, è subito.
4: È nusa.
1: Grazie,
6: buona colazione, amici.
1: Questo momento culturale. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Oletto. Raid aereo israeliano nella striscia di Gaza contro un magazzino nella città di Al-Zawaida. Due morti, tra cui un bambino di 4 anni. Ferite 7 persone, alcune in modo grave. Attacco con drone dell'esercito di Tel Aviv anche a Khan Yunis. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà sino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni, ribadisce il segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza iraniano Rezaei, mentre il presidente Pezeshkian sentenzia: siamo in piena guerra economica, militare e di sicurezza. Netto no di Zelensky a elezioni anticipate in Ucraina, spaccherebbero il paese, sarebbe uno tsunami. Il presidente è certo che Mosca mobiliterà 300.000 persone dopo il rinnovo della Camera Bassa russa previsto a settembre.

0: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Alla cerimonia di commemorazione ad Amatrice parteciperà Giorgia Meloni. La ricostruzione non è finita, afferma la Premier, aggiungendo ora la rinascita dell'Appennino. Il Viminale punisce Sea-Watch, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa. La nave battente bandiera tedesca non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, spiega il ministro Piantedosi. Dura la replica dell'ONG. Noi non collaboriamo con i criminali, lo fa il governo. Formula 1, Lando Norris su McLaren trionfa il Gran Premio d'Olanda precedendo Antonelli e Russell. Calcio, dopo l'esordio positivo di Inter e Napoli, la prima giornata di Serie A prosegue con altre 4 partite. Aprono alle 18.30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce, dalle 20.45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: Ma tutto è pronta a partire anch'io. Oggi vado via con Anna, ragazzi. Anna Marmare.
1: Ah, che bello, perché
2: la la la.
1: Quando è che parti con Affa? Col caldo intendo, questo intendevo.
0: Dai, ste battute davanti a un giudice di gara di livello.
2: Dai.
0: Come il nostro Righeira.
3: Fammi parlare.
2: Il challenge sta iniziando.
0: Vamos.
2: L'umorismo se ne va. Sentiamo.
0: Sentiamo subito gli sfidanti.
1: Dai, sentiamo, sì. Via.
0: E allora cominciamo così.
4: Chiara, sì? Ma quella tua amica Anna. Mannata.
2: Ecco.
0: Stava.
1: Come dargli torto.
0: Piccoli amici, svegli già a quest'ora, nonostante le scuole siano finite già da un po' e ricominceranno a settembre. Chi c'è?
5: Ciao banda, ciao. Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
0: Il colpo per il mimo?
5: È lavorare alla radio.
2: Bella.
0: È vero. Tra l'altro noi ne abbiamo uno qua da 10 anni, ma nessuno l'ha mai visto né sentito. È sempre qui.
1: È vero.
6: L'hai già fatta. L'hai già fatta.
0: Cosa?
6: No, questa fatta la battuta di oggi, l'hai già messa là. Non serve inveire.
0: No, bastano i nostri amici, anche lei.
7: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
0: Dov'è?
7: A Marsalam. Ciao, Jenny da Napoli.
0: Jenny
1: da Napoli.
0: Napoli c'è. Avanti, si riparte con Anna?
8: Buongiorno R101.
0: Ciao.
8: Per il Tortorella Challenge vai al mare con Anna.
0: Mm-hmm.
8: Anna mo bene. E wiwa. Claudia dalla provincia di Ascoli.
0: Ciao da Claudia Ascoli. Dalla provincia di Ascoli.
1: Mi viene in mente la sorellella con Anna mo bene.
0: Anna mo bene. Dai Righeira è tutto chiaro?
2: Per
0: tutto
2: ora
0: limpido.
2: Fa tutto schifo.
1: Dai.
2: Andiamo avanti, per carità.
0: C'è un'ultima battuta che è un po' un tributo ai challengeari più presenti di tutto l'anno qui a Tortorella Challenge. Ci sono dei nomi che alla fine tornano sempre.
1: Sì.
0: Tutte le mattine sono qui con noi.
1: Tornano a gola, più che altro.
0: E allora sentiamo, vai.
9: Ciao Chiara.
0: Ciao.
9: Allora ci sono Guerino da Uboldo.
0: Sì.
9: Giulio da Catania.
0: Sì.
9: Corrado da Vicenza. Tolli da Bergamo.
0: Eccoli.
9: E un fiocco di neve. Scusa, ma cosa c'entra un fiocco di neve? Vedi che anche te non te ne frega niente degli altri del Tortorella Challenge che finalmente va in vacanza?
1: No, ci fanno pure le barzellette sui nostri aficionados.
0: Ed è un nostro modo anche per salutarli tutti. Erano qui anche oggi,
1: siamo ai limiti
0: tributo.
1: Ai limiti dello stalking. Eccola lì.
0: E vi aspettiamo al nostro ritorno,
2: Certo.
0: A questo punto, signori, chi vince l'ultima Tortorella Challenge dell'anno?
3: È difficile capirlo, faccio ancora un pezzo di strofa così.
0: Vai.
3: Per chiudere, dai.
2: Il challenge è finito.
0: Dai.
1: Quindi?
2: E l'estate arriverà.
0: Mm-hmm.
2: E il budin. Vabbè.
1: No, non va.
2: Allora,
1: non
2: il
1: vale.
2: The winner, eccolo qua.
0: Oh.
7: Banda, buongiorno. Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
2: No.
7: A Marsalam.
2: Bene.
7: Ciao Jenny da Napoli.
0: Jenny da Napoli potrà dire per tutta l'estate di essere l'ultima trionfatrice del Tortorella Challenge.
3: Complimenti.
1: Sono soddisfazioni. È bello sapere che è l'ultima puntata. Stappiamo bottiglie, ragazzi.
10: Quindi
1: festeggiamo.
10: Ha vinto Jenny la Carogna?
1: No, Jenny la Carogna era quell'altro. Questa è Jenny da Napoli ed è molto simpatica e le vogliamo bene, come a tutti gli amici di Napoli.
0: Esatto. E Jenny dovrà andare in giro per tutta l'estate a lanciare il suo guanto di sfida, a trovare nuovi challengeari che potranno tornare qui, perché signori me l'hanno detto,
2: sì,
0: ufficiale, tornerà
2: dal
0: 31 di
2: settembre
0: il Tortorella Challenge. Sempre intorno alle 8, sempre qui su R101.
1: Aiuto!
0: Dai, è una buona notizia, quando torni hai bisogno di qualcosa per attaccarti.
10: Ecco, un'idea ce l'avrei. Partiamo dalla seconda.
3: Zitto.
0: Ma tra pochissimo abbiamo un super regalo per voi, un super dammi il regalo per voi, o la protagonista ospite qui da noi.
1: Ci segnalano una grave mancanza.
0: Cosa?
1: Nell'elenco fatto da prima degli abitué.
0: È vero.
1: Daniele da Villanterio.
0: Fabio Verona,
1: sì.
0: Lo
1: sì.
0: Siete in tantissimi.
1: Grazie ad Alessandro
0: Giada
1: da Torino, che è attento,
10: a sua volta.
1: Attento al punto tale da capire chi c'è e chi non c'è. Dovremmo fare? Scegliere ogni giorno uno che fa l'appello.
0: È vero. Che meraviglia. Dai, ci siamo, a tra poco.

0: non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro. Ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Ti faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ha smesso di mangiarsela, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per adesso quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, che Peppa, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini. Ah.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti?
4: Sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Non sempre
5: si
0: bambini.
4: Fa. I vostri figli.
5: Comunque noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah, siete così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico, diciamo.
0: Addirittura.
4: Noi bambini eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizia abusiva.
1: Li affittate. Ah, usate il 100%.
0: È il super bonus.
1: Il super bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità? Redatto dalle vostre mamme.
4: Ti ho fatto un po' spiritoso.
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT. Commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Perfetta!
6: Che tecnica usano?
4: Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vanacci. E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
5: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
5: Grazie,
1: bimbi.
5: Grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
0: Per musei.
4: Sì, per museo mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici.
0: Ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: Si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Bettino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Mm.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
0: Mm-hmm.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no,
5: ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm. Dai.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire, che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
5: Freud dice
2: 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel 1908.
5: Povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Molto... tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzo. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete? È vero, perché no. Un giorno un amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra
5: ed
4: storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ah! Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per tutta la rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno, hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a
1: aspettare. Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Al vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io vi spero per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: c'è il bim bum boomer. Sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua.
2: Mi dissocio.
1: Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano Zoom Ball, il nome tedesco Ruki Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio? Probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Così era questo Going.
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, un po', una specie di boa.
3: Sì, un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, anche. Una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard
3: un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il bim bum boomer. Ciao Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica. Al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a ci gioco. La palla con i due fili si sbatteva da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: Poi si chiamava Dojo Mio. Era una specie di un pallone da football americano, sì, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, tu gio mio, sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi
1: tuo
0: spedirlo
1: mio.
0: Da
1: perché questa
0: l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle
0: poi
1: nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi,
0: ecco,
1: di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora, ragazzi,
1: si trova
0: l'ho
1: ancora.
0: Cercato su internet, 6,99 euro, potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.

0: sfida la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di campo.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Non ci credo. Siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa,
2: siete vacanze.
1: No, mi fate andare giù di testa anche a me. Porca miseria.
0: Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda della giornata.
2: Bene, esatto. Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora adesso

0: piccolo figlio della mia amica, è appena nato. L'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Perché?
0: Perché suona bene.
2: Oh mamma mia.
0: E siete arrivati anche voi al 331 80 90 101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
3: Sì, sicura di questo. Il più grande esperto. Ma grande esperto di suoni di
1: suoneria,
3: musica
1: sì,
3: d'attesa,
1: il telefono.
3: Questa musica d'attesa, sentite, Mozart, dentista, questa Mozart, si chiama.
2: Mozart stesso era il più grande esperto di Morgan in Italia.
3: Bravissimo. Cioè, veramente, se avessimo la possibilità di chiederlo.
0: Davvero?
3: Però sentiamo prima gli sfidanti, questi che mi fanno veramente.
4: Vabbè. Ecco, meglio.
3: Cominciamo sono un genio.
0: Subito con il primo, tu ascolta bene che dovrai giudicare e decidere chi vince oggi. Cominciamo così.
5: Ma Chiara, ma se te t'avessero chiamato Paganini, così almeno tutti i giorni non ripetevi ste brutte battute.
0: Hai ragione.
5: Non sarebbe stato meglio. Mamma mia, povero me. Max da Bologna.
4: Ciao Max, mi ricorda qualcuno?
1: È quello di prima, esatto. Che ci dava del pazzo.
0: Prima.
2: Abbiamo altri ascoltatori oltre a lui?
0: Eccoli, sono tantissimi.
5: Ma cosa avete mangiato per colazione?
1: Dai, su.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
0: Ah, sì?
6: Però beh, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
2: Questa,
6: ciao,
2: scusate, mi date 10 secondi che me la scrivo perché sennò me la dimentico.
4: No, ma no, sul coso del duce.
1: È vecchia tanto quanto i tempi.
2: Aspetta, qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
0: Esatto.
2: E invece no, il Corriere della Sera che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
4: Ecco.
2: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
4: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta bisognerà.
2: Quando c'era lui si vincevano i campionati.
0: Ecco. Qua provano a vincere il Tortorella Challenge, invece anche così.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Mi chiamo Miriam e questa è la mia battuta.
0: Buongiorno.
7: Sapete qual è l'animale che si mette sempre le scarpe comode?
0: Qual è?
7: Il tacchino. E wiwa!
0: Ciao Miriam! Ma è troppo bella questa! Chissà, Morgan se giudicherà.
3: Questa è cercata, capisci?
0: È vero?
4: Va bene. Questa era bella, chiudiamo con lei.
0: No, ce n'è un altro.
8: Ciao Chiara, sono Thomas Bergamo.
0: Thomas.
8: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto:
3: No.
0: Dai, Thomas!
1: Dai, su!
4: È un meccanismo comico nuovo poi.
1: No.
0: E allora l'ultimissimo, vai.
9: Ciao banda, sono Eleonora. Invece
0: ciao.
9: Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
0: Perché?
9: Sapete perché? Era una garza ladra. Ciao mitici!
2: L'opera. Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
4: Pronto?
2: Ecco.
4: Pronto? Sì.
3: Davide Cattelan.
4: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
0: Siamo in linea con Morgan, sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
3: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro.
0: Mm-hmm.
3: C'è questo arredamento sonoro, lo posso chiamare arredamento sonoro?
1: Ma ormai l'ha detto.
3: Non capite niente.
1: Sì.
3: Va bene,
1: se ci dice The Winner is, siamo più contenti, guarda.
3: Ma no, certe cose non servono. Non servono, non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
0: Facciamo squillare le trombe, però, come piace a te.
3: E non farle squillare.
2: Niente, torno a settembre io, ragazzi.
0: L'ha detto.
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio, però ancora gli devono aprire.
1: Bravissima.
6: Ciao Lisa da Gradara.
4: Madonna.
0: Lisa.
4: Madonna, che campionario fristo che c'era stamattina.
0: Gradara oggi in festa grazie alla nostra amica che domani potrete di nuovo sfidare con un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Che
0: sarà
2: fortuna.
0: Intorno alle 8 qui su R101. O state con noi che tra l'altro Cristiano deve finire di raccontare quello del giocolettino sotto.
4: Lo dico al Musazzi oggi. Racconto
0: te lo stai rubato. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Oletto. Prorogato sino a mercoledì prossimo, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata appena approdata al porto di Napoli, è sanzionata la Sea-Wallismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata

0: anche il ritiro delle truppe. Il presidente è contrario a elezioni anticipate nel paese perché sarebbe uno tsunami. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni, e lui ha filmato tutto in diretta. Il cantante 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni scomparso lo scorso 4 agosto nel Foggiano. Il rinvenimento vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, potrebbe essere stato ucciso per un debito. Calcio, prima giornata di Serie A, in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce, dalle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. In Formula 1, vittoria di Norris al Gran Premio d'Olanda, Antonelli secondo, allunga nel mondiale, Ferrari giù dal podio, spaventoso incidente per Verstappen al termine del primo giro, il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro il muro, ritiro inevitabile. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101

0: poco prima di partire per le vacanze, Regina sarà anche protagonista della banda di R101, la musica in generale, anni 90, ma anche la musica d'oggi, la musica in regalo. È arrivato Cristiano, ci ha portato in dono la canzone del caldo.
1: Sì.
0: Dopo la canzone del sole, quella del caldo.
2: Ma esatto. Ho il dono anche, guardate, regalo che mi ha fatto Chiara Tortorella.
0: Da maggio. Io, quando è che fai gli anni?
2: Quando? Il 17 maggio.
0: E io dal 17 maggio. Davvero? Che ti aspettavo per darti un pensiero del compleanno.
2: Magari lo apriamo in diretta dopo.
3: No, che ho antracite, magari.
0: No, una canzone anch'io, ragazzi, che ci sta alla perfezione con questa mattinata in cui molti stanno partendo, comunque molti sono carichi, del mio grande amico Didi Domodossola. Il nome dell'artista
3: Didi Domodossola.
0: Didi Domodossola, ah. Andate a sentire anche le altre grandi hit, tra cui Didi Domodossola.
3: Come quando fai lo spelling.
4: Ma io voglio fondare un gruppo, compro una vocale.
0: La canzone fa così.

0: per partire alla grande questa mattina.
1: Mi preferivo Odio Otranto, però anche questo è bello.
2: Feeling bad is like mi sento male da stamane. Sono profondo e se di notte non sogno.
0: Andatevelo a ascoltare.
3: Sì, sì, subito. Subito.
1: Però scusami, la cosa più importante, che titolo ha?
0: Mi
3: sento male da stamane. Proprio il titolo.
1: Tutta l'anzo non dice altro. Si sente male dalla prima dall'inizio alla fine, scusa.
0: E vi anticipo già che chiuderemo la puntata oggi, quindi anche se dovete staccarvi dalla radio, poi alle 9 ci ritroviamo qua perché vi lasceremo con la canzone dell'estate 2026, delle vacanze.
3: Ah dai, addirittura.
0: Sì. Quella che canterete tutto agosto.
1: Invece dei compiti delle vacanze ci dà la canzone delle vacanze. Va bene.
0: Al 331-8090-101 oggi potete fare gli auguri di buona estate a chi volete voi. Noi siamo qua per augurarvi buone vacanze, buona estate. Rientreremo il 31 agosto. Vi diciamo già che la settimana prossima, dalla settimana prossima, al nostro posto ci sarà Emanuela Maisano.
3: Bella, ma
0: non va. Compagnia tutte le mattine.
4: Che ore metterà la sveglia Emanuela Maisano?
1: Alle 2.
3: Ed è in gran forma la mano. Non avevo mai notato i bellissimi occhi che ha. L'altro giorno.
1: Accidenti.
5: Ci provi con le colleghe. No. No, Di Maio non lo so. L'altro giorno, in diretta,
3: ragazzi, poi. L'altro giorno davanti a un drink, ok?
5: Guarda caso.
3: La guardo e gli dico: ma sempre avuto sti occhi?
4: Ma scusa, sì. Paolo, appena sono entrato, mi ha detto: ma che belle gambe che hai a me.

0: in a one away direction.
1: E adesso vediamo con
2: live con Regina qui per l'R101, dammi il regalo.
3: Dammi il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
2: Vabbè, in tantissimi siete arrivati per accaparrarvi l'album di Regina con Killing Me Softly e Day by Day che abbiamo appena ascoltato qui su R101.
5: Oggi la... Regina, dammi il regalo.
1: No.
2: Questa
1: no.
2: Sarebbe l'imitazione di Regina.
1: Sì, in cinese, però quella. Abbiamo chiesto uno sforzo ulteriore, non solo da essere veloci, ma anche di imitarne la voce.
2: Tipo così.
5: Dammi il regalo.
2: Ma al terzo posto, ecco, Regina dalla Russia.
0: R101, dammi il regalo.
1: Ma perché? E ti spiezzo in due.
6: Ma perché?
2: Boh. Al secondo posto,
3: R101, dammi il regalo.
2: Qui secondo me hanno voluto imitare Regina e Sabrina quando
0: è
2: fanno
0: vero,
2: le cose in coro, perché
0: sì.
2: Questo succede sempre durante il procediamo.
1: Ma chi vince? Chi vince?
2: Vince al primo posto Federica.
7: Dammi il regalo. E dai, e dai.
8: Federica da Messina.
2: Ha pure fatto in tempo a dire dai e dai ed è arrivata prima e quindi vince il disco di Regina. Ciao Fede.
0: Ciao Fede.
7: Buongiorno,
0: grazie.
7: Buongiorno.
1: Allora, oggi ti abbiamo perdonato anche il fatto di non aver detto R101 dammi il regalo.
2: Va
1: perché
2: bene.
1: oggi siamo di manica
8: grazie,
1: larga.
8: Grazie, grazie perché è l'ultimo giorno prima delle ferie, dai.
6: No, tra l'altro sentivo che Regina stava per partire per la Sicilia, no?
0: Sì, domani ragazzi.
1: Dove?
0: Vado in Sicilia.
1: Ma allora facci risparmiare le poste, portaglielo te.
0: Sì, questa è un'ottima idea, dai, ci
8: ma
0: troviamo domani.
8: Una cosa fantastica, Regina.
2: Dove esattamente in Sicilia?
0: Io sarò a San Giorgio al Pineta, Federica, vieni a trovarci.
6: Ma
8: ho un impegno importante, non posso, però se no mi sarei fatto una passeggiata.
0: Oh,
8: che
0: meraviglia,
8: che emozione ragazzi, c'è Regina, il disco di Regina,
2: capito,
8: la sigla,
2: autografato,
8: la sigla delle nostre serate.
2: Esatto.
8: 30 anni di musica,
0: sì.
2: Vuoi una dedica particolare? Perché qui adesso te lo facciamo autografare praticamente in diretta.
8: Ma mi prendete alla sprovvista.
2: A Federica, con tanto affetto, poi allora Regina deciderà cosa scriverti.
8: Grazie, fammi una sorpresa. Grazie.
0: Va bene. Ok.
1: Allora, ma non è finita qua, Federica, perché per te c'è anche la possibilità di aggiudicarti, oltre al bellissimo disco di Regina, cosa sta facendo?
2: Regina, però se fai la dedica sulla plastica,
1: no.
2: Poi quando uno la tocca.
1: No, va bene, Regina.
2: Fermando sulla plastica.
1: No.
2: Adesso lo dobbiamo aprire.
9: No,
2: per
9: non
2: fare.
9: Lo aprirà mai.
6: No,
9: più.
6: Ti faccio.
1: Regina, ma
6: dammi
1: tu
6: il disco un attimo.
1: Il pollo al supermercato lo togli dalla plastica?
0: Assolutamente no.
6: Che mi si inquadri? Ecco, canale 67. I veri esperti poi prendono e incidono solo il lato.
0: Guarda.
6: La plastica dal lato dove poi fuori esce il vinile e rimane anche la plastichina.
2: Ok, però facciamo poi farlo.
0: Bravissimo.
1: Questo è un altro attacco. Allora, mentre Regina capisce come deve togliere la plastica e
0: sì,
1: fa la firma.
0: Aspetta, dammi due minuti.
6: Sta più a fare la dedica che a incidere il disco.
2: Vabbè, nel frattempo
0: non
2: andiamo avanti con i gadget di R101.
1: Sì, esatto, perché Federica devi sapere, ma lo sai, è inutile ripeterlo, ma per i più distratti. Chiara, davanti a sé questa tastiera, 16 tasti numerati e ogni tasto un numero, numeri dall'1 al 16 ovviamente. Tu avrai tre, è l'impegnatissima Regina.
6: Sì.
1: Tu avrai tre tentativi, ok? E devi semplicemente trovare questo suono.
3: Dammi il regalo!
9: Dai.
2: Tra tutti i pezzi anni 90. Oggi abbiamo riempito la nostra jingle machine con quelli, allora vai Fede, tocca a te.
8: Allora provo subito con il 7.
1: Sette.
2: Numero 7, vado.

0: Mi piace sta cosa del jukebox.
1: Non hai vinto, non hai vinto.
2: Allora che bello, ne deve scegliere un altro.
3: Sette, di nuovo, sette. Io direi. Era bella.
4: Proviamo col 12.
2: Vado.

0: Mamma mia, che bellezza.
1: Vola. Allora, mentre vado a prendere un gin tonic, tu hai un ultimo numero da scegliere.
2: Sì.
0: Vai. Sbaglia, ti prego, sbaglia perché mi piace.
2: Mi sto divertendo a chi sbaglia.
1: Anche noi.
2: Due.
0: What is love?
1: Me ne assumo la responsabilità,
3: andiamo,
1: vai,
3: avanti,
1: andiamo a oltranza finché non lo trovo.
3: Abbiamo Regina, abbiamo la musica di Novanta del jukebox.
4: Hai ancora due possibilità da canto.
5: Quattro.
1: Dai, Fede,
5: hai
1: dai.
5: Hai detto quattro?
0: Quattro.
2: Ne dico un altro.
3: Vai, cominciamo alla uno.
2: Seguo voi, quattro.
4: Bravo!

0: Lei non balla più, signora.
1: C'è da spostare una macchina.
2: Cristiano ha la cintura in mano. Fermate Cristiano.
3: Calma Cristiano, fica tranquillo.
4: Ancora.
1: Bravissima regina, brava.
0: Mi si inquadri Paolo.
1: Eccomi qui. Cosa è successo? Dove siete andati?
3: Ha dato un altro qui.
5: Paolo c'ha il pacchetto di R101 in testa.
1: Dove siete andati tutti?
3: Qui, qui.
2: Ragazzi,
0: da Paolo.
2: Deve essere l'ultima puntata della stagione, non di sempre.
5: 10.
2: Non volevo dire.
5: 10 ci dicono. Fede, tocca a te.
2: Dillo.
5: Ha detto 10, ok.
6: Sì,

0: Quindi si vedeva.
1: Allora oggi i tasti sono 32.
2: Oh là là. Un altro.
0: Dai. Regina e regina finta che ballavano sì. insieme, meraviglia. Sì,
1: dobbiamo trovarlo, basta, dobbiamo trovarlo. Su.
0: Ci sei ancora, Federica?
3: Proviamo, okay. Proviamo il numero uno.
0: Dai, uno. Think about
1: Federica, io non giocherò mai.

0: caldi.
1: In tutto ciò Riccardo Russo si è tolto la maglietta.
2: Fa caldo, ragazzi, sembra di essere in piscina.
0: Anche perché io sono convinto che tu la azzecchi il numero, ma Peppino cambia le assegnazioni.
1: Sì, sì, sì. No, quello non si può fare.
3: Non si può, non si
1: c'è
3: può.
1: C'è il notaio che proprio lo dice. Via, un altro numero, no, Fede, troviamolo.
4: Dai, sbagliate tutto. Proviamo un 13.
0: 13.
1: Dai, 13, forza, numero fortunato.
0: Io dovrei fare mi scade la revisione della macchina, veramente.
2: Anche perché inizia procediamo tra un minuto. Esatto.
1: Regina è già qua.
0: L'ultimo, dai, l'ultimo numero.
5: Ma chi è? Stefania e Lucchesi e fanno le stampe.
4: L'ultimo, avete suggerimenti per l'ultimo?
1: L'ultimo numero, abbiamo detto l'ultimo.
0: Dall'1 al 16, l'ultimo.
4: E vai, ok, andiamo col 16.
2: Ma prova,
5: No, no.
2: Come hai fatto?
3: Boia, alla prima proprio.
1: Quindi, oltre all'album di Regina, autografato per te, Federica, ti porti, oddio, a casa i gadget TR 101. L'hai fatto l'unplane.
4: Ragazzi, che caldo. Grazie, che giornata meravigliosa.
2: Brava, perché te la sei meritata i gadget.
4: Grazie, grazie. Sono stata fortunata, bravissima.
6: Grande, Federica.
1: A questo punto mancava solo, mi dicono, il numero 3 e suoniamolo.
2: Sì, sentiamo. Bella, bella, mamma mia.
1: Grazie Regina per essere stata
6: grazie
1: qui con
6: voi,
1: noi,
6: ragazzi,
1: la banda di R101. Tra poco ti risentiamo con il procediamo dalle 9 alle 12.
3: Grazie, domani sera a San Giorgio in provincia di Messina al Pinete, abbiamo detto.
0: Bellissimo.
6: Sì, voilà, sì. Voilà,
0: Federica, buona estate anche a te.
4: Bellissimo, ma se volete venitemi a trovare a Milazzo. Regina, quando finisci? Torna verso Messina, Milazzo, ci vediamo là.
6: Okay.
0: Vai con la single machine
4: e me lo consegni di persona.
6: Vai, amore, guarda con molto piacere. Buone vacanze e viva la dance anni 90, viva la banda di R101.
1: Grande, grande. Ciao.

0: ¿Sí?
1: Ma era questa? Dopo 20 minuti l'ho capito.
2: No, sì, no, dai, su.
0: Perché sì, te le ricandi anche un po' come ce l'hai in testa.
2: È il bello.
3: Ti ha bannato anche Shazam, ti ha bannato.
1: Molto bene.
0: Vabbè, cioè, chi si fosse connesso solo ora ci penserà dei pazzi scatenati.
1: No,
2: c'è un logopedista.
0: Schiarò che è dedicato agli anni 90. I vostri tormentoni degli anni 90 oggi li potete cantare a squarciagola attraverso il 331 80 90 101.
2: Cosa c'è? E io mi giro, c'è Paolo Dini col Sole 24 ore.
1: Cosa? No, veramente. Perché fai finta di essere uno colto?
2: Come sta andando la borsa di Tokyo?
3: No, ma
2: sta andando la borsa di Tokyo.
3: No, ma allora trionfalmente la notizia è: oltre le aspettative quest'anno lo 0,2 di PIL in più.
1: Oltre le aspettative, lo 0,2,
2: mamma mia. Vabbè,
0: oltre
2: non
0: le aspettative sono andate, i nostri amici ci hanno tirato fuori un sacco di canzoni, un sacco di tormentoni, e ce li cantano. Dai. Così
4: ne parlavamo tanti anni fa,
0: di quando parlano
4: anche in questa città, della sua gente e delle sue manie.
1: Due discoteche, c'è tosse ai farmaci.
0: Come
1: faccio? Come faccio?
2: Io, secondo me, Riccardo Russo, ma è ultimo desiderio prima di schiantare.
1: Sì, sì, a breve, tra l'altro.
2: Un karaokino.
1: Sì,
2: sì,
1: sì, sing. Sì,
3: anche
1: sì,
3: l'ultimo desiderio di Max Bezzali è che Riccardo si schianti.
0: Sarà una cassa di karaoke direttamente.
2: Esatto.
5: Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica.
0: Miriam.
5: Che non mi stanca mai. Dedicato solo a voi.
0: Grazie. Vibrazioni.
5: Banda, vi aspettiamo, ci mancherete, lei Wiwa.
0: Torniamo alla grande il 31 agosto.
6: The summer is magic, is magic. The summer is magic, you have to imagine.
1: Tutta la fa. Vai, vai.
6: Imagine.
2: Che era
6: the
2: corona?
6: Summer is magic.
2: Sì. Fabrizio però. Anzi, Mama. Nemmeno quello che sta in montagna, come si chiama?
3: Mauro Corona. Mauro Corona.
0: Si sono separati quest'anno, si sono sciolti, ma chi? Tornano.
2: Fabrizio?
0: Gli Acqua.
2: Ah, boia.
7: Baby girl in a Barbie world.
1: Life in plastic.
7: Life in plastic. It's fantastic. Fantastic.
2: Allora.
7: You can brush my hair and dress me everywhere.
1: Sì, ma entusiasmo però.
7: Imagination. Life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Ciao, Costantino d'Attrezzano.
0: Ciao, Costantino d'Attrezzano.
3: Costantino d'Attrezzano.
2: Cosa gli vuoi dire?
3: No, sembra una cosa nobile, no? Costantino d'Attrezzano. Sembra un Giovanni delle Bande Nere. Sembra un capitano di Ventura.
2: Senti questo.
0: Eiffel.

0: Da
1: e il budello do sta.
2: Ci stiamo perfettamente nella metrica, ragazzi.
3: Vai ora.
2: Torna Corona.
0: This is the rhythm of the night. Oh no. Oh yeah. The rhythm of the night.
4: Ah, ecco. Che bella.
5: Quella di prima era da loro.
2: Un bel viaggione nei tormentoni degli anni 90 con le vostre voci.
3: E poi pensavo, Leone di Lernia, sto pensando, le ha rifatte tutte quelle che abbiamo anni 90.
4: Questa era Tissi, mangiate la banana con due salsicce e un parmigiano e non poi si sente male.
3: Che belle storie.
2: E poi c'era anche Regina negli anni 90.
6: Sì, per forza, Regi. Io conosco solo anni 90.
4: Regina che ha copiato Leone di Lernia.
3: E ha copiato i rotoloni.
6: Esistono 10 anni prima di anni 90, anni 90, e poi 10 anni dopo anni 90.
1: 90, certo.
2: Quindi per te adesso siamo nel 36 dopo anni 90.
3: Sì, sì, come dopo la marcia su Roma. Wow.
2: Esatto. È stato bellissimo cantare anche questo venerdì insieme a voi.
3: Non si va avanti fino alle 9, sì.
1: Ma era bellissimo, brava. Ma Festival sì, balliamo, Bar.
2: Dai. È vero, beh, tornerà la musica anni 90, sarà davvero protagonista fino alla fine di questa puntata, in cui invece scopriremo la canzone dell'estate 2026.
4: Io ve lo dico, voglio fare casino stamattina.
1: Perché gli altri giorni non lo fai.
4: E infatti, permettetemi di fare confusione accanto al mio amico Paolo Dini.
2: Rimani qui con noi alla banda di R101 fino alle 9.

0: Abbiamo ascoltato questa canzone amata da Paolo Dini, Bevi il gin.
1: Bevi il gin.
0: Michael Jackson.
2: Billy Jean.
0: E allora abbiamo raccolto gli ospiti migliori di quest'anno.
2: Sì, brava.
0: Ci siamo.
3: Dai.
0: E allora tra i più amati l'allenatore bergamasco Tiago Pota, cantanti che scorreggiano mentre fanno gli assoli, gli Iron Biden.
2: Vai avanti lentamente. Lasciami il tempo di ridere, per Dio.
0: Il gruppo Rom, gli esi distinti. Poi Cavallerà la cicana, Braccio Teso, Paris Hitler di nuovo con noi, Paola Tapinassi che picchierà forte Massimo Giletti in diretta, Cagati e Chetra, poi
3: Cacci,
0: Andrea Facci ci porterà il mezzo busto di Montesano, poi Dito nella bava,
2: Dito nella bara.
0: Lucilla Gossi ci farà vedere come si fanno i selfie a 30 gradi, a 45, 70, 90. Michael Bublé ci racconterà perché gli fa schifo luglio e agosto.
3: Scattiamo.
0: Ci collegheremo con Marco Carta in concerto da Baghdad. Adesso Pierluigi Diaco che mangerà in diretta 3 polpacci in 3, signora.
1: Simpaticamente, però.
0: Sì, simpaticamente. Sì. E adesso c'è una canzone scritta da Zia Cosimo. Una canzone. La canzone della banda. La canzone dell'estate.
3: Scritta da Leonardo Fiaschi, signori.
0: Ma non è che ci voleva ci voleva tanto.
3: Sentiamola.
0: Dai, musica, maestro!
4: L'estate sta arrivando. La banda se ne va. Mm.

0: Bimbo alla fine.
1: Ha aiutato Mogol nel testo, sì. Sì.
2: Il budello di Tubanda è bellissimo. Sì, però,
3: è la volta che sbloccano Hormuz.
0: L'abbiamo scritta io, Flavia Vento e
1: Walter Nudo.
0: E Walter Nudo.
4: Vi avevamo promesso la canzone dell'estate 2026 in chiusura di programma. Non era questa, in realtà, però io la metterei in lista.
0: Questa è bella.
3: Io me la giro.
0: La troverete nel vinile di
2: Regina.
0: Di Regina.
2: Come bonus track.

0: So excuse me for getting
1: bravo.
2: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
1: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
2: io la sua strano che tu sei. Bastian contrario.
1: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione. No.
1: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
2: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
2: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
1: Con mamma
4: mia. È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
2: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
1: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
1: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
2: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci metteva.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo,
1: aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la
2: presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
0: Cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi. Anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Mamma mia.
2: Stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco da Milano.
0: Ciao Francesco.
2: Nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando. Proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo sfidante.
8: Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Okay. E ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Piero da Fasano.
0: Fasano,
1: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, frutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101 ha una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
3: Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Che hai detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo, sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza e Wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto.
1: Sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani, la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché il progetto è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita ancora, perché
2: fate entrare Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Aspetta.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpo Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie. Sì.
0: Proprio il tatuaggio con
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non mancate.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Oletto. Giancarlo Giorgetti firma il decreto sulle accise mobili. Sconto di 17 centesimi sul gasolio, prorogato sino al 26 agosto. Il ministro dell'economia ha agito di concerto con quello dell'ambiente, Pichetto Fratin. Poche ore prima della proroga ha cominciato a prendere forma anche un'iniziativa europea per reperire risorse da destinare a famiglie e imprese. Una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Raid aereo israeliano nella striscia di Gaza, 2 morti, tra cui un bambino di 4 anni, ferite 7 persone, alcune in modo grave. Attacco con drone dell'esercito di Tel Aviv anche a Khan Yunis, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese WAFA. L'Ucraina insieme ai partner di Stati Uniti ed Europa ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Annuncia il presidente Zelensky, contrario a elezioni anticipate nel suo paese. Ferite 7 persone, alcune in modo grave. Attacco con drone dell'esercito di Tel Aviv.

0: dell'interno che punisce l'ONG tedesca. Dura la replica. Non collaboriamo con i criminali e trafficanti. Il governo italiano può dire lo stesso? Auto contro un platano a Udine. Muore una bambina di 11 anni. Grave la sorellina di 4. Alla guida il padre ricoverato in ospedale. La vettura è uscita di strada mentre percorreva la statale 13 Pontabbana tra Orniano e Basiliano. Volley europei donne, le azzurre di Velasco superano 3-0 le padrone di casa della Svezia, centrando la terza vittoria consecutiva. Formula 1, Norris su McLaren trionfa al Gran Premio d'Olanda, precedendo Antonelli e Russell. Ai piedi del podio le Ferrari, con Hamilton seguito da Leclerc. Il britannico accusa, la squadra non ha eseguito ciò che doveva. Verstappen con la sua Red Bull contro il muro al termine del primo giro, ha dovuto ritirarsi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101

0: intervista a Carlo Conti, Gianni Toni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
0: Me la sono andata a cercare.
3: Un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono darvi, non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: C'è bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche notte tempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi, un problema. Cioè, io non ho le tapparelle, se il mio vicino di casa
0: c'hai aria condizionata, tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco.
2: Però se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1,000 ore, quindi $5 milioni. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta, anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno. Sì.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, mi posso tenere la nebbia io.
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: Detto. Brava. Sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Beh, se no, qua dallo spazio
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva.
0: Perché mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto?
2: Sì. No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso, pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo.
4: E cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, cordici, con infermieri di elisoccorso,
2: un eroe,
4: anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi l'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dalla l'accento, ma insomma
1: mica devi parlare con la Elemosha per andare

0: parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, quasi Yawata. Uguale,
0: diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, Osaka. No? Del congedo parentale, di congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo
1: avanti.
0: Tasto, no, molto indietro, molto quindi conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, ecco, sì, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, cioè molta, molta disparità di trattamento, no?
1: Ok.
0: Cioè, però anche qualche giapponese avanguardista che dice questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
3: Grazie.
0: Ricambia, vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato? Magari proprio il centrino che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: Un abito. La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra. Soddisfazione.
2: Soddisfazioni.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va.
0: È stata bella. Corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. La mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: È un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
6: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
6: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: quando manca quella persona potete finalmente essere liberi di fare cosa? È questo che ci state raccontando al 331 80 90 101 con le vostre voci.
1: Possono dire anche le cose più intime.
0: Certo. Sì, perché
2: e tu chiedi il permesso. Noi siamo
3: cosa
2: così.
3: Dire? Quando non c'è quella persona non si lava le mutande. Cosa intendi per le cose più intime?
2: Ora ce lo spiegherà, spero.
0: Magari robe estetiche. Il bagno si trasforma in un centro estetico quando manca qualcuno in casa.
3: Quando non c'è quella persona si mette i piedi sul divano e chi se ne frega.
0: Oppure?
4: Maurizio da Genova. Ciao. Quando non c'è nostra figlia fai con sughi, con capperi e olive. Lei li odia. Ciao.
3: È vero. Dai, è vero, perché anche la dieta familiare è in subordine a quelli che sono i gusti dei nani.
2: Sì,
0: me
2: sì.
0: Li vedo. Amore, siamo soli stasera.
5: Vai di capperi.
2: Capperami tutta.
3: Magari a te piace un qualcosa e no, non si può fare perché l'altra non lo mangia. No. Ho capito.
2: Allora cosa devo fare? Sei piatti diversi. Vabbè, dico, trasgressione tutto sommato abbastanza contenuta. Sì, no? Andiamo di roba
3: piccante.
2: Andiamo su.
0: Andiamo.
6: Quando mia moglie si assenta per qualche giorno, niente, io non faccio il letto finché non rientra a casa.
5: Grande.
6: Ciao Paolo da Bergamo.
3: Ciao Paolo, è vero.
5: Anch'io, fino all'ultimo, l'ultima 10 minuti, quando la sento in macchina, cacchio, devo ancora fare il letto da stamattina.
3: Vuoi dire che dormiamo tenerezza. Tutti insieme, io, te e Paolo? Perché anch'io ho questa abitudine.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao. Buongiorno.
7: Paolo, direi che se oggi ti senti solo e vuoi apparecchiare lì con noi che ti guardiamo dalla tele, la tovaglia ce l'hai, la camicia di Militello.
5: Eh sì, un po' tovaglia è.
0: Canale 67 per ammirare questa camicia che oggi sta facendo furore.
2: Va oltre la moda perché fuori moda.
3: Sì.
2: Fuori dalla
3: sì,
2: moda.
3: Sì.
2: Quindi va oltre. Va bene, rilanciamo?
0: Rilanciamo, sì. Quando manca chi finalmente possa.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito. Sì.
1: Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma. Un'usanza diversa. Un
2: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto. Ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Le cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera,
0: il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro,
2: e quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina.
1: È chiaro.
0: Esatto.
2: E crearci degli abiti più moderni, perché tra l'altro alla fine il centrino non è passato di moda. La tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita.
1: Certo.
2: E quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonna Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Beh, insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì, certo, ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: No, nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la poi vedo nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: È il cicchettino che fa bene, fa sangue.
1: Bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo ha riso così.
1: No,
5: maresciallo non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: Ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Allora, vediamo il nome. Sui nomi dei nonni.
5: Comunque, mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Ma, guardare nella telecamera.
0: Leggo male o la data?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 quindi anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: Cento anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
0: E vabbè, allora
5: Alvino.
2: Questa andiamo sui nomi di una volta.
1: Apriamo il grande file dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché sennò era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io.
0: Vabbè.
1: E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Bello. Odea.
1: Bella, bella. Intanto c'è scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale
1: mondiale.
0: Nazista, giusto?
5: Dicendo, no. Schnell, schnell.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike.
0: Chi?
1: Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia. Quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro i giapponesi sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra
2: sì.
1: un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: E per essere giapponese
1: sì.
2: Dentro diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre, ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo,
1: sì.
0: Camicia in questo periodo caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì.
2: Perché,
1: ma è perché come fai?
0: Per
1: lì,
0: non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa.
0: Ah.
4: Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Besone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo
0: sta
2: periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku, maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: vostre battute, pronta a partire anch'io. Oggi vado via con Anna, ragazzi. Anna Marmare.
1: Ah, che bello, perché?
2: Anna la la.
1: Quando è che parti con Affa? Con col caldo intendo, questo intendevo.
0: Dai, ste battute davanti a un giudice di gara di livello come il nostro Righeira.
3: Fammi parlare.
2: Il challenge sta iniziando.
0: Vamos.
2: L'umorismo se ne va. Sentiamo, sentiamo.
0: Sentiamo subito gli sfidanti?
1: Dai, sentiamo, sì. Via.
0: E allora cominciamo così.
4: Chiara, sì? Ma quella tua amica Anna. Mannata.
2: Ecco.
0: Stava.
1: Come dargli torto.
0: Piccoli amici, svegli già a quest'ora, nonostante le scuole siano finite già da un po' e ricominceranno a settembre. Chi c'è?
5: Ciao banda, ciao. Sono Yuri, ho sei anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
0: Come per il mimo?
5: È lavorare alla radio.
2: Bella.
0: È vero. Tra l'altro noi ne abbiamo uno qua da 10 anni, ma nessuno l'ha mai visto né sentito. È sempre qui.
1: È vero.
6: L'hai già fatta. L'hai già fatta.
0: Cosa?
6: No, questa, già fatta la battuta di oggi l'hai già messa là. Non serve un veire.
0: No, bastano i nostri amici, anche lei.
7: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
0: Dove?
7: A Marsalam. Ciao, Jenny da Napoli.
1: Jenny da Napoli.
0: Napoli c'è. Avanti, si riparte con Anna?
8: Buongiorno R101.
0: Ciao.
8: Per il Tortorella Challenge vai al mare con Anna.
0: Mm-hmm.
8: Anna mo bene. E Claudia dalla provincia di Ascoli.
0: Ciao da Claudia Ascoli. Dalla provincia di Ascoli.
1: Mi viene in mente la sorella con Anna mo bene.
0: Bene. Dai Righeira è tutto chiaro?
2: Per ora fa tutto schifo.
1: Dai.
2: Andiamo avanti, per carità.
0: C'è un'ultima battuta che è un po' un tributo ai challengeari più presenti di tutto l'anno qui a Tortorella Challenge. Ci sono dei nomi che alla fine tornano sempre.
1: Sì.
0: Tutte le mattine sono qui con noi.
1: Tornano a gola, più che altro.
0: E allora sentiamo, vai.
9: Ciao Chiara.
0: Ciao.
9: Allora, ci sono Guerino da Uboldo.
0: Sì.
9: Giulio da Catania.
0: Sì.
9: Corrado da Vicenza. Tolli da Bergamo.
0: Eccoli.
9: E un fiocco di neve. Scusa, ma cosa c'entra un fiocco di neve? Vedi che anche te non te ne frega niente degli altri del Tortorella Challenge che finalmente va in vacanza?
1: No, ci fanno pure le barzellette sui nostri aficionados.
0: Ed è un nostro modo anche per salutarli tutti. Erano qui anche oggi,
1: siamo ai limiti
0: tributo.
1: Ai limiti dello stalking. Eccola lì.
0: E vi aspettiamo al nostro ritorno,
3: certo.
0: A questo punto, signori, chi vince l'ultimo Tortorella Challenge dell'anno?
3: È difficile capirlo, faccio ancora un pezzo di strofa così.
0: Vai.
3: Per chiudere, dai.
2: Il challenge è finito.
0: Dai.
1: Quindi?
2: E l'estate arriverà.
0: Mm-hmm.
2: E il budin. Vabbè.
1: No, non va. Vale,
2: allora,
1: non
2: il
1: vale.
2: The winner, eccolo qua.
7: Oh. Ciao banda, buongiorno. Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
9: No.
7: A Marsalam.
3: Bene.
7: Ciao Jenny da Napoli.
0: Jenny da Napoli potrà dire per tutta l'estate di essere l'ultima trionfatrice del Tortorella Challenge.
3: Complimenti.
1: Sono soddisfazioni, è bello sapere che è l'ultima puntata. Stappiamo bottiglie, ragazzi.
10: Quindi
1: festeggiamo.
10: Ha vinto Jenny la Carogna?
1: Jenny la Carogna era quell'altro. Questa è Jenny da Napoli ed è molto simpatica e le vogliamo bene, come a tutti gli amici di Napoli.
0: Esatto. E Jenny dovrà andare in giro per tutta l'estate a lanciare il suo guanto di sfida, a trovare nuovi challengeari che potranno tornare qui, perché signori me l'hanno detto,
1: sì,
0: ufficiale, tornerà dal 31 di
1: settembre
0: il Tortorella Challenge. Sempre intorno alle 8, sempre qui su R101.
1: Aiuto!
0: Dai, è una buona notizia, quando torni hai bisogno di qualcosa per attaccarti.
10: Ecco, un'idea ce l'avrei. Partiamo dalla seconda.
3: Zitto.
0: Ma tra pochissimo abbiamo un super regalo per voi, un super dummy regalo per voi, o la protagonista ospite qui da noi.
1: Ci segnalano una grave mancanza.
0: Cosa?
1: Nell'elenco fatto da prima degli abitué.
0: È vero.
1: Daniele da Villanterio.
0: Fabio Verona,
1: sì.
0: Lo siete
1: in
0: tantissimi.
1: Grazie ad Alessandro
0: Giada
1: da Torino, che è attento,
10: a sua volta.
1: Attento al punto tale da capire chi c'è e chi non c'è. Dovevo fare? Scegliere ogni giorno uno che fa l'appello.
0: È vero. Che meraviglia. Dai, ci siamo. A tra poco.

0: capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
2: Buongiorno, buongiorno. Sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, e c'è chi si esprime attraverso il sudore quando, insomma, c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottorella?
3: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi di te.
0: Pier Luppardo mi sembra più carico, quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere allora. Trionfatore finale del
3: la regina
0: Tortorella Challenge.
3: Delle banalità sei tu.
0: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
1: Oddio,
4: aiuto.
1: Finirà questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
4: Accelerano l'acceleratore.
1: Sì.
3: Mamma mia,
1: ci siamo fino al collo.
0: Hai voglia, secondo mio sfidante.
6: La signora del mare è rimasta amareggiata.
0: Ottimo.
1: Signora, signora di prima?
0: Chissà di sì.
1: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
0: Esatto.
7: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
1: No. Poi te la levano. Okay.
0: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
8: Ciao, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete qual è il colmo per un banchiere?
0: Qual è?
8: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
0: Ciao, Maria.
7: Avere
0: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere. Certo. Bellissima, troppo.
7: Bene.
1: Posso glissare elegantemente?
0: Tu glissa pure, ma il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
2: Proviamo se resistiamo.
9: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ciao!
0: Seychelles.
3: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
7: Sì.
0: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
7: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
1: È Luca Laurenti?
7: Non lo so.
0: Sentiamo.
10: Chiara. Allora, ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
0: Dai.
10: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
0: Ale da Genova.
1: Allora.
0: Non lo fare.
3: Sai che non l'avevo capita neanche io.
7: Non lo fare.
0: Che è, insomma, un modo per
7: grazie Chiara,
2: veramente imbarazzante.
3: Quando
2: tocca il fondo, emozioni. Sono stato più emozionante Panama contro Iran come partito, Panama contro l'Arabia Saudita.
3: Probabile.
2: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo? Dico Pezzato.
3: Dai,
2: è l'ora dei winneries.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
0: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
1: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
7: Sì.
1: Aperto solo ai parrucchieri.
7: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
3: dell'allenatore.
0: Hai capito?
3: Domani dice solo le iniziali.
7: Sì, certo.
0: Vabbè. Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione.
1: Certo.
0: Da qualche parte.
1: Va bene.
2: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
7: Dai,
3: qual è?
2: Ce l'avete? Ho sudato innamorato.
0: No!
2: Ce l'avete?
7: Ho sudato innamorato.
2: Non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
7: Dai,
3: qual è?
2: Ce l'avete?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Eccoci qua, quando manca quella determinata persona finalmente vi sentite liberi di fare cosa? Estate, spesso succede, ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo. Tutto, olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è il proprio posto.
0: Sì, cosa fai? Fai vedere che te le mangi tu, quindi certo. Non devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale, planetario di Bad Bunny, insomma, sì. Artista che veramente ha spaccato sì. Le classifiche di tutto il mondo, ha fatto l'halftime al Super Bowl, quello di ti me preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Chi? Ma va?
0: Esatto, Bad Bunfy alla banda.
2: No, Bad Bunfy.
3: Bad Bunfy lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma per il venerdì della banda.
4: Grandinerà anche domani.
5: Se non si fanno saltare i concerti.
4: Grandinano olive.
0: Si sta preparando, quindi sta scaldando la voce. Domani non perdetevi la puntata della banda. Dalle 7 alle 9.
3: Due ore di
0: qui.
3: Bad Bunfy.
2: Ma anche lei fa la casita. Bunfy, va anche lei fa la casita. E chiama su dal pubblico.
0: Cioè, fanno le mozzarelle nella casita di Bad Bunfy.
4: Bad Bunfy fa la canosa, non fa la canina.
0: Tutto questo domani alla banda.

0: Si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Il patrimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Bettino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva, e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Mm.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno dei periodi della guerra.
5: Sì.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose perché mi ascoltavo la musica.
0: Ma lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì.
5: Sì.
4: I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no,
5: ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni. Vedete, nonno, sai tutto. Per ora caccia 20.000 lire che c'è la tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire, ma 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno, se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel
5: 1918. No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che se ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: Molto buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. No. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita, il dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei:
2: ok.
0: Come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se n'è scappato, capito? Che lei è riuscita a
1: aspettare. Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. Vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Esatto. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: boomer. Bim bum boomer.
1: Sulle spiagge degli anni 70, 80.
0: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua.
2: Mi dissocio.
1: Ma così invece.
0: Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
0: e
2: girare.
0: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
0: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano, Zoom Ball, il nome tedesco, Rookie Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Così era questo going.
1: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo un po', no? Una specie di boa.
3: Sembra un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po' così, sì.
1: Il bodyboard.
3: Un po' stoide, diciamo.
0: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il bim bum boomer. Ciao, Monica da Genova.
0: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
0: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a gioco la palla con i due fili si sbattevi da una parte all'altra.
1: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, sì, da rugby, che sì, viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
0: Proprio così.
1: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
0: Sì, esatto.
1: Dovevi spedirlo
0: l'avversario. Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che finivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle
1: poi
0: nocche.
1: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
0: esatto,
1: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
0: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
1: Sì.
0: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
1: si
0: delle
1: trova
0: saracche.
1: Ancora ragazzi,
0: si trova
1: l'ho
0: ancora
1: cercato su internet, €6,99. Potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
0: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione sai che ne prendo due o tre quest'anno.
0: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
1: Non mancate

0: sfida, la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma banda, ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di cappa.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Ah, non ci credo, siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa,
2: siete vacanze, vacanze.
1: Fatti. No, mi fate andare giù di testa anche a me, porca miseria.
0: Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda.
2: Esatto.
3: Della giornata.
2: Bene, esatto. Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora adesso può

0: piccolo figlio della mia amica, è appena nato. L'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Perché?
0: Perché suona bene.
2: Oh mamma mia.
0: E siete arrivati anche voi al 331 80 90 101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
3: Sì, sicura di questo.
4: Il più grande esperto. Un grande esperto di suoni di
3: suonerie,
4: musica,
3: sì,
4: d'attesa,
3: ma telefono. Anche perché
4: musica d'attesa, sentite, Mozart, dentista, questa Mozart, si chiama
2: Mozart stesso era il più grande esperto di Morgan in Italia.
4: Bravissimo. Cioè veramente, se avessimo la possibilità di chiederlo.
0: Davvero?
4: Però sentiamo prima le sfidanti, queste che mi fanno veramente.
5: Vabbè. Ecco, meglio.
4: Sono un genio, sono un genio.
0: Subito con il primo, tu ascolta bene, che dovrai giudicare e decidere chi vince oggi. Cominciamo così.
6: Ma Chiara, ma se te t'avessero chiamato Paganini, così almeno tutti i giorni non ripetevi ste brutte battute.
0: Hai ragione.
6: Non sarebbe stato meglio. Mamma mia, povero me. Max da Bologna.
5: Ciao Max, ma mi ricorda qualcuno?
3: È quello di prima, che ci dava del pazzo.
0: Prima.
2: Abbiamo altri ascoltatori oltre a lui?
0: Eccoli, sono tantissimi.
6: Ma banda, cosa avete mangiato per colazione?
3: Dai, su.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
0: Ah, sì?
7: Però beh, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
2: Questa,
7: ciao,
2: scusate, Lisa. Mi date 10 secondi che me la scrivo, perché sennò me la dimentico.
5: No, ma no, sul coso del duce.
3: È vecchia tanto quanto i tempi.
2: Aspetta, qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
0: Esatto.
2: E invece no, il Corriere della Sera, che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
5: Ecco.
2: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
5: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta bisognerà.
2: Quando c'era lui si vincevano i campionati.
0: Qua provano a vincere il Tortorella Challenge invece anche così.
8: Ciao banda.
0: Ciao.
8: Mi chiamo Miriam e questa è la mia battuta.
0: Buongiorno.
8: Sapete qual è l'animale che si mette sempre le scarpe comode?
0: Qual è?
8: Il tacchino. E wiwa.
0: Ciao Miriam! Ma è troppo bella questa! Chissà, Morgan se giudicherà.
4: Questa è cercata, capisci?
0: È vero?
5: Va bene. Questa era bella, chiudiamo con lei.
0: No, ce n'è un altro.
9: Ciao Chiara, sono Thomas da Bergamo.
0: Thomas.
9: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto: No.
0: Dai, Thomas!
3: Ah, dai, su!
5: È un meccanismo comico nuovo, poi.
3: No.
0: E allora l'ultimissimo, vai!
10: Ciao banda, sono Eleonora. Invece
0: ciao.
10: Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
0: Perché?
10: Sapete perché? Era una garza ladra. Ciao Mitica!
2: L'opera. Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
5: Pronto?
2: Ecco.
5: Pronto? Sì.
4: Vede Cattelan.
5: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
0: Siamo in linea con Morgan, sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
4: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro.
0: Mm-hmm.
4: C'è questo arredamento sonoro, lo posso chiamare arredamento sonoro?
3: Ma ormai l'ha detto.
4: Non capite niente.
3: Sì.
4: Va bene, è giusto.
3: Se ci dice The Winner is, siamo più contenti, guarda.
4: Ma no, certe cose non servono. Non servono, non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
0: Facciamo squillare le trombe, però, come piace a te.
4: E allora falle squillare.
2: Niente, torno a settembre io, ragazzi.
0: L'ha detto.
7: Ciao banda.
0: Grande.
7: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio, però ancora gli devono aprire.
3: Bravissima.
7: Ciao Lisa da Gradara.
5: Madonna.
0: Lisa.
5: Madonna, che campionario frusto che c'era stamattina.
0: Gradara oggi in festa grazie alla nostra amica, che domani potrete di nuovo sfidare con un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Che
0: sarà
2: fortuna.
0: Intorno alle 8 qui su R101. Oh, state con noi, che tra l'altro Cristiano deve finire di raccontare
3: il
0: bollettino sotto.
5: Lo dico al Musazzi oggi. Racconto
0: te lo
5: lui.
0: Sei rubato. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: più di un errore.
1: Suonata ieri o ieri.
2: Gigi da Chiavari.
3: Ciao Gigi da Chiavari, tra un po' passo a salutarvi da quelle parti.
1: Chiavari, magari, no?
4: Sei no. Proprio in forma stamattina.
1: È un peccato andare in ferie. Sì,
5: voi ridete, scherzate, ma come facciamo un mese senza di voi?
1: Non cominciamo.
3: Ci sarà
1: con
3: Emanuela Maisano dalle 7 alle 9. E poi l'ultima settimana di agosto. Diglielo. Phil Grondona insieme a Cristiano Militello.
1: Oh, con il mio figlioccio.
4: Dai.
1: Si sta bene con Phil Grondona.
4: Sì, adesso che si è fatto crescere anche la barba. Sembra che abbia 6 anni in meno.
1: Moscardelli.
3: Sì. Buongiorno a tutti voi.
6: Ma io li faccio a voi buone vacanze, veramente di cuore.
1: Sì.
6: Ci mancherete tantissimo.
4: Ci mancherebbe.
6: Riposatevi, rilassatevi.
1: Sì.
6: Ma chi è? La mia mamma? Belle, belli carichi come sempre, anzi di più.
4: Non dire.
6: A presto, ciao la Teresa.
3: Ciao Teresa. Teresa.
4: Per fortuna non ha detto bevete poco perché
0: sì. No, quello sa già che è
4: impossibile.
3: Vabbè. Sai, almeno 2,5 litri al giorno, Paolo. Poi sì. di cosa?
4: Brava.
1: Roba liquida.
7: Anche buongiorno, banda. Buongiorno. Sono Francesca, la vostra fedelissima e ascoltatrice H24 di R101. Buona estate a tutti, ma soprattutto buon compleanno a me. Mi fate gli auguri. Ciao, presto.
4: Ma certo, ma che fortuna. Auguri tantissimi a te. Me l'ha ricordato oggi. Cosa? È il compleanno di mia moglie.
8: Tanti auguri.
0: Happy birthday.
1: Salutiamo anche tua figlia Estelle Artois.
4: Estelle Artois.
0: Come la birra, ma certo.
1: Esatto,
0: in onore a quello.
1: Figlia di Paolo si chiama Estelle.
0: È ovvio.
1: Veramente Estelle Artois ha fatto questa crasi per questa battutina etilica, diciamo così. Vabbè, ma non divaghiamo.
3: Altri auguri di buona estate al 331 80 90 101, vi aspettiamo.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: Para. E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
3: L'Inter.
1: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era un
2: calciatore interista.
0: Calciatore interista in campo fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita, molte polemiche.
0: Doveva
2: su
0: entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
3: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo
3: nuovo. Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana, tecnicamente non sono tiri in porta.
3: Ho preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
1: per cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
3: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, dire. Ecco, si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Sì. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo gli americani. Sì, le partite, sì. Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica a tutto fuoco.
0: Dance.
2: Ma vorrei chiudere con Lercio.
0: Lercio
3: cosa ha detto?
2: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
3: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
1: Ecco cos'è.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenerli aggiornati.
0: Sì, non si può accendere il telefono al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese e filmati. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota me. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
2: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
2: intanto,
0: dello scherzo.
2: Tanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
3: Proprio lui.
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
3: Ma no, che brutto nome per
0: la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, well,
0: così, ma non la capiamo.
2: Solo iceberg.
3: Esatto. Comunque nessun pilota si capisce, è vero.
4: Sì,
2: è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
2: Ma dove?
4: Scherziamo.
2: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato nel reparto.
3: Mia,

0: Sarebbe
1: è la mia.
0: Passeremo. Dell'aceto passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
0: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
3: Già buono. Insomma.
0: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
4: Le ultime file
0: ricordiamo
4: proseguono per Venezia,
0: che...
4: giusto?
0: Juventus ha acquistato Mbappé. Okay, ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire, com'è? Quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
0: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
0: E questo noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi. Grazie a lei.
3: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
5: Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto, direi.
4: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato di pessimo gusto.
3: È sfasciato tutto.

0: poco prima di partire per le vacanze, Regina sarà anche protagonista alla banda di R101. La musica in generale, anni 90, ma anche la musica d'oggi, la musica in regalo. È arrivato Cristiano, ci ha portato in dono la canzone del caldo.
1: Sì.
0: Dopo la canzone del sole, quella del caldo.
2: Ma ho il dono anche, guardate, regalo che mi ha fatto Chiara Tortorella.
0: Da maggio.
2: Da maggio.
0: Che io, quando è che fai gli anni?
2: Quando? È 17 maggio.
0: E io dal 17 maggio che ti aspettavo per darti un pensiero del compleanno.
2: Magari andiamo in diretta dopo.
3: No, che antracite, magari.
0: No, una canzone anch'io, ragazzi, che ci sta alla perfezione con questa mattinata in cui molti stanno partendo, comunque molti sono carichi, del mio grande amico Didi Domodossola. Il nome dell'artista
3: Didi Domodossola.
0: Didi Domodossola, andate a sentire anche le altre grandi hit, tra cui Didi Domodossola.
3: Come quando fai lo spelling.
4: Ma esatto. Io voglio fondare un gruppo, compro una vocale.
0: La canzone fa così.

0: ma così
1: per partire alla grande questa mattina.
2: Mi preferivo Odio Otranto, però anche questo è bello.
3: Feeling bad is like, mi sento male da stamane. Sono profondo e se di notte non
1: andatevela ad ascoltare,
0: sì, sì, subito. Aspetta, subito.
2: Però scusami, la cosa più importante, che titolo ha?
1: Mi sento,
2: mi sento male da
1: stamane.
2: Mi sento male da stamane.
4: Tutta l'anzo non dice altro. Si sente male dalla prima dall'inizio alla fine, scusa.
1: E vi anticipo già che chiuderemo la puntata oggi, quindi anche se dovete staccarvi dalla radio, poi alle 9 ci ritroviamo qua perché vi lasceremo con la canzone dell'estate 2026, delle vacanze.
0: Ah dai, addirittura.
1: Sì. Quella che canterete tutto agosto.
2: Invece dei compiti delle vacanze, sì, ci dà la canzone delle vacanze. Va bene, va bene, va bene.
1: Al 331-8090-101 oggi potete fare gli auguri di buona estate a chi volete voi. Noi siamo qua per augurarvi buone vacanze, buona estate. Rientreremo il 31 agosto. Vi diciamo già che la settimana prossima, dalla settimana prossima, al nostro posto ci sarà Emanuela Maisano.
2: Bella, ma
1: in compagnia tutte le mattine.
4: Che ore metterà la sveglia Emanuela Maisano?
2: Alle 2.
0: Ed è in gran forma la mano. Non avevo mai notato i bellissimi occhi che ha. L'altro giorno.
2: Accidenti.
5: Ci provi con le colleghe.
0: No.
5: No, Di Maio non lo so.
0: L'altro giorno, in diretta, ragazzi, l'altro giorno davanti a un drink, ok?
5: Guarda caso.
0: La guardo e gli dico: ma sempre avuto sti occhi?
4: Ma scusa, sì. Paolo, appena soltanto mi ha detto: ma che belle gambe che hai a me.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato
1: esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
0: L'isola di Pasqua.
2: No. L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera, è un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il.
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: E come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Anche noi era sì, documentarista.
2: Le 45 km cui... di bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette e abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao, ciao Lidia.
4: Il tuo papà?
3: Il tuo papà nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
1: Ah, sì.
0: Ok. Sì. Ho dovuto tradurre Paolo,
3: non ti fidare di te, eh.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
3: Galdino.
4: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
3: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No.
1: Ah!
0: La dentiera d'oro.
3: No.
4: Eccola qua.
3: Devo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
3: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Ah, grazie perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
3: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: in a one-way direction.
1: E adesso vediamo con
2: live con Regina qui per l'R101, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo.
2: Ah vabbè, in tantissimi siete arrivati per accaparrarvi l'album di Regina con Killing Me Softly e Day by Day che abbiamo appena ascoltato qui su R101.
4: Oggi la Regina, dammi il regalo.
1: No,
2: questa
1: no.
2: Sarebbe l'imitazione di Regina.
1: Sì, in cinese, però quella. Abbiamo chiesto uno sforzo ulteriore, non solo da essere veloci, ma anche di imitarne la voce.
2: Tipo così.
4: Dammi il regalo.
2: Ma al terzo posto, ecco, Regina dalla Russia.
0: R101, dammi il regalo.
5: Ma perché?
1: E ti spiezzo in due.
5: Ma perché?
1: Boh.
2: Al secondo posto,
6: R101, dammi il regalo.
2: Ah, qui secondo me hanno voluto imitare Regina e Sabrina quando
0: è
2: fanno
0: vero,
2: le cose in coro.
0: Vero,
2: perché
0: sì.
2: Questo succede sempre durante il procediamo.
1: Ma chi vince? Chi vince?
2: Vince al primo posto Federica.
7: Dammi il regalo. E dai, e dai.
8: Federica da Messina
2: ha pure fatto in tempo a dire dai e dai ed è arrivata prima e quindi vince il disco di Regina. Ciao Fede.
0: Ciao Fede.
7: Buongiorno,
0: grazie.
7: Buongiorno.
1: Allora, oggi ti abbiamo perdonato anche il fatto di non aver detto R101 dammi il regalo.
2: Va
1: perché
2: bene.
1: oggi siamo di manica
8: grazie,
1: larga.
8: Grazie, perché è l'ultimo giorno prima delle ferie, dai. Grazie.
5: No, tra l'altro sentivo che Regina stava per partire per la Sicilia, no?
0: Sì, domani ragazzi.
1: Dove?
0: Vado in Sicilia.
1: Ma allora facci risparmiare le poste, portaglielo te.
0: Sì, questa è un'ottima idea, dai, ci
8: ma
0: troviamo domani.
8: Una fantastica Regina.
2: Dove esattamente in Sicilia?
0: Io sarò a San Giorgio al Pineta, Federica, vieni a trovarci.
5: Ma
2: un po' lontano.
8: Ho un impegno importante, non posso però, se no mi sarei fatto una passeggiata.
0: Oh,
8: ma che
0: meraviglia,
8: che emozione, ragazzi! C'è Regina, il disco di Regina.
2: Capito?
8: La sigla,
2: autografato.
8: La sigla delle nostre serate, 30 anni di musica.
0: Sì.
2: Vuoi una dedica particolare? Perché qui adesso te lo facciamo autografare praticamente in diretta.
8: Ma mi prendete alla sprovvista.
2: A Federica, con tanto affetto. Poi allora Regina deciderà cosa scriverti.
8: Grazie, fammi una sorpresa.
2: Va bene.
0: Ok. Federica.
1: Allora, ma non è finita qua, Federica, perché per te c'è anche la possibilità di aggiudicarti, oltre al bellissimo disco di Regina. Cosa sta facendo?
2: Regina, però se fai la dedica sulla plastica,
1: no.
2: Poi quando uno la tocca.
1: No, ma Regina.
2: Fermando sulla plastica.
1: No,
2: adesso lo dobbiamo aprire.
9: No,
2: per
9: non
2: fare.
9: Lo aprirà mai.
5: No,
9: più.
5: Ti faccio.
1: Regina, ma
5: dammi
1: tu
5: il disco un attimo.
1: Il pollo al supermercato lo togli dalla plastica?
0: Assolutamente no.
5: Che mi si inquadri? Ecco, canale 67. I veri esperti poi prendono e incidono solo il lato.
0: Guarda.
5: La plastica dal lato dove poi fuori esce il vinile e rimane anche la plastichina.
2: Okay. Ok, però facciamo poi farlo.
0: Bravissimo.
1: Questo è un altro attacco. Allora, mentre Regina capisce come deve togliere la plastica e
0: sì,
1: fa la firma.
0: Aspetta, dammi due minuti.
5: Sta più a fare la dedica che a incidere il disco.
2: Vabbè, nel frattempo
0: non
2: andiamo avanti con i gadget di R101.
1: Sì, esatto, perché Federica devi sapere, ma lo sai, è inutile ripeterlo, ma per i più distratti. Chiara, davanti a sé questa tastiera, 16 tasti numerati e ogni tasto un numero, numeri dall'1 al 16 ovviamente. Tu avrai tre, è l'impegnatissima Regina.
5: Sì.
1: Tu avrai tre tentativi, ok? E devi semplicemente trovare questo suono.
2: Dammi il regalo!
9: Dai.
2: Tra tutti i pezzi anni 90. Oh. Oggi abbiamo riempito la nostra jingle machine con quelli, allora vai Fede, tocca a te.
8: Allora provo subito con il 7.
1: Sette.
2: Numero 7, vado.

0: fino alle 9 così. Sì,
1: mi piace sta cosa del jukebox.
2: Non hai vinto.
3: Allora che bello, ne deve scegliere un altro.
0: 7 di nuovo. Come? Io direi. No. Era bella.
4: Proviamo col 12.
2: Vado.

0: Mamma mia, che bellezza.
1: Allora, mentre vado a prendere un gin tonic, tu hai un ultimo numero da scegliere.
2: Sì.
0: Vai. Sbaglia, ti prego, sbaglia perché mi piace.
2: Mi sto divertendo a chi sbaglia.
1: Anche noi.
2: Due.
1: Due. Due. What is love? Me ne assumo la responsabilità, eh?
3: Andiamo avanti,
1: andiamo
3: ragazzi.
1: A oltranza finché non lo trovo.
3: Abbiamo Regina, abbiamo la musica di Novanta del jukebox.
4: Hai ancora due possibilità, d'accordo?
5: Quattro.
1: Dai, Fede,
5: hai
1: dai.
5: Detto quattro?
0: Quattro.
2: Ne dico un altro.
3: Vai, vai, cominciamo da uno.
2: Se vuoi, quattro.
4: Bravo!

0: Lei non balla più, signora.
1: C'è da spostare una macchina.
2: Cristiano ha la cintura in mano.
3: Delirio.
2: Fermate Cristiano.
3: Calma Cristiano, ti tranquillo. Ancora.
1: Bravissima regina, brava.
0: Mi si inquadri Paolo.
1: Eccomi qui. Cosa è successo? Dove siete andati?
4: Ha dato un altro qui.
5: Paolo c'ha il sacchetto di R101 in testa.
1: Dove siete andati tutti?
2: Qui. Ragazzi,
1: da Paolo.
2: Deve essere l'ultima puntata della stagione, non di sempre.
5: Non
2: volevo dire.
5: 10 ci dicono. Fede, tocca a te.
2: Dillo.
5: Ha detto 10, ok.
6: Sì, 10.

0: si vedeva.
1: Allora, oggi i tasti sono 32.
2: Oh là là. Un altro.
0: Dai. Regina e Regina finta che ballavano insieme, meraviglia.
1: Sì. Dobbiamo trovarlo, basta, dobbiamo trovarlo. Su.
0: Ci sei ancora, Federica?
3: Proviamo, proviamo il numero uno.
0: Dai, uno. Think about the way.
1: Think about the way. Io non. Federica, io non giocherò mai all'otto.

0: caldo.
1: In tutto ciò Riccardo Russo si è tolto la maglietta.
2: Ah, fa caldo, ragazzi, sembra di essere in piscina.
0: Anche perché io sono convinto che tu la azzecchi il numero, ma Peppino cambia le assegnazioni.
1: Sì, sì, sì. Ma quello non si può fare.
3: Non si può, non si
1: c'è
3: può,
1: il notaio che proprio lo dice. Via, un altro numero, no, Fede, basta, troviamolo.
0: Dai, sbagliate
4: tutto. Proviamo un 13.
1: Dai, 13, forza, numero fortunato. Su.

0: Mi scade la revisione della macchina.
1: Veramente. Anche perché inizia, procediamo tra un minuto.
2: Esatto. Regina è già qua.
0: L'ultimo, dai, l'ultimo numero.
3: Ma chi è? Stefania e Lucchesi e fanno le stampe.
4: L'ultimo, avete suggerimenti per l'ultimo?
2: L'ultimo numero. Abbiamo detto l'ultimo.
0: Dall'1 al 16, l'ultimo.
4: E vai, ok, andiamo col 16.
1: Ma prova,
5: No, no, no! Ma che botta di fortuna!
1: Come hai fatto?
5: Boia, alla prima proprio.
2: Quindi, oltre all'album di Regina, autografato per te, Federica, ti porti a casa il gadget TR101, l'hai fatto l'unplane.
4: Ragazzi, che caldo. Grazie, che giornata meravigliosa.
1: Brava, perché te la sei meritata i gadget.
4: Grazie, bravissima. Sono stata fortunata, bravissima.
6: Grande Federica.
2: A questo punto mancava solo, mi dicono, il numero 3 e suoniamolo.
1: Sì. Sentiamo. Bella, bella. Mamma mia.
2: Grazie Regina per essere stata qui con noi, la banda di R101. Tra poco ti risentiamo con il procediamo dalle 9 alle 12.
5: Grazie. Domani sera a San Giorgio in provincia di Messina al Pinete, abbiamo detto.
0: Bellissimo.
6: Voilà.
0: Federica, buona estate anche a te.
4: Bellissimo, ma se volete venitemi a trovare a Milazzo. Regina, quando finisci? Torna verso Messina, a Milazzo, ci vediamo là.
6: Okay.
0: Vai con la single machine
4: e me lo consegni di persona.
6: Vai, amore, guarda, con molto piacere. Buone vacanze e viva la dance anni 90, viva la banda di R101.
2: Grande, grande. Ciao.

0: Sí.
1: Ma era questa. Dopo 20 minuti l'ho capito.
2: No, sì, no, sì. Dai, su.
3: Perché sì, te le ricandi anche un po' come ce l'hai, sì, in testa.
2: È il bello.
4: Ti ha bannato anche Shazam, ti ha bannato.
1: Molto bene.
3: Vabbè, cioè, chi si fosse connesso solo ora ci penserà dei pazzi, sì, scatenati. Sì, sì.
1: No,
2: va bene. C'è un logopedista.
3: Il karaoke è dedicato agli anni 90. I vostri tormentoni degli anni 90 oggi li potete cantare a squarciagola attraverso il 331 80 90 101.
2: Cosa c'è? Io mi giro, c'è Paolo Dini col Sole 24 Ore.
1: Cosa? No, veramente. Perché fai finta di essere uno colto?
2: Come sta andando la borsa di Tokyo?
4: No, ma
2: sta andando la borsa di Tokyo.
4: No, ma allora trionfalmente la notizia è: oltre le aspettative quest'anno lo 0,2 di PIL in più. Oltre le aspettative, lo 0,2,
2: mamma mia. Vabbè,
3: oltre
2: non
3: le aspettative sono andate, i nostri amici ci hanno tirato fuori un sacco di canzoni, un sacco di tormentoni, e ce li cantano. Dai. Così
5: ne parlavamo tanti anni fa,
3: di quando parlano
5: anche questa città, della sua gente e delle sue manie.
1: Due discoteche, c'è tosse e farmacie. Come faccio?
2: Io, secondo me, Riccardo Russo, ma è ultimo desiderio prima di schiantare.
1: Sì, sì. A breve, tra l'altro.
2: Un karaokino.
1: Sì, sì, sì,
2: sing.
4: Sì, anche sì, l'ultimo desiderio di Max Bezzali è che Riccardo, si schianti.
3: Sarà una cassa di karaoke direttamente.
2: Esatto.
6: Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica.
3: Mi riempie
6: e non mi stanca mai. Dedicato solo a voi.
3: Grazie. Vibrazioni.
6: Banda. Vi aspettiamo, ci mancherete, le Wiwa.
3: Torniamo alla grande il 31 agosto.
7: The summer is magic, is magic, oh. The summer is magic, you have to imagine.
1: Tutta la fa, vai.
7: Imagine, oh.
2: Che era Corona?
7: The summer is magic.
2: Sì. Fabrizio però. Anzi, nemmeno, quello che sta in montagna, come si chiama?
4: Mauro Corona.
3: Si sono separati quest'anno, si sono sciolti, ma tornano.
2: Fabrizio?
3: Gli Acqua.
2: Ah, boia.
8: I'm a Barbie girl in a Barbie world.
1: Life in plastic.
8: It's fantastic.
2: Allora.
8: You can brush my hair and dress me everywhere.
1: Sì, ma entusiasmo però.
8: Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Ciao Costantino da Trezzano.
3: Ciao Costantino da Trezzano.
4: Costantino da Trezzano.
2: Cosa gli vuoi dire?
4: No, sembra una Trezzano. Cosa nobile, no? Costantino da Trezzano. Sembra un Giovanni delle Bande Nere. Sembra un capitano di Ventura.
2: Senti questo.
3: Eiffel.

0: Dai, il budello do sta.
1: Ci stiamo perfettamente nella metrica, ragazzi.
2: Vai ora.
1: Torna Corona.
3: This is the rhythm of the night. Oh no. Oh yeah. The rhythm of the night.
4: Ah, ecco. Che bella.
5: Quella di prima era da loro.
1: Un bel viaggione nei tormentoni degli anni 90 con le vostre voci.
2: E poi pensa, Leone di Lernia, sto pensando, le ha rifatte tutte quelle che abbiamo anni 90.
4: Questa era ti si mangiate la banana. Con due salsicce e un parmigiano. E poi sente male.
2: Che belle storie.
1: E poi c'era anche Regina negli anni 90.
6: Sì, forza, Regi. Conosco solo anni 90.
4: Regina che ha copiato Leone di Lernia.
2: E ha copiato i rotoloni.
6: Esistono 10 anni prima di anni 90 e poi 10 anni dopo anni 90.
4: 90, certo.
1: Quindi per te adesso siamo nel 36 dopo anni 90.
2: Sì, come dopo la marcia su Roma. Wow.
1: Esatto. È stato bellissimo cantare anche questo venerdì insieme a voi.
2: Non si va avanti fino alle 9 o sì.
4: Ma era bellissimo, brava. Ma Festival, sì, balliamo, Bar.
1: Dai. È vero, beh, tornerà la musica anni 90, sarà davvero protagonista fino alla fine di questa puntata in cui invece scopriremo la canzone dell'estate 2026.
7: Io ve lo dico, voglio fare casino stamattina.
4: Perché gli altri giorni non lo fai.
7: E permettetemi di fare confusione accanto al mio amico Paolo Dini.
1: Sei nel posto giusto. Rimani qui con noi alla banda di R101 fino alle 9.

0: una canzone amata da Paolo Dini, ama Bevi il gin.
1: Bevi il gin.
0: Michael Jackson.
2: Bevi il gin.
0: E allora abbiamo raccolto gli ospiti migliori di quest'anno.
2: Sì, brava.
0: Ci siamo.
3: Dai. Dai.
0: E allora tra i più amati l'allenatore bergamasco Tiago Pota, i cantanti che scorreggiano mentre fanno gli assoli, gli Iron Biden.
2: Vai avanti lentamente. Lasciami il tempo di ridere, per Dio.
0: Il gruppo Rom, gli esi distinti. Poi ballerà la cicana, braccio teso, Paris Hitler di nuovo con noi, Paola Tapinassi che picchierà forte Massimo Giletti in
3: ma
0: diretta,
3: perché?
0: Cagati e Chetra, poi
3: Calci.
0: Andrea Facci ci porterà il mezzo busto di Montesano, poi dito nella baba,
2: dito nella bara.
0: Lucilla Gossi ci farà vedere come si fanno i selfie a 30 gradi, a 45, 70, 90. Michael Bublé ci racconterà perché gli fa schifo luglio e agosto.
3: Cantiamo.
0: Ci collegheremo con Marco Carta in concerto da Baghdad. Adesso Pierluigi Diaco che mangerà in diretta tre polpacci in tre, signora.
1: Simpaticamente però.
0: Sì, simpaticamente. Sì. E adesso c'è una canzone scritta da Zia Cosa.
1: No, scherzo.
0: Una canzone. La canzone della banda. La canzone dell'estate.
3: Scritta da Leonardo Fiaschi, signori.
0: Ma non è che ci voleva tanto. Ci voleva tanto.
3: Sentiamola.
0: Sentiamola. Dai, musica maestro.
4: L'estate sta arrivando. La banda se ne va. Settembre.

0: Babbo alla fine.
1: Ti ha aiutato Mogol nel testo? Sì.
2: Il budello di Tubanda è bellissimo. Sì, però,
3: stupendo.
4: È la volta che sbloccano Ormuz.
0: L'abbiamo scritta io, Flavia Bento e
1: Walter Nudo.
0: E Walter Nudo.
3: Vi avevamo promesso la canzone dell'estate 2026 in chiusura di programma. Non era questa, in realtà, però io la metterei in lista.
0: Questa è bella.
4: Io me la giro.
0: La troverete nel vinile di
2: Regina.
0: Di Regina.
2: Come bonus track.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Hulk.
1: Ah, Verdi come Hulk.
2: Beh, come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro.
1: Esatto.
2: Mangia che diventi forte, hai capito?
3: Certo, vero.
4: Era. Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, mm-hmm. E lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Ah, addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
1: Someone please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma più che minacce faceva quelle false promesse. Di è qua che non te faccio niente, visto che era romana. Ma era puntualmente bugiardissima.
1: Sì, non ti faccio niente, quando stai già
3: brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie dice, quando è mamma dice vieni qua che non ti faccio niente, quando è moglie trasforma in puoi venire un momento?
3: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
1: Che ti faccio qualcosa, e tu arrivi, ma in realtà.
3: Guarda, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono dobbiamo parlare.
1: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio le quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai mai abbiamo neanche provato a
1: la
6: toccarle.
1: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
1: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io faccio, sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano, vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: E certo.
1: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questa?
1: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
3: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Mm-hmm. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo. Uh-huh. E quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più, ma noi comunque nella speranza che il premio ce l'avessimo ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
1: E che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
3: o
1: le ciabatte
2: o il premietto o il diabete
1: oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
3: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle belle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura così potrai giocare a pallone nel cortile, fai i compiti così ai giardini farai un giro in più in giostra, non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì.
2: Occhio, è quel tipo di bambino lì.
1: Ma è così poi, se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra giusto.

0: tira l'altra, che bella sta definizione. Amici, allora si parla di quando non c'è il gatto, quando non abbiamo confusione intorno, riusciamo a pianificare anche le vacanze, a fare un pochino anche i preventivi di spesa, perché di questi tempi bisogna stare attenti e rendersi conto che è aumentata la benzina, i pedaggi autostradali e anche il caro lettino.
1: Sempre buone notizie comunque.
0: Sempre buone notizie.
2: Paolo.
0: Perché i lettini sono cari? Perché se ne trovano sempre meno, anzi spariscono al volo. Cosa accade? Accade che a Reggio Emilia qualche anno fa sono spariti dei lettini da un circolo, ok?
1: Infatti dicevo Reggio Emilia
3: nota località balneare.
0: Vabbè, c'era questo circolo, la piscina, eccetera, eccetera. Un bel dì non si trovano più trecce.
1: Di solito c'è anche il marchio sopra.
0: Certo, sì.
1: Scritta.
0: Il bagno di dov'è, oppure il circolo. Il circolo,
1: la piscina.
0: Onde chiare. 350 lettini che in una notte sono spariti.
3: Mazza, succede, sono anche tanti.
0: Succede che una signora di Reggio Emilia in vacanza in Albania, in una spiaggia vicino Durazzo, ha riconosciuto, perché c'era ancora il marchio del bagno di Reggio Emilia, ha riconosciuto i lettini, erano finiti in Albania. E allora hanno chiesto al titolare.
1: È stata una mareggiata fino a Reggio Emilia.
0: Ha detto una tromba d'aria.
3: Sì.
0: Ha portati direttamente
3: sta
0: là.
3: Sta dicendo che ci sono dei centri di detenzione per i lettini.
0: Sì, esatto,
3: italiani.
0: Esatto. Dei centri di detenzione per dei lettini non indigeni.
3: Ma scusa.
0: E questa cosa che ha fatto il giro del pianeta,
3: web,
0: no,
3: eh?
0: Pianeta, no, del web, dai, si dice. Ha stuzzicato altri a dire: ma anche a me era successo. E salta fuori che anche a Ferrara erano spariti 50.000 euro. Tra lettini, ombrelloni, anche un bagnino si è ritrovato a Durazzo.
1: Era Pamela Anderson lì che non sapeva più dove andare.
0: Il problema adesso è andarseli a riprendere. Qualcuno ha dato mandato a un avvocato albanese di capire se ci sono gli estremi per
3: ad poter Antonio albanese
0: entrare in possesso. Mamma mia, i lettini.
3: Beh, devo dire però anch'io a Benidorm sottrassi un lettino dalla spiaggia quando, dopo aver cercato in pieno agosto un posto letto in albergo tutto pieno, alla fine non ne potevo più. Andai, c'era una catena che non era chiusa col lucchetto. Quelli per chiudere i lettini sulla spiaggia avevano fatto il fiocco alla catena, quindi io slacciai la catena
0: ed era sul
3: lettino e passai in mezzo.
1: Veramente diseducativa questa cosa.
3: Alla festa del patrono, sì, con sto lettino e tutta la gente mi guardava. E andai sopra.
1: Scusa Cristiano, però questo è un
2: aneddoto bello, ma è da un quarto d'ora che lo sta raccontando.

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, quasi Yawata.
0: Uguale, diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no? Del congedo parentale, no, di congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime.
1: Uh-huh.
0: Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14.
1: Uh-huh.
0: Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta disparità nel trattamento, no?
1: Okay.
0: C'è però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
3: Grazie, grazie.
0: Shoko Kawata,
3: ricambia.
0: Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni,
0: italiani.
2: I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato? Magari proprio il centrino che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra.
2: Soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. La mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: Mio nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
6: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
6: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: che come dice Cristiano si stanno vendendo ogni cosa, cioè di questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
1: Sì. Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma, proprio un'usanza diversa.
2: Tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri, lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterai il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
1: è chiaro,
0: esatto,
2: e crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai perché se gli fai quella macchia è finita,
1: certo,
2: e quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino prende subito i centrini della nonna di Cucureia e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonna Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì,
2: certo,
0: ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: E adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Eh beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: È il cicchettino che fa bene, fa sangue.
0: Bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: Maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
1: No, ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Sui nomi dei
1: fumetti,
2: nonni.
1: Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Guardare nella telecamera.
0: Leggo male o la data? L'anno?
5: Barolo 1927 è il più antico.
1: Ah, 5 quindi... anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Era mio nonno Alvinio e la nonna
5: Alvinio.
2: Usmina.
5: Alvino.
2: Questo andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao.
1: File dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché sennò era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete
6: dire
2: grazie?
6: Parlare di della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Bello.
6: Odea.
1: Bella, bella. Intanto c'è scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale nazista, giusto?
5: Dicendo no. Schnell, schnell.

0: Castello, quando vieni a Napoli?
1: Ah, guarda, beh, mi ha invitato Stascia a Caserta. Quando andrò a Caserta a trovare Stascia e i Colors.
2: Forse l'hai comprata, hanno fatto i soldi?
1: Chi?
2: A Caserta, la Reggia? No.
1: No, no, no, no. Magari allungo per Napoli, volentieri, vengo sempre volentieri, città che conosco e che amo.
3: Oh, mentre state raccontando il 331 80 90 101 insieme ai vostri commenti, quando manca quella determinata persona finalmente potete fare cosa? I vostri figli perché sono in vacanza, i vostri genitori perché siete in vacanza voi, il direttore, e insomma finalmente siete liberi di...
4: Quando non c'è il mio collega rompivalle al lavoro posso finalmente rilassarmi e lavorare decentemente.
2: Le posso credere, perché ci sono dei compagni di scrivania particolarmente molesti, rumorosi.
5: Facciamo i nomi, facciamo i nomi, no, caro Paolo.
2: No,
5: Dini.
2: Ma no, perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
1: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno.
3: Ancora.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. 101. Quando non c'è mia moglie, praticamente durante la giornata lei lavora e io sono in pensione, prendo il suo puff di alto design e mi metto con i piedi sopra. Oh, no. Ma poi quando arriva è tutto a posto. Ciao, ciao.
2: Il puff di alto design che lei... Guai, certo. Lo metterebbe...
3: Ma cosa fai con un puff se non ti siedi sopra?
1: Come quelli, quelli che avevano il divano, sì. E perché non c'erano quelli che compravano il divano e lo tenevano sempre? Davanti. No,
2: ecco, c'era
1: quello
2: certo.
1: Fanato, che guai.
2: Io. Come tu con gli interni della macchina, giusto?
1: No, che Leonardo.
5: Leo l'ha detto anche da sincero.
7: Io
5: però.
7: Tengo anche cartellini del
1: prezzo.
7: Una maglia, lascio il cartellino, certo.
2: Certo. Hanno trovato anche i sedili della tua macchina su una spiaggia albanese.
7: Probabile.
3: Avanti.
8: Io sono tradizionale, ragazzi, sì. Quando mia moglie non c'è sto in giro per locali, ne approfitto.
3: Ah sì,
1: hai capito il suino.
2: Hai capito, c'ha un immobiliare lui.
1: Ecco.

0: Quindi ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro i giapponesi sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio sbando sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare questo argomento.
1: Esatto.
2: E per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai
0: per
1: lì,
0: non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, Bando. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa.
0: Ah.
4: Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Pesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. Ecco. Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno Banda, sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku, maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: vostre battute, pronta a partire anch'io. Oggi vado via con Anna, ragazzi. Anna Marmare.
1: Ah, che bello, perché
2: Anna la la.
1: Quando è che parti con Affa?
2: Con caldo intendo, questo intendevo.
0: Dai, ste battute davanti a un giudice di gara di livello. Dai, come il nostro Righeira.
3: Fammi parlare.
2: Il challenge sta iniziando.
0: Vamos.
2: L'umorismo se ne va. Sentiamo, sentiamo.
0: Sentiamo subito gli sfidanti?
1: Dai, sentiamo, sì. Via.
0: E allora cominciamo così.
4: Chiara, sì? Ma quella tua amica Anna. Mannata.
2: Ecco.
0: Stava.
5: Come dargli torto.
0: Piccoli amici, svegli già a quest'ora, nonostante le scuole siano finite già da un po' e ricominceranno a settembre. Chi c'è?
6: Ciao banda, ciao. Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
0: Il colpo per il mimo?
6: È lavorare alla radio.
3: Bella.
0: È vero. Tanto noi ne abbiamo uno qua da 10 anni, ma nessuno l'ha mai visto né sentito. È sempre qui.
1: È vero. L'hai già fatta. L'hai già fatta.
0: Cosa?
1: No, questa, già fatta la battuta di oggi l'hai già messa là. Non serve inveire.
0: No, bastano i nostri amici, anche lei.
7: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
0: Dov'è?
7: A Marsalam. Ciao, Jenny da Napoli.
1: Jenny da Napoli.
0: Napoli c'è. Avanti, si riparte con Anna?
8: Buongiorno R101.
0: Ciao.
8: Per il Tortorella Challenge vai al mare con Anna.
0: Mm-hmm.
8: Anna mo bene. E wiwa. Claudia dalla provincia di Ascoli.
0: Ciao da Claudia Ascoli. Dalla provincia di Ascoli.
1: Mi viene in mente la sorellella con Anna mo bene.
5: Anna mo bene.
0: Dai Righeira è tutto chiaro?
2: Per
0: tutto
2: ora
0: limpido.
2: Fa tutto schifo.
1: Dai.
2: Andiamo avanti, per carità.
0: C'è un'ultima battuta che è un po' un tributo ai challengeari più presenti di tutto l'anno qui a Tortorella Challenge. Ci sono dei nomi che alla fine tornano sempre.
1: Sì.
0: Tutte le mattine sono qui con noi.
5: Tornano a gola, più che altro.
0: E allora sentiamo, vai.
9: Ciao Chiara.
0: Ciao.
9: Allora ci sono Guerino da Uboldo.
0: Sì.
9: Giulio da Catania.
0: Sì.
9: Corrado da Vicenza. Tolli da Bergamo.
0: Eccoli.
9: E un fiocco di neve. Scusa, ma te lo c'entro un fiocco di neve? Vedi che anche te non te ne frega niente degli altri del Tortorella Challenge che finalmente va in vacanza?
1: No, ci fanno pure le barzellette sui
0: Capito.
1: Nostri aficionados.
0: Ed è un nostro modo anche per salutarli tutti. Erano qui anche oggi,
1: siamo ai limiti
0: tributo.
1: Ai limiti dello stalking. Eccola lì.
0: E vi aspettiamo al nostro ritorno,
3: Certo.
0: A questo punto, signori, chi vince l'ultimo Tortorella Challenge dell'anno?
3: È difficile capirlo, faccio ancora un pezzo di strofa così.
0: Vai.
3: Per chiudere, dai.
2: Il challenge è finito.
0: Dai.
1: Quindi?
2: E l'estate arriverà.
0: Mm-hmm.
2: E il budin.
5: No, non vale.
2: Allora,
5: non
2: il
5: vale.
2: The winner, eccolo qua.
0: Oh.
7: Buongiorno, sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
2: No.
7: A Marsalam.
3: Bene.
7: Ciao Jenny da Napoli.
0: Jenny da Napoli potrà dire per tutta l'estate di essere l'ultima trionfatrice del Tortorella Challenge.
3: Complimenti.
1: Sono soddisfazioni, è bello sapere che è l'ultima puntata. Stappiamo bottiglie, ragazzi.
5: Quindi
1: festeggiamo.
5: Ha vinto Jenny la Carogna?
1: No, Jenny la Carogna era quell'altro. Questa è Jenny da Napoli ed è molto simpatica e le vogliamo bene, come a tutti gli amici di Napoli.
0: Esatto, e Jenny dovrà andare in giro per tutta l'estate a lanciare il suo guanto di sfida, a trovare nuovi challengeari che potranno tornare qui, perché signori me l'hanno detto, è ufficiale, tornerà dal 31 di
3: settembre
0: il Tortorella Challenge. Sempre intorno alle 8, sempre qui su R101.
1: Aiuto!
0: Dai, è una buona notizia, quando torni hai bisogno di qualcosa per attaccarti.
5: Ecco, un'idea ce l'avrei. Partiamo dalla seconda.
3: Zitto.
0: Ma tra pochissimo abbiamo un super regalo per voi, un super dammi il regalo per voi, o la protagonista ospite qui da noi.
1: Ci segnalano una grave mancanza.
0: Cosa?
1: Nell'elenco fatto da prima degli abitué.
0: È vero.
1: Daniele da Villanterio.
0: Fabio Verona,
1: sì.
0: Non
1: sì.
0: Siete tantissimi.
1: Grazie ad Alessandro
0: Giada.
1: Da Torino, che è attento,
5: a sua volta.
1: Attento al punto tale da capire chi c'è e chi non c'è. Dovremmo fare? Scegliere ogni giorno uno che fa l'appello.
0: È vero. Che meraviglia. Dai, ci siamo, a tra poco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro, ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, piccola, continuava a mangiarsi e mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ho smesso di mangiarsela. Adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per adesso quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io, allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, ma che Peppa, signore, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano l'estate.
4: E i compiti, c'è, sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Sempre
5: non
0: bambini.
4: Si fa. Sì. Sì.
5: Comunque noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah sì? Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Esatto.
0: Di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà, se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori, se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
4: Noi bambini eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No. No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizie abusive.
1: Certo. Ah, usate il 100%.
0: Ah, il super. Bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo
0: perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vanacci.
5: Aia.
4: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
0: Funziona?
5: Fatira politica.
1: Vabbè, allora buone vacanze.
5: Grazie,
1: bimbi,
5: grazie.
1: Fate dove cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
0: Per
4: museo mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici,
0: ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: di un errore.
1: Suonata ieri o
2: ieri. Gigi da Chiavari.
3: Ciao Gigi da Chiavari, tra un po' passo a salutarvi da quelle parti.
1: Chiavari, magari, no?
4: Sei no. Proprio in forma stamattina.
1: È un peccato andare in ferie.
5: Se voi ridete, scherzate, ma come facciamo un mese senza di voi?
1: Non cominciamo.
3: Ci sarà Emanuela Maisano dalle 7 alle 9. Poi l'ultima settimana di agosto, Dillo. Phil Grondona insieme a Cristiano Militello.
1: Oh, col mio figlioccio. Dai. Si sta bene con Phil Grondona.
4: Sì, adesso che si è fatto crescere anche la barba. Sembra che abbia 6 anni in meno.
1: La Moscardelli.
4: Sì.
3: Buongiorno a tutti voi.
6: Ma io li faccio a voi buone vacanze, veramente di cuore.
1: Sì.
6: Ci mancherete tantissimo.
4: Ci mancherebbe.
6: Riposatevi, rilassatevi.
1: Sì. Ma chi è?
6: E
1: la
6: tornate
1: mia mamma?
6: belli carichi come sempre, anzi di più.
4: Non dire...
6: A presto, ciao la Teresa.
3: Ciao Teresa.
4: Per fortuna non ha detto bevete poco perché
0: sì. No, quello sa già che è
4: impossibile.
1: Vabbè,
3: sai, almeno 2,5 litri al giorno, Paolo, di cosa?
0: Brava.
1: Roba liquida.
7: Anche buongiorno Banda. Buongiorno. Sono Francesca, la vostra fedelissima e ascoltatrice H24 di R101. Buona estate a tutti, ma soprattutto buon compleanno a me. Gli auguri. Ciao, presto.
4: Ma certo, ma che fortuna. Auguri tantissimi a te. Me l'ha ricordato oggi, è il compleanno di mia moglie.
1: Happy birthday. Salutiamo anche tua figlia Estelle Artois.
4: Estelle Artois.
0: Come la birra, ma certo.
4: Esatto,
0: in onore a quello.
1: Figlia di Paolo si chiama Estelle.
0: È ovvio.
1: Veramente Estelle Artois ha fatto questa crasi per questa battutina etilica, diciamo così. Vabbè, ma non divaghiamo.
3: Altri auguri di buona estate al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Il patrimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
5: Il
4: nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra. E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano. Questo, comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no. Ma che brutto nipote,
2: veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni. Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco il nonno. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel 1989.
5: No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: da buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra
5: ed
4: storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
0: Maledetto.

0: Ragazzi, sono Rocco Papaleo.
1: Buongiorno, Papaleo. Have a nice day anche lei. Buona giornata, buongiorno.
0: Quando ti svegli col sole della Basilicata è tutta un'altra storia.
1: Certo.
2: Beato te.
0: Sì, ragazzi.
1: Amaratea. Sì. Marina di Camerota.
0: Camerota, Lauria.
1: Buongiorno anche a tutti voi. Buongiorno Paolo Dini, Cristiano Militello, anche Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. Prima non li abbiamo salutati, Matteo Torre in produzione. Noi oggi ci siamo tutti, ma quando manca quella persona, finalmente potete fare cosa? E stanno arrivando già in tanti i nostri amici del 331 80 90 101.
3: Quando non c'è mio marito mi posso mangiare le mie adorate cipolline borrettane.
4: Cipolline porrettane.
5: Era la famosissima cipollina porrettana. Uno dei cibi più atroci in natura.
4: Ah, perché poi lui si lamenta per l'alito, per questo, no? Perché
1: cioè, dice a Cristiano Militello: se ti bevi un caffè a 60 chilometri gli dai fastidio. Quando... anche la cipolla, anche l'aglio.
2: L'aglio.
4: Quando non c'è Cristiano, noi possiamo bere quanti caffè vogliamo e senza problemi.
2: Inzuppandoci la
4: cipolla. Esatto.
1: Quando manca Cristiano Militello, parte finalmente il soffritto a casa Militello.
4: Certo, poi gli danno 50 euro per inaugurare una torrefazione e va di corsa, hai capito?
5: Certo.
1: È vero che poi volergli tanto bene a una persona, però aspetti il momento in cui manchi per magari qualche giorno per poter finalmente fare quella cosa.
5: No, brevissimo inciso, il primo spot pubblicitario a cui ho preso parte era quello di un notissimo caffè.
2: Ma veramente?
5: Quello che fa rima con Bimbo, sì, per intenderti. Sì, sì, ok? Sì. E quindi niente, tutti i miei amici ridevano, mi vedevano con certo, tazzina in mano, dove c'era una nota bevanda a base di coca,
2: di altro, okay,
5: diciamo così.
4: Va bene.
1: Due brevissimi incisi che sono durati 8 minuti.
4: Ma non è vero.
6: Buongiorno bandini.
4: Ciao.
6: Quando non
4: Ciao.
6: C'è il mio compagno, conosciuto anche come T-Rex per il braccino corto, posso accendere l'aria condizionata quando fuori ci sono 38 gradi, perché lui, pur di risparmiare, ci fa vivere in una sauna.
4: Non ci credo.
2: Si va di ventaglio a casa non sua ancora, credo. Capito? Il ventaglio costa niente.
4: Ma non lasciava aperta la porta del freezer una volta?
2: No,
4: per rimediare.
1: Può. Deve giustificare la bolletta che arriva quando lui è stato via qualche giorno, ma c'è un problema tecnico, no?
5: Vi farò sapere quella che arriva a casa mia.
4: Sì, le temperature degli scorsi giorni porteranno bollette pesanti, però guardiamo il lato positivo.
5: Qual è?
4: Guardiamo il gasolio a 2,02 euro.
2: Oh, bravo Paolo.
4: Ecco,
1: quando mancano le accise,
4: pensano alle accise mobili adesso, mobili nel senso che vanno.

0: in volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere aggiornato.
0: Si può accendere il telefono,
1: esatto,
0: in volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese e filmate.
2: Certo.
1: Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota pure. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribaltato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: cioè, quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per un
0: volo. Tagliare la patata dalla bocca?
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, well,
0: così, ma non la capiamo.
3: Perché sono iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
3: Ma dove? Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 26. Serve dell'aceto. Passeremo, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
3: Già buono.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma se ne...
1: Le ultime file proseguono per Venezia, che... giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Okay, ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Mi piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire, oh, quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: E questo noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi. Grazie a lei.
3: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe mai viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato di pessimo gusto.
3: Sfasciato tutto.

0: poco prima di partire per le vacanze, Regina sarà anche protagonista della banda di R101, la musica in generale, anni 90, ma anche la musica d'oggi, la musica in regalo. È arrivato Cristiano, ci ha portato in dono la canzone del caldo.
1: Sì.
0: Dopo la canzone del sole, quella del caldo.
2: Ma ho esatto. Il dono anche, guardate, regalo che mi ha fatto Chiara Tortorella.
0: Da maggio.
2: Da maggio.
0: Io, quando è che fai gli anni?
2: Quando? Il 17 maggio.
0: E io dal 17 maggio. Davvero? Che ti aspettavo per darti sì. Un pensiero del compleanno.
2: Magari andiamo in diretta dopo.
3: No, che antracite, magari.
0: No, una canzone anch'io, ragazzi, che ci sta alla perfezione con questa mattinata in cui molti stanno partendo, comunque molti sono carichi, del mio grande amico Didi Domodossola. Il nome dell'artista
3: Didi Domodossola.
0: Andate a sentire anche le altre grandi hit, tra cui Didi Domodossola.
3: Come quando fai lo spelling. Ma
4: io esatto. Voglio fondare un gruppo, compro una vocale.
0: La canzone fa così.

0: per partire alla grande questa mattina.
1: Mi preferivo Odi Otranto, però anche questo è bello.
2: Feeling bad is like mi sento male da stamane. Profondo e se di notte
0: andatevela ad ascoltare,
3: sì, subito, subito.
1: Però scusami, la cosa più importante, che titolo ha?
0: Mi
3: sento male da stamane, proprio il titolo.
1: Tutta l'anzo non dice altro. Si sente male dalla prima dall'inizio alla fine, scusa.
0: E vi anticipo già che chiuderemo la puntata oggi, quindi anche se dovete staccarvi dalla radio, poi alle 9 ci ritroviamo qua, perché vi lasceremo con la canzone dell'estate 2026, delle vacanze.
3: Ah dai, addirittura.
0: Sì. Quella che canterete tutto agosto.
1: Invece dei compiti delle vacanze, c'è la canzone delle vacanze. Va bene.
0: Al 331-8090-101 oggi potete fare gli auguri di buona estate a chi volete voi. Noi siamo qua per augurarvi buone vacanze, buona estate. Rientreremo il 31 agosto. Vi diciamo già che la settimana prossima, dalla settimana prossima, al nostro posto ci sarà Emanuela Maisano.
1: Bella, ma
0: che compagnia tutte le mattine.
4: Che ore metterà la sveglia Emanuela Maisano?
1: Alle 2.
3: Ed è in gran forma la Manu. Non avevo mai notato i bellissimi occhi che ha. L'altro giorno.
1: Accidenti.
4: Ci provi con le colleghe.
5: No, di Maio non lo so. L'altro giorno, in diretta,
3: ragazzi, l'altro giorno davanti a un drink, ok?
5: Caso.
3: La guardo e gli dico: ma sei sempre avuto sti occhi?
4: Ma scusa, Paolo, appena soltanto mi ha detto: ma che belle gambe che hai!

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antan, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo, malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei,
0: sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprire l'ultimo. Ma almeno non lo so usare. Quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vai da Vano Terme e fai falanghi,
0: sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi,
0: certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora okay. È in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti,
0: vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala i capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101, mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Non la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No.
0: Lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: Vediamo se riusciamo a mettere qualcun altro.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita
3: qui. Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscito.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, no, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi, Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi, Lombardia.
0: Lodi,
2: Lombardia.
0: Okay.
2: Lodi. 2804 Quali. Abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo.
0: È
1: peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi, the winner is, vai! Messi male.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Grande.
4: Ma se invece vado a Vano Terme e fai falanghi, buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì,
2: Eccoli. Ah, voglio mandarne 60.
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: L'astro tecnico.
3: Il nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è, esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, questo di quello argentino era un
0: bel. Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il karaoke.
2: Il karaoke.
3: Con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: cazzo.
1: Perché sì, te le ricandi anche un po' come ce l'hai in testa.
0: È il bello.
2: Ti ha bannato anche Shazam, ti ha bannato.
3: Molto bene.
1: Vabbè, cioè, chi si fosse connesso solo ora ci penserà dei pazzi scatenati.
3: No,
0: c'è un logopedista.
1: Chiaro che è dedicato agli anni 90. I vostri tormentoni degli anni 90 oggi li potete cantare a squarciagola attraverso il 331 80 90 101.
0: Cosa c'è? E io mi giro, c'è Paolo Dini col Sole 24 ore.
3: Cosa veramente? Perché fai finta di essere uno colto?
0: Come sta andando la borsa di Tokyo?
2: No, ma
0: sta andando la borsa di Tokyo.
2: No, ma allora trionfalmente la notizia è: oltre le aspettative quest'anno lo 0,2 di PIL in più. Oltre le aspettative, lo 0,2,
0: mamma mia.
1: Aspettative sono andate, i nostri amici ci hanno tirato fuori un sacco di canzoni, un sacco di tormentoni, e ce li cantano. Dai, così
4: ne parlavamo tanti anni fa.
1: Oh, di quando parlano
4: anche questa città, della sua gente e delle sue manie.
3: Due discoteche, c'è tosse ai farmaci. Come faccio? Come faccio?
0: Io, secondo me, Riccardo Russo, ma è ultimo desiderio prima di schiantare.
3: Sì, sì, a breve, tra l'altro.
0: Un karaokino.
3: Sì,
0: sì,
3: sì, sing, sì, sing. Sì, sì.
2: Anche
3: sì,
2: l'ultimo desiderio di Max Pezzali è che Riccardo si schianti.
1: Sarà una cassa di karaoke direttamente.
0: Esatto, esatto.
5: Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica.
1: Miriam,
5: che non mi stanca mai. Dedicato solo a voi.
1: Grande, vibrazioni.
5: Banda, vi aspettiamo, ci mancherete, lei Wiwa.
1: Torniamo alla grande il 31 agosto.
6: The summer is magic, is magic. Oh, the summer is magic, you have to imagine.
3: Tutta la fa. Vai, vai.
6: Imagine. Oh,
0: che era
6: the
0: corona.
6: Summer is magic.
0: Sì. Fabrizio però. Anzi, nemmeno quello che sta in montagna, come si chiama?
2: Mauro Corona. Mauro Corona.
1: Si sono separati quest'anno, si sono sciolti, ma tornano.
0: Fabrizio?
1: Gli Acqua.
0: Ah, boia.
7: I'm a Barbie girl in a Barbie world.
3: Life in plastic.
7: Plastic.
1: It's fantastic.
7: Allora. You can brush my hair, undress me everywhere.
3: Sì, ma entusiasmo però.
7: Imagination. Life is a creation. Come on, Barbie, let's go party. Ciao Costantino d'Attrezzano.
1: Ciao Costantino d'Attrezzano.
2: Costantino d'Attrezzano.
0: Cosa gli vuoi dire?
2: No, sembra una cosa nobile, no? Costantino d'Attrezzano. Sembra un Giovanni delle Bande Nere. Sembra un capitano di Ventura.
0: Senti questo, senti questo.
1: Eiffel.

0: Dai, il budello do sta.
1: Ci stiamo perfettamente nella metrica, ragazzi.
2: Vai ora.
1: Torna Corona.
3: This is the rhythm of the night. Oh no. Oh yeah. The rhythm of the night.
4: Ah, ecco. Che bella.
5: Quella di prima era da loro.
1: Un bel viaggione nei tormentoni degli anni 90 con le vostre voci.
2: Poi pensavo, Leone di Lernia, sto pensando, le ha rifatte tutte quelle che abbiamo anni 90.
4: Questa è gratis, si mangiate la banana. Con due salsicce e un parmigiano. E poi si sente male.
2: Che belle storie.
1: E poi c'era anche Regina negli anni 90.
6: Sì, forza, Regi. Conosco solo anni 90.
4: Regina che ha copiato Leone di Lernia.
2: E ha copiato i rotoloni.
6: Esistono 10 anni prima di anni 90 e poi 10 anni dopo anni 90.
4: 90, certo.
1: Quindi per te adesso siamo nel 36 dopo anni 90.
2: Come dopo la marcia su Roma. Wow.
1: Esatto. È stato bellissimo cantare anche questo venerdì insieme a voi.
2: Non si va avanti fino alle 9 o sì.
4: Ma era bellissimo, brava. Ma Festival,
1: sì,
4: parliamo, Bar.
1: Dai. È vero, beh, tornerà la musica anni 90, sarà davvero protagonista fino alla fine di questa puntata in cui invece scopriremo la canzone dell'estate 2026.
4: Io ve lo dico, voglio fare casino stamattina. Perché gli altri giorni non lo fai. E infatti, permettetemi di fare confusione accanto al mio amico Paolo Dini.
1: Sei nel posto giusto. Rimani qui con noi alla banda di R101 fino alle 9.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bello! Bella!
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Quando ero piccolino mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. Terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cabriago.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano: viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male. Il salice, la gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa, prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non ho mai provato a farla da
1: guidare. Si scioglie.
0: Sì. Allora,
1: quante volte hai provato?
3: Non lo so.
1: Mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare. Però è per evitare.
2: Non pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, poi c'è questa cosa. Esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì. Però se alla fine
2: di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 8090 101.
6: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
6: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
6: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: Abbiamo ascoltato questa canzone amata da Paolo Dini, ama Bevi il gin.
1: Bevi il gin.
0: Michael Jackson. E allora abbiamo raccolto gli ospiti migliori di quest'anno.
2: Sì, brava.
0: Ci siamo.
3: Dai.
0: E allora tra i più amati l'allenatore bergamasco Tiago Pota, i cantanti che scorreggiano mentre fanno gli assoli, gli Iron Biden.
2: Vai avanti lentamente. Lasciami il tempo di ridere, per Dio.
0: Il gruppo Lom, gli esidissenti, poi Cavallerà la cicana, braccio teso, Paris Hitler di nuovo con noi, Paola Tapinassi che picchierà forte Massimo Giletti in diretta, Cagati e Chetra, poi
3: Takashi,
0: Andrea Facci ci porterà il mezzo busto di Montesano, poi Dito nella bara. Lucilla Gossi ci farà vedere come si fanno i selfie a 30 gradi, a 45, 70, 90. Michael Bublé ci racconterà perché gli fa schifo luglio e agosto.
3: Scampiamo.
0: Ci collegheremo con Marco Carta in concerto da Baghdad. Adesso Pierluigi Diaco che mangerà in diretta tre polpacci in tre, signore anziano.
1: Simpaticamente, però.
0: Sì, simpaticamente. Sì. E adesso c'è una canzone scritta da Zia Costa.
1: No.
0: Una canzone. La canzone della banda. La canzone dell'estate.
3: Scritta da Leonardo Fiaschi, signori.
0: Ma non è che ci voleva tanto. Ci voleva tanto.
3: Sentiamola.
0: Dai, musica, maestro!
4: L'estate sta arrivando, la banda se ne va. Settembre.

0: La
1: cana è la voce di Bibo alla fine.
2: Ti ha aiutato Mogol nel testo? Sì.
1: Il budello di Tubanda è bellissimo. Sì, però,
3: stupendo.
4: È la volta che sbloccano Hormuz.
1: L'abbiamo scritta io, Flavia Vento e
2: Walter Nudo.
1: E Walter Nudo.
3: Vi avevamo promesso la canzone dell'estate 2026 in chiusura di programma. Non era questa, in realtà, però io la metterei in lista.
1: Questa è bella.
4: Io me la giro.
1: La troverete nel vinile di
4: Regina.
1: Di Regina.
4: Come bonus track.

0: Cialala.
1: Bravo.
2: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
1: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia nonna.
2: Era la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
1: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
1: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal
2: davanti. Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
2: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago fatta con la ricetta segreta della strega varana del Fantabosco.
1: Oh,
4: cioè,
1: mamma
4: è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
2: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
1: No, l'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
1: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
2: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: fortuna avere
1: cosa?
0: Un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. Sì. E lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare,
1: sì.
0: Che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101 quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolatene la curiosità.
0: La fantasia, tipo?
3: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
3: Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, mm-hmm. l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Ah, verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro.
0: Esatto.
2: Mangia che diventi forte, capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, mm-hmm. e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina. Era molto buia e umida. E lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: One please call 911.
2: Pensa a te.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma più che minacce faceva quelle facce promessi. Di è qua che non te faccio niente, visto che era romana, ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, quando sai già.
1: Brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice, quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, tu arrivi, ma in realtà.
1: Guarda, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva mm-hmm. tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero. Ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio le quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e li incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io faccio, sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: Certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questo?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Mm-hmm. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo.
2: Uh-huh.
9: E quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto. Quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più. Ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: E che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte.
2: O il premietto o il diabete.
0: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì.
2: Occhio, è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi. Se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo. Mi

0: la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongolo, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongola.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentarlo, difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti. Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco, uguale. Da Milano.
0: Ciao, ciao. Francesco.
2: Forza, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia, Chiara, che cossata che hai detto stamattina. Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo
8: sfidante. Buongiorno, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera, mentre passeggiavo sul porto, ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Ciao, da Fasano.
0: Fasano,
1: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, i frutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
3: Il gamberetto. Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida, la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo, sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza e Wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e le loro mani, la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo abbiamo deciso di dimetterci già subito. Perché da il progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate ha entrare ragione, Guardiola, allora che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie.
0: Il tatuaggio con
2: tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: 101. Sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarare.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: I fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCom 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. Neofobica, esatto. Ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
0: quando
1: loro,
0: poi se mettono in testa,
1: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, proprio... no, non sono zucchine, bravo. È tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfera e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta. A me, che non volevo mangiare, chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza, sapeva tutto di pizza, secondo me.
0: O di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre, mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente, no?
0: Però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale, che poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te li mettono lì.
2: Beh, quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante, che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro?
2: È partito tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno,
2: museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire.